ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona, compilation 90.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è martedì 15 settembre 2026 e anche oggi eccoci con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Un investimento fatto per hobby inizierà a dare segni di una possibile crescita economica interessante. Sarete tentati di approfondire la materia, scoprendo un mondo molto più vasto del previsto. Toro, in amore sarete pronti a fare un passo verso il partner offrendo aiuto in un compito che lo preoccupa. La vostra presenza silenziosa ma costante sarà la prova di un sentimento solido e maturo. Gemelli, sarete attratti da un tema legato all'ecologia o alla sostenibilità urbana cercando modi di attuarlo in casa. La vostra voglia di fare la differenza anche nel piccolo vi darà un grande scopo oggi. Cancro, una spesa legata a un viaggio futuro vi costringerà a fare delle rinunce nel presente ma con gioia. Sarete proiettati verso il domani sentendo che l'attesa è parte integrante del piacere stesso. Leone, in amore vivrete un momento di forte complicità attraverso lo studio o la lettura di un libro insieme. Lo scambio di opinioni accenderà la vostra curiosità intellettuale. Vergine, sarete molto attenti alla qualità dei materiali che acquistate, preferendo l'artigianato locale alla produzione di massa. La vostra ricerca dell'autenticità si rifletterà in ogni scelta che farete oggi. Bilancia, riceverete una proposta per partecipare a un evento che mette alla prova le vostre doti di oratoria o scrittura. Accettare vi permetterà di misurarvi con un pubblico nuovo e molto stimolante. Scorpione, sarete i custodi di un segreto che riguarda una questione finanziaria all'interno della vostra cerchia. La vostra capacità di mantenere il silenzio vi renderà persone di estrema e rara fiducia. Sagittario, in amore sceglierete di non giudicare una scelta del partner che inizialmente non comprendete affatto. Il vostro tentativo di immedesimazione porterà a una comprensione molto più profonda. Capricorno, sarete molto concentrati sulla vostra crescita personale, leggendo un saggio o ascoltando un podcast specialistico. Nutrire la vostra mente sarà la priorità assoluta in questo martedì di settembre. Acquario, sentirete il desiderio di fare una sorpresa a una persona che non sentite da tempo, magari con un regalo anonimo. Questo gesto di generosità pura, senza aspettative, vi farà sentire incredibilmente bene. Pesci, in amore deciderete di perdonare voi stessi per un errore passato, liberandovi di un peso inutile. Questa nuova leggerezza d'animo si rifletterà positivamente su tutti i vostri rapporti attuali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrigiani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: Cerca nei McDonald's la disponibilità.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
3: Radio Verona.

0: Grandaffi Shopping Center. Preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia. Per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center. Uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte

0: Pastello.
1: Non mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: È iniziato il processo a Douglas Reis Pedroso per l'omicidio di Jessica Stapazzollo, custodio dell'IMA. La donna è stata trovata colpita da 27 coltellate nell'ottobre 2025 nella casa dell'uomo sul Garda. La madre della vittima sostiene: mia figlia aveva paura.
4: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
3: È martedì 15 settembre, buona mattinata da Francesca Pellegrini. Si è presentato spontaneamente alle forze dell'ordine l'automobilista accusato di non aver prestato soccorso al ciclista investito a Ponte Florio da un cinghiale. Il conducente della BMW, dopo essersi fermato a verificare la presenza del ciclista ferito in strada, si era allontanato senza chiamare tempestivamente i soccorsi. L'uomo è stato sentito in una stazione dei carabinieri in provincia. Le sue dichiarazioni saranno ora inviate all'autorità giudiziaria per le valutazioni rispetto al reato di omissione di soccorso. Il residente era già stato sentito a sommarie informazioni da parte degli ufficiali del nucleo infortunistica. Sono in corso ulteriori accertamenti con la verifica del titolo di guida in possesso del conducente della BMW. Il ciclista, dopo una settimana in terapia intensiva, il Confortini, è deceduto per le gravi ferite riportate. Se soccorso subito poteva essere salvato il lavoratore di 63 anni morto una settimana fa a Villa Fontana. È questo il quesito principale posto dai magistrati al medico legale che ieri pomeriggio ha ricevuto l'incarico per l'autopsia. Lucio Salgaro.
5: Si svolgerà mercoledì mattina l'autopsia sul corpo di Giuseppe Fossato, il 63enne di Cadeglioppi, colpito durante lavori in campagna una settimana fa. Anziché ricevere soccorsi immediati, è stato trasportato nella sua abitazione, dove i soccorritori del 118 hanno riscontrato delle anomalie rispetto all'incidente domestico descritto e quindi hanno avvisato i carabinieri. Per omicidio colposo e favoreggiamento sono indagati il datore di lavoro, Antonio Tomezzoli, il figlio Francesco, che materialmente lo ha portato a casa, e un lavoratore marocchino presente sul posto. In tribunale è stato conferito l'incarico alla dottoressa Naomi Tatriele dell'Istituto di Medicina Legale di Borgo Roma per capire le cause di morte, ma soprattutto dove l'uomo è spirato. Questo risulta fondamentale per capire se un immediato intervento sul posto da parte del 118 avrebbe potuto salvargli la vita.
3: Un'aggressione per futili motivi si è consumata sabato in via Volta tra Veronetta e Borgo Venezia. Protagonisti della vicenda due uomini. L'aggressore è un marocchino 25enne residente in Trentino, la vittima un italiano. I due si trovavano fermi ad un attraversamento pedonale normato dal semaforo. L'italiano, nonostante ci fosse ancora rosso, ha deciso di passare. L'altro gli ha detto che non avrebbe potuto farlo. Senza pensarci molto, la controparte gli ha risposto: fatti gli affari tuoi. Il 25enne ha estratto dal lato destro dei vestiti un coltello di 33 centimetri e ha colpito l'altra persona alla parte alta del corpo, al torace e all'avambraccio. L'uomo ferito è stato accompagnato in ospedale, per lui una prognosi di 20 giorni. Questa mattina per l'aggressore è prevista l'udienza di convalida dell'arresto davanti al giudice. Le 7:06, è tutto per questo primo appuntamento con le news. Arrivano viabilità e meteo.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maglia Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Viabilità.
3: Uno sguardo alla situazione del traffico sulla 4 code per traffico intenso tra la Tisana e Sassino di Livenza in direzione Venezia. Sulla 22 del Brennero nessuna segnalazione. Fate buon viaggio.
1: Meteo.
3: E andiamo a vedere le previsioni per questo 15 settembre. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. La temperatura massima oggi sarà di 28 gradi, al momento sono 18 i gradi in città.
1: Radio Verona, flashback.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: qui.
1: Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Le 7:15 minuti di questo martedì 15 settembre. Buongiorno e ben ritrovati da Francesca Pellegrini, anche oggi con voi sino alle 9. Vi ricordo alle 8:20 Med, dammi un consiglio Med, il medico risponde, con ospite in studio oggi il professor Flavio Ribichini, che è direttore di cardiologia dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Parleremo di ipertensione arteriosa, anche quella che non risponde ai farmaci, come intervenire. E poi naturalmente tutti i temi inerenti la cardiologia, quindi se volete già prenotarvi al 335 6011 610 potete farlo, vi risponderemo in diretta. Partiamo subito con la nostra rassegna stampa, il Corriere della Sera, nuovo balzo di greggio e gas. Trump, cospirazione contro l'intelligenza artificiale, Pechino, non ci fermeremo. L'annuncio statunitense da Mosca a Kiev, stop ai raid sulle raffinerie, Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo. Poi scontro sulle riforme, sulle firme, per quel che riguarda le riforme sulla legge elettorale, alla prova del voto oggi al Senato. Tra le novità le preferenze con capolista bloccati. Per il 28 settembre fissata alla Camera la terza lettura. A Milano gli allarmi, poi il crollo, quell'uomo sotto l'albero, crolla un albero in piazza Risorgimento, feriti tre passanti, uno è grave. Segnalato più volte, pericoloso da tempo, denunciano i residenti. Andiamo in Vaticano, dove gli stipendi dei cardinali, il Papa cancella i tagli, Papa Francesco invece li aveva ridotti, Papa Leone li ha cancellati i tagli. Poi fotonotizia, le cicatrici e il coraggio, i ragazzi di Crans Montana a scuola, gli abbracci, i sorrisi, i ventilatori, le sedie speciali perché ancora soffrono per le gravi ustioni. Il ritorno a scuola dei ragazzi di Crans Montana al Virgilio di Milano. Sofia, Ken, Leonardo e Francesca sono entrati da un ingresso secondario, ma non si sono certo nascosti. Frequentano la quarta D per tutti prima del rientro, una serata con gli amici. Nella fotonotizia i quattro giovani in auto con evidenti ancora le cicatrici di quanto hanno subito la notte di Capodanno a Crans Montana. Per quel che riguarda il calcio, foto sotto la testata, sabato si sfidano l'Inter e la Roma insieme al comando. E in via Monte Napoleone a Milano apre il ristorante di Dior firmato Bartolini. Bene, andiamo a vedere la prima pagina ora della Repubblica. Ci arriviamo, un istante di pazienza, eccola qui. La roulette russa dei poli, questo il titolo di apertura. Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato al raduno dei 5 Stelle. Vietate le armi all'Ucraina, Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione. E Tajani, continuiamo ad aiutare Zelensky, ribadendo quindi l'impegno ad aiutare l'Ucraina, ma è sfida tra Conte e il PD nel programma, appunto, che sabato sarà presentato al raduno dei 5 Stelle. Poi il caso, l'accusa, le nozze di Donald Junior pagate da un oligarca di Putin. E poi ancora timori sull'intelligenza artificiale, ne abbiamo parlato ieri, giù le borse, allarme ONU, ma la Cina frena. È un allarme globale che parte dalle Nazioni Unite, risuona in Cina, coinvolge voci dell'industria tecnologica e viene minimizzato da Donald Trump. Il rischio di un'intelligenza artificiale sempre più difficile da controllare spaventa governi e imprese dopo l'appello del CEO di Anthropic Amodei. Inter Roma capolista verso lo scontro diretto di sabato. La prima pagina ora della Stampa, Cina e USA, niente regole sull'intelligenza artificiale. Ha scelto di aprire proprio sull'intelligenza artificiale la Stampa. Trump insiste, contro l'high tech c'è cioè una cospirazione. Pechino, basta allarmi, ma serve sicurezza. Mattarella, l'uomo deve rimanere centrale. L'ONU, gli algoritmi possono colpire le democrazie. Il ritorno in classe, la scuola fragile, servono lavori urgenti in un edificio su tre. Poi energia, tregua Kiev-Mosca, ma il gas e il petrolio volano. Torna la tensione sui prezzi di petrolio e gas. Lo stallo delle trattative in Medio Oriente, nuovi attacchi, incluso quello all'oleodotto saudita, presentano il conto. E poi, sempre dalla prima pagina della Stampa, sotto la testata il campionato, il Toro lotta ma non basta, 2-0 la Roma e terzo KO per Abate. Le 7:21 minuti.
1: Occasioni di settembre, da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
0: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia. Per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
10: Chiama 045 561 500.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le 7:27 minuti, proseguiamo con la nostra rassegna stampa Il Fatto Quotidiano. Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato. Allarme nel partito, nessuno vuole ricandidare l'ex PM. Il ritorno a scuola, auto che crollano, caldo, pochi soldi e polizze private. Questi erano i titoli del Fatto. Sopra la testata però TAV Torino-Lione, mentre nel tratto francese si traccheggia sul tunnel di base italiano, i lavori slittano di altri 12 mesi. Strano per un'opera ideata 40 anni fa, scrive il Fatto. Il Foglio. Il prezzo dell'impunità di Putin, gli attacchi del presidente russo all'Europa e agli europei sono sempre più sfacciati perché si è convinto, grazie a Trump, che la sua licenza di uccidere è più larga. L'accordo sulle raffinerie e chi non rispetta mai la parola data. Il silenzio dei Ranucci, lettere anonime su molestie, minacce, audit Rai archiviati perché mancava chi lo controllasse. Elli diminuita a Reggio Emilia, la segretaria del PD abbandona il diminutivo e diventa Elena. Questo appunto il titolo sul Foglio Quotidiano. Il Giornale. Sei di sinistra e ambientalista, titola il Giornale. A Bologna ti regalano casa, l'ultima follia del Comune Rosso. Appartamenti a canone super calmierato per chi si professa progressista ed ecologista. Fratelli d'Italia, misure da Corea del Nord. Sotto la testata l'inchiesta del Giornale, il generale fetecchia ai raggi X, i conti che non tornano, i finanziatori segreti di Vannacci e del suo partito. L'inchiesta appunto del Giornale, bugie, minacce e codice rosso. Le tre donne del caso Report, denuncia per abusi di Lady Lavitola. Avviso Ranucci, non nomini mio figlio. Carbon Credit, Fari su meeting a Roma. Il caro carburanti, borse giù, petrolio su, ecco dove si risparmia per fare il pieno. Libero. Grillo vara il Vaffa Conte. Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppi. I sondaggisti è intorno al 3%, gli basta. Gli incassi di Lavitola coi Carbon Credit, ecco l'accordo segreto con Neutralia, a Walter 44.000 euro al mese. Poi, sopra la testata, il gioielliere in cella, no al differimento di pena, Roggero resta in carcere, domani un'altra udienza. E andiamo ora a vedere, prima di dare la linea alle news, che cosa titola il Gazzettino, che apre sulla vicenda dei due sposini purtroppo morti nello schianto in laguna, il giallo della scomparsa. La sorella dice avevano litigato, il motoscafista dice Gabriella in barca non l'ho vista. Io lei non l'ho vista, non ho visto il barchino in canale, ho solo sentito il colpo, mi sono fermato subito, ho guardato cos'era successo, c'era la barca che stava affondando, c'era il ragazzo ferito e infatti ho chiamato immediatamente il 118, ho chiesto cosa dovevo fare, ma Gabriella non l'ho mai vista. Parla all'avvocato tra i singhiozzi, il fratello che fa l'impossibile per finire le frasi che lui lascia a metà, ma insiste sempre sullo stesso concetto, il cofano di Sean Micheli gli ha tagliato la rotta d'improvviso. Non ha potuto evitare l'impatto perché non l'ha neppure visto arrivare. E poi, pur nella concitazione dell'incidente, ricorda distintamente la sagoma del 25enne senza conoscenza sul relitto del barchino che affondava, ma è sicuro di non aver riconosciuto un secondo corpo. Se Gabriella Querino era in barca con il marito, è stata sbalzata subito. Una vicenda che si tinge di giallo. Belluno precipita per una foto, Trevigiano vola per 300 metri. Un 43enne di nazionalità ceca mentre cercava di scattare una foto in notturna al chiaro di luna, dopo aver messo un piede in fallo e volato per 160 metri. Un 46enne trevigiano, runner e alpinista, invece morto dopo essere precipitato per oltre 300 metri. Ha perso l'equilibrio in Val di Fassa durante un'escursione. Anche il 43enne cieco purtroppo ha perso la vita sul Col d'Ai. Poi petrolio, intelligenza artificiale, tempesta perfetta, Trump a Kiev, stop ai raid sulle reti dell'energia. Borse e spread nel caos tra crisi del greggio e titoli tecnologici. 7:32 minuti le news.
0: Radio Verona notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Donald Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso, ha detto il leader USA. Zelensky è stato più cauto. Noi siamo pronti, ma non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. La tensione resta alta nel Golfo, con i nuovi raid incrociati fra gli Houthi e l'Arabia Saudita e lo scontro a distanza fra Iran e Stati Uniti all'AIEA. Teheran ha infatti accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, ma Washington ha replicato: Islam è oggetto di sanzioni, per questo non gli è stato permesso di partecipare. Paura nel primo pomeriggio di ieri in via Giuliana, quartiere Prati a Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa. Negli ultimi giorni alcune donne passate in quel tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che spara colpi da una finestra. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale. Oggi alle 12:30 i funerali di Stato in forma laica. Lo sport: è la quarta giornata del campionato di Serie A, è terminata ieri con le ultime tre partite. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
1: Nessuna segnalazione. Gli autovelox fino a domenica: via Gardesane, via Binelunghe, via San Giacomo, via Fortetomba, via Vigasio, strada Larizza. Buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: silhouette.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti?
9: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, un paraprenota fatto.
11: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.

0: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.
1: Le 7:50 minuti, andiamo a concludere la nostra rassegna stampa, poi l'appuntamento delle 8 con le news e lo sport e poi alle 8:20 Med, dammi un consiglio Med, il medico risponde. Oggi in studio abbiamo il professor Flavio Ribichini, parleremo di ipertensione arteriosa, anche quella purtroppo resistente ai farmaci, come intervenire. E naturalmente poi se avete qualche cosa da chiedere, qualche dubbio sulla vostra salute, sulla salute del vostro cuore, lo potete fare al 335 60 11 610. Sono già arrivati alcuni messaggi, sarebbe importante appunto prenotarsi per essere sicuri di avere la risposta. Andiamo a concludere, Sole 24 Ore, rally di petrolio e gas, bond USA oltre il 5%, intelligenza artificiale e caro energia spaventano i mercati, greggio verso i $110 al barile, rendimenti USA ai massimi dal 2023. Microsoft, nuovo codice di condotta impone restrizioni ai modelli di intelligenza artificiale. Trump controcorrente, noi leader non uccidete la gallina dalle uova d'oro. Poi, sempre dalla prima pagina del Sole, cedolare affitti per 1,5 milioni di negozi. Allo studio una misura per aiutare le piccole attività commerciali, già istituita nel 2019 e poi non confermata.

0: 250-300 metri quadri di superficie, possibile anche una detassazione delle tredicesime fino a 15.000 euro. E dunque chiudiamo con la Gazzetta. Inter e Roma sanno solo vincere, sabato si sfidano in testa, il grande duello. Altro pazzo ribaltone per Chivu, 5-3 all'Udinese con Barella trascinatore. Malen ancora decisivo per la Roma, toro battuto, anche Gasp fa 4-4 e avvisa i campioni. Poi Spalletti e Juve, bonus finiti. Carnevali, non sono uno che cambia, ma Conte, puntini, puntini. Allo studio il possibile, cioè allo studio, l'esame, sono solo ipotesi giornalistiche, il ritorno di Conte alla Juventus. Il Como non si ferma più, vola con i gol dei difensori, il Parma si arrende anche, si arrende a Ramon e Caichi. Il rompipallone, la Juve giù a 5 punti dalla vetta, ma Spalletti predica calma, con lavoro, pazienza e applicazione potranno diventare subito 10.
1: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
3: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
4: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
8: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: È iniziato il processo a Douglas Reis Pedroso per l'omicidio di Jessica Stapazzollo, custode di Lima. La donna è stata trovata colpita da 27 coltellate nell'ottobre 25 nella casa dell'uomo sul Garda. La madre della vittima sostiene: mia figlia aveva paura.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
4: È martedì 15 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Si è presentato spontaneamente alle forze dell'ordine l'automobilista accusato di non aver prestato soccorso al ciclista investito a Ponte Florio da un cinghiale. Il conducente della BMW, dopo essersi fermato a verificare la presenza del ciclista ferito in strada, si era allontanato senza chiamare tempestivamente i soccorsi. L'uomo è stato sentito in una stazione dei carabinieri in provincia. Le sue dichiarazioni saranno ora inviate all'autorità giudiziaria per le valutazioni rispetto al reato di omissione di soccorso. Il ciclista, dopo una settimana in terapia intensiva al Polo Confortini, è purtroppo deceduto per le gravi ferite riportate. Un compleanno importante per una fiera che ha saputo crescere negli anni. Ieri a Milano la presentazione dell'edizione numero 60 di Marmomac si aprirà martedì 22 settembre per chiudersi venerdì 25. Pone da sempre la pietra naturale al centro del dialogo tra filiera, progetto e contemporaneità. Nel servizio di Giovanni Salvatori, il presidente Federico Bricolo.
6: È export la parola chiave per il settore del marmo italiano, settore che ha a Verona e nella Valpolicella il cuore del distretto più forte del bel paese. Il 70% del valore prodotto, che pesa per 5 miliardi di dollari, è destinato infatti all'esportazione, un dato che si specchia nel più 4,9% dell'export di Verona nel primo semestre 2026 rispetto allo stesso periodo del 25, mentre l'esportazione globale frena. Sarà questo uno dei fili conduttori della 60esima edizione di Marmomac, a Verona Fiere dal 22 al 25 settembre, con 1300 operatori attesi da oltre 50 paesi e traguardo in vista dei 50.000 visitatori.
7: Una delle fiere più internazionali del mondo che facciamo a Verona, che vogliamo far crescere a Verona, dove puntiamo molto anche nell'aiuto e sostegno a tutto quello che è il Made in Italy, e dunque anche una grande alleanza quest'anno che presenteremo a Verona con il distretto di Carrara, con Carrara White Carrara e con anche Pietrasanta. Faremo delle iniziative in città, Marmomac in the City, per coinvolgere al massimo anche la città di Verona, patrimonio dell'UNESCO, dove la pietra naturale, insomma, in diverse occasioni, in diversi luoghi e ai massimi livelli da secoli e millenni.
6: Molto spazio anche in questa edizione sarà dedicato alla formazione, con i talk e i dibattiti di Marmomac Academy, alla cultura del marmo con un intero padiglione per il marmo nell'architettura, nella tecnologia, nella sostenibilità, senza contare Marmomac and the City fuori salone con opere di artisti e designer che troveranno spazio nel cuore di Verona.
4: Da venerdì a domenica il Tocati torna ad animare piazze e strade della città, fissando in Veronetta il cuore della manifestazione come nelle ultime edizioni e arricchendola di occasioni di incontro dove a dialogare tra loro sono culture, generazioni, saperi e tradizioni. La 24esima edizione, di cui il gruppo Atesis è media partner, accoglie l'Irlanda, paese ospite d'onore, che porta a Verona la vitalità dei suoi giochi e sport popolari, dall'hurling alle discipline praticate da secoli nelle comunità. locali. L'appuntamento registra ogni anno una grande partecipazione. E per lo sport diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
8: Buongiorno Francesca, è cominciata ieri pomeriggio con il primo allenamento della settimana la marcia di avvicinamento del Verona al derby di domenica ore 15 al Bentegodi con il Vicenza. Verona che vuole regalarsi un risultato di qualità prima della lunga sosta, quando Baroni avrà il tempo per odiare definitivamente tutti quei meccanismi apparsi ad oggi piuttosto farraginosi, sia in fase difensiva con la sofferente coppia Edmondson-Coraz, così come la fase mediana con le Borgne certamente a spiccare su tutti, ma con Castanos, Bernede, Arrui nella zona di tre quarti ancora non al meglio del proprio potenziale, fino all'attacco, quell'attacco che dovrà aggiungere col tempo Ekuban, non ancora al meglio della condizione, così come Mosquera, fino a rendere ancora più produttive le fasce laterali. Intanto però il Vicenza di Fabio Gallo, il suo 3-5-2, Vicenza che ha stravinto la scorsa stagione il campionato di Lega Pro, partita non facile, partita che spingerà il Bentegodi verso il tutto esaurito, partita che finisce, che chiude di fatto questa prima fase di stagione, le prime 5 prima della pausa per le nazionali, con la nazionale delle Farer convocato intanto Edmondson che giocherà contro il Kazakistan, contro la Moldavia, contro la Slovacchia il 2 ottobre di Thomas Suslov. Ed è tutto per lo sport.
4: Grazie Alessandro, le 8:06, tutto per questo appuntamento con le news. Ora arriva il meteo, vi ricordo alle 8:20 dammi un consiglio Med, ospite in studio il professor Flavio Ribichini, cardiologo. Vi invito a prenotare già i messaggi.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
4: Cielo in prevalenza poco nuvoloso, temperatura massima 28 gradi. Al momento sono 19 gradi in città.
1: Radio Verona. Flashback.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è martedì 15 settembre 2026 e anche oggi eccoci con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Un investimento fatto per hobby inizierà a dare segni di una possibile crescita economica interessante. Sarete tentati di approfondire la materia, scoprendo un mondo molto più vasto del previsto. Toro, in amore sarete pronti a fare un passo verso il partner offrendo aiuto in un compito che lo preoccupa. La vostra presenza silenziosa ma costante sarà la prova di un sentimento solido e maturo. Gemelli, sarete attratti da un tema legato all'ecologia o alla sostenibilità urbana, cercando modi di attuarlo in casa. La vostra voglia di fare la differenza, anche nel piccolo, vi darà un grande scopo oggi. Cancro, una spesa legata a un viaggio futuro vi costringerà a fare delle rinunce nel presente, ma con gioia. Sarete proiettati verso il domani, sentendo che l'attesa è parte integrante del piacere stesso. Leone, in amore vivrete un momento di forte complicità attraverso lo studio o la lettura di un libro insieme. Lo scambio di opinioni accenderà la vostra curiosità intellettuale. Vergine, sarete molto attenti alla qualità dei materiali che acquistate, preferendo l'artigianato locale alla produzione di massa. La vostra ricerca dell'autenticità si rifletterà in ogni scelta che farete oggi. Bilancia, riceverete una proposta per partecipare a un evento che mette alla prova le vostre doti di oratoria o scrittura. Accettare vi permetterà di misurarvi con un pubblico nuovo e molto stimolante. Scorpione, sarete i custodi di un segreto che riguarda una questione finanziaria all'interno della vostra cerchia. La vostra capacità di mantenere il silenzio vi renderà persone di estrema e rara fiducia. Sagittario, in amore sceglierete di non giudicare una scelta del partner che inizialmente non comprendete affatto. Il vostro tentativo di immedesimazione porterà a una comprensione molto più profonda. Capricorno, sarete molto concentrati sulla vostra crescita personale, leggendo un saggio o ascoltando un podcast specialistico. Nutrire la vostra mente sarà la priorità assoluta in questo martedì di settembre. Acquario, sentirete il desiderio di fare una sorpresa a una persona che non sentite da tempo, magari con un regalo anonimo. Questo gesto di generosità pura, senza aspettative, vi farà sentire incredibilmente bene. Pesci, in amore deciderete di perdonare voi stessi per un errore passato, liberandovi di un peso inutile. Questa nuova leggerezza d'animo si rifletterà positivamente su tutti i vostri rapporti attuali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.
4: Radio Verona.

0: su Radio Verona. Dammi un consiglio Med. Il medico risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335.
1: Buongiorno e ben ritrovati a Dammi un consiglio Med. Inizia la stagione anche di Med, il medico risponde, come si chiamava nella scorsa stagione, ma insomma, sempre quello l'argomento è. Invitiamo professionisti della sanità veronese per parlare dei problemi di salute. Oggi volevo introdurre la puntata parlando di ipertensione, perché è uno dei principali, anzi il primo fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. E abbiamo invitato per parlare di questo argomento il professor Flavio Ribichini, che è direttore di cardiologia dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Buongiorno e bentornato professor Ribichini, ormai lei è un nostro ospite fisso.
2: Grazie.
1: Ecco, mi par di capire, mi aveva interrogato nella scorsa stagione, nel vero senso della parola, interrogazione in diretta durante la trasmissione, io avevo detto il colesterolo alto, il principale fattore di rischio, in realtà è uno dei fattori di rischio, però il principale è l'ipertensione arteriosa, ovvero la pressione alta, per capirci. Professore, quando si definisce una persona, con pressione alta, qual è il valore per identificare la pressione alta, che definisce la pressione alta? Intanto vi invito a chiamare allo 045 96 00 103 o a mandare i vostri messaggi, ne sono già arrivati, vi prego di farlo subito perché poi quando siamo alla fine della trasmissione non riusciamo a rispondere a tutti, al 335 60 11 610. Lo ricordo, in diretta televisiva su Radio Verona e Telearena. Professore, allora, alta.
2: Bene, allora il concetto è cambiato nei tempi.
1: Sì, se può stare un po' più vicino al microfono, grazie.
2: In quanto più si sa di ipertensione, più si capisce quanto è grave il problema. E quindi anni fa si parlava di ipertensione quando la sistolica, la massima, era superiore a 140.
1: Sì.
2: Oggi si parla già di pressione alta quando la sistolica, la massima, è più di 125. Mm. Perché? Perché si è capito che più è bassa, meno eventi cardiovascolari il paziente può soffrire. Quindi lasciamo come concetto globale a una certa età 140, quindi quando abbiamo 140 bisogna abbassarla. Questo è giusto per i pazienti di una certa età, che hanno una prospettiva di vita limitata. Il paziente è giovane, 140 è altissimo. Quindi concetto fondamentale, la pressione più è bassa meglio è. Certo, ci sono dei limiti al di sotto dei quali uno si sente debole, no? Quindi c'è chi vive con 100 di sistolica e sta benissimo, e quello è un paziente fortunato. C'è chi con 100 si sente molto debole, e quindi ovviamente bisogna che la pressione sia un pochino più alta. Ma oggi, idealmente, per un uomo giovane, una donna giovane di 30-40 anni, la pressione deve stare non più di 125, massimo 130.
1: Sì.
2: Al di sopra dei 50-60 anni non deve essere superiore ai 140, e parliamo sempre di massima.
1: Infatti, quello che volevo arrivare, la minima?
2: La minima per definizione deve stare sotto 90, però anche qua, di nuovo, più è bassa meglio è. Quindi idealmente dovremmo avere una pressione che sta tra 120-125 di massima, 70 e 80 di minima.
1: Professore, quando l'ipertensione arteriosa non si controlla con i farmaci, perché ci sono dei farmaci che la controllano, alcune persone convivono regolarmente con questa situazione, questa condizione, la possiamo definire così, per tutta la vita appunto, ma quando non si può regolare con i farmaci, allora, come si può intervenire?
2: Il primo problema è che l'ipertensione non dà dei sintomi, no? Allora, un paziente viene dal medico quando le fa male il petto perché ha una malattia coronarica o se le manca il respiro, ma con l'ipertensione normalmente il paziente vive senza rendersi conto, e questo è il primo problema. Allora, evidentemente l'ipertensione, come hai detto giustamente all'inizio, è il fattore di rischio più importante di tutti.
1: Sì.
2: Allora, ci sono dei farmaci, sono molto efficaci. La maggior parte dei pazienti che prende le medicine può controllare la pressione. E qui c'è il primo problema, che è l'aderenza. Molti pazienti non prendono tutte le pastiglie, non le prendono all'ora in cui è indicato.
1: Regolarmente, sì.
2: Esatto. E questo è il primo controllo, si chiama non aderenza.
1: Quanto è importante l'ora anche?
2: L'orario dipende dal tipo di farmaco. Diciamo che la maggior parte della popolazione con una o due o tre pastiglie si mette a posto. Infatti un progresso abbastanza banale ma recente è stato quello di incorporare due o tre farmaci diversi in una sola pastiglia. No? Sì. Questa politerapia fa sì che uno abbia una vita più comoda. Perché al posto di ricordarti tre volte al giorno quando ne prendi una...
1: Sì, ed è molto più comodo, ovviamente.
2: È più comodo,
1: sì.
2: Il problema è che magari te la abbassa troppo a una certa ora e non sufficientemente dopo. Quindi anche questo va gestito. Ma il problema è anche che nonostante tutte le medicine, ricordiamo che il primo passo verso la vita sana è una vita sana fatta di non fumare, di avere un peso adeguato, una dieta sana e fare attività fisica e mangiare con poco sale. Una volta che il paziente è ligio e ha aderito a queste buone abitudini e prende le pastiglie e nonostante questo la pressione non è controllata, è un paziente a molto alto rischio
1: di eventi cardiovascolari.
2: Certo, che parliamo, sono molto gravi, sono l'ictus, sono l'insufficienza cardiaca, l'infarto, e poi una cosa che non viene quasi mai correlata ma che è gravissima, che è l'insufficienza renale. L'insufficienza renale che finisce in dialisi ha come causa principale l'ipertensione non controllata, che si somma al diabete, all'aterosclerosi, ma l'ipertensione...
1: Professore, lei ha detto che non dà sintomi, però giramenti di testa, formicoli alle mani, possono essere dei sintomi che identificano la pressione alta, ma anche quella bassa probabilmente, no? Si confondono? Possono. O ci sono dei sintomi precisi?
2: Allora, i sintomi sono molto soggettivi. C'è gente che viene e dice ho mal di testa e ha la pressione altissima. Però di 100 persone che vengono con mal di testa, 2 hanno la pressione alta.
1: Sì.
2: Formicoli alle mani, 1000 vengono con formicoli alle mani, 10 hanno la pressione. Quindi sono sintomi molto aspecifici.
1: Sì.
2: Sono più specifici i sanguinamenti, per esempio spontanei. No?
1: Sì.
2: È molto più frequente avere sintomi da pressione bassa. Quindi chiamiamoli capogiri o vertigini, stanchezza, astenia. E questo succede soprattutto in estate, quando per la disidratazione, soprattutto pazienti anziani, hanno la pressione molto bassa. Ma la pressione alta è insidiosa, ha pochi sintomi.
1: Sanguinamenti, cosa intende per sanguinamenti spontanei, per esempio?
2: Sanguinamenti dal naso, soprattutto, emorragie corneali a livello
1: dell'occhio,
2: sì. Sono infrequenti, però anche questi.
1: Ecco, professore, abbiamo già una domanda. Da parecchio tempo prendo Olmesartan, adesso farò della pubblicità, Nebivololo e Vasexten, ma vedo che la pressione non scende più di tanto. Che fare? Devo cambiare terapie e farmaci?
2: Allora, la domanda è perfetta per questa mattina, perché introduce il concetto di quanti farmaci possiamo prendere per dire che la pressione è controllata o è resistente.
1: Questi sono 3 farmaci, tutti per abbassare la pressione.
2: Sono già almeno tre. E questa è la definizione di un'ipertensione, chiamiamola resistente o meglio non controllata.
1: Con i farmaci.
2: Qual è la differenza? Non controllata vuol dire che nonostante tutti i farmaci che prendi, che a volte il paziente non prende, questa è la grande barriera tra il paziente e il medico, che ti dice sì, la signora dice che prende questo, ma bisognerebbe vedere se veramente le prendi. Se non le prende non è resistente,
1: è un
2: non
1: signore,
2: è controllata. Sì. La ipertensione resistente è molto più rara e richiede una esclusione di tante cause che possono causare la ipertensione, che noi chiamiamo cause secondarie. Una molto semplice che la gente capisce, la tiroide impazzita, l'ipertiroidismo, ti dà pressione alta, tu non devi trattare la pressione, devi trattare la tiroide.
1: Certo.
2: Questa è una forma secondaria. Una volta escluse le forme secondarie, tra le quali c'è l'insufficienza renale, l'iperparatiroidismo, l'ipersurrenalismo, la coartazione aortica, quando escludiamo questo diciamo che è resistente. È più frequente che sia non controllata. La signora o il signore prende 3-4 farmaci e non si abbassa. A questo punto deve consultare il suo medico di famiglia, che lo deve derivare a un centro specializzato, dove si fanno questi studi di esclusione di altre malattie alla causa, alla base di questa ipertensione, e poi eventualmente entrare un percorso terapeutico più specifico.
1: Ma quant'è l'incidenza, diciamo, a livello nazionale o secondo i dati che avete di persone che soffrono di ipertensione arteriosa? Resistente, giusto, professore?
2: Questo, Francesca, difficile da questo dire. È motivo di discussione, perché io posso dire come medico ne ho il 10% di resistenti. Poi vai da un altro che è più bravo di me e dice: ah no, io li metto a posto tutti, per me è il 3%.
1: Sì.
2: E poi c'è un medico di famiglia e dice: ma io in realtà ne vedo il 30%. È molto difficile, perché ognuno di noi crede di fare meglio di altri e dice: no, io gli ho dato 10 farmaci e l'ho messa a posto. Sì, però non si può vivere con 10, ossia, sì, si può vivere, ma si fa una qualità di vita meschina. Quindi sì, la resistenza è rara, diciamo che siamo al di sotto del 10% sicuro. Il non controllo è molto frequente, purtroppo arriva anche al 50%.
1: Cioè, uomini e donne indistintamente.
2: Sì, sì, sì, con la differenza, lo sai benissimo da donna, le donne vanno meno al medico degli uomini, quindi non è che noi le trattiamo meno.
1: Beh,
2: che loro
1: non è detto,
2: meno.
1: Non è detto che tutte vadano meno, meno dal cardiologo, può essere.
2: No, no, purtroppo le donne hanno più cose da fare degli uomini.
1: Sì,
2: e quindi lasciano loro stesse per ultimo.
1: Sì,
2: no?
1: Sì.
2: Si occupano prima del marito,
1: certo,
2: e poi vanno.
1: Questo è assolutamente
2: loro.
1: Vero: marito, figli, lavoro, esatto. E poi invece quanto è importante, lo diciamo sempre da questi microfoni, aderire a tutti gli screening, professore. Purtroppo non c'è lo screening per il cuore cardiologico, però insomma una visita di controllo per le donne da quale età, se non si hanno problemi ovviamente.
2: Se non si hanno problemi sicuramente verso la menopausa, sicuramente. L'ipertensione, già dai 35-40 anni l'ipertensione è molto prevalente.
1: Ci dobbiamo fermare, professore, per qualche istante, torniamo tra pochissimo. Dammi un consiglio, Med, rimanete con noi.

0: su Radio Verona. Dammi un consiglio Med. Il medico risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia, per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
0: Su Radio Verona, dammi un consiglio Med. Il medico risponde.

0: Seconda parte di Med, il medico risponde, dammi un consiglio Med, per meglio dire. In studio il professor Flavio Ribichini, direttore di cardiologia dell'azienda ospedaliera di Verona. Professore, abbiamo detto quali sono i sintomi anche molto nascosti, molto specifici, dell'ipertensione arteriosa. Abbiamo spiegato come si interviene con i farmaci. Se non è possibile, però, ci sono altre soluzioni al problema. Intanto volevo annunciare una novità che riguarda l'azienda ospedaliera, perché per chi soffre di ipertensione arteriosa, soprattutto quella resistente ai farmaci, apre un nuovo ambulatorio dal 1 ottobre, quindi è questione di giorni, professore.
1: Sì, allora in realtà l'ambulatorio è la conclusione di una osservazione che nasce da anni. L'azienda ospedaliera è stata il primo centro, insieme a quella di Padova in Italia, a mettere in piedi una terapia che 15 anni fa era sperimentale.
0: Sì.
1: Poi a Padova non ha avuto una grande evoluzione, mentre a Verona oggi possiamo dire è il centro di riferimento nazionale per questo intervento mini invasivo che si chiama denervazione renale. È una parola brutta, denervazione. A me piace più chiamarla modulazione simpatica renale. Che cosa è? Sono pazienti che hanno già girato tutti gli ambulatori, hanno preso tutti i farmaci. Non dimentichiamo che i farmaci sono efficaci, ma hanno effetti collaterali.
0: Come tutti i farmaci.
1: Che molte volte compromettono la qualità della vita e a volte non sono proprio prescrivibili, perché sono incompatibili con la buona qualità di vita. Quindi, ripeto, prima cosa è non mangiare sale, dimagrire, fare
0: primaria,
1: qualità di vita. Dopodiché sono i farmaci. Se arriviamo al punto di essere resistente una volta che abbiamo escluso tutte le altre cause o non controllata, la denervazione è una terapia sicura ed efficace che Verona fa da 15 anni.
0: Sì.
1: Con centinaia di pazienti trattati, inseriti in degli studi, con consenso informato, e oggi è una terapia, diciamo, routinaria. Non è sperimentale. È clinicamente provata, approvata dall'FDA, dalla Unione Europea, quindi, ed è il centro di riferimento italiano. Noi prendiamo pazienti che girano con questa pressione non controllata, anche giovanissimi, che vengono da altre regioni.
0: Anche giovanissimi?
1: Sì,
0: anche sui 30 anni?
1: Anche 20.
0: Anche 20 25. Addirittura. E professore, adesso in due parole, non abbiamo tantissimo tempo a disposizione, ci spiega in che cosa consiste questo intervento denervazione renale, o diceva lei?
1: Modulazione
0: simpatica.
1: Sì. Per chi è interessato può visitare il nostro sito www.cardiovr.it.
0: Sì.
1: Ci sono dei filmini, si vede com'è l'intervento. Anestesia locale,
0: sì.
1: Intervento in day hospital o massimo una notte in ospedale.
0: In ospedale.
1: Si va con un catetere, come una coronarografia, ma si va nelle arterie renali e si eroga della radiofrequenza, che
0: sì.
1: Genera temperatura e che va a bruciare, diciamo, a danneggiare dei nervi dove lo stimolo simpatico aumenta la pressione.
0: Sì.
1: Quindi questo è un trattamento invasivo che viene riservato a pochi pazienti, perché sono quelli veramente intrattabili, e la selezione si fa insieme a un gruppo multidisciplinare che è in piedi da molti anni in azienda, dove ci sono i nefrologi, gli internisti, i diabetologi, tutti i colleghi che si occupano di ipertensione non resistente. Devo dire che un'altra novità molto interessante sono nuovi farmaci modulatori dell'RNA, quindi sono molecole molto avanzate che vanno a inibire la sintesi di angiotensinogeno a livello renale. Queste sono ancora sperimentali, sono punture che si fanno ogni 3 o 4 mesi e che per quel periodo di tempo ti mantengono la pressione con meno 10, meno 8 mm a mercurio.
0: Sono ancora in fase sperimentale. Ecco, le chiedo riguardo l'intervento, per il paziente è doloroso, che cosa comporta?
1: No, non sente niente, perché viene sedato profondamente, no, assolutamente.
0: Anestesia locale.
1: Ed
0: però.
1: È soprattutto sicuro, è l'unica terapia dell'ipertensione che non ha un effetto collaterale.
0: E non è pericoloso di per sé l'intervento stesso,
1: assolutamente.
0: Non ci sono controindicazioni, però diceva lei sono solo alcuni casi selezionati. Quelli che non possono essere trattati, diciamo, farmacologicamente.
1: Sono anche trattati farmacologicamente, quindi non è un'alternativa, è aggiuntiva alla terapia medica. Questi pazienti non smettono di prendere le pastiglie, quello che fanno è abbassare ulteriormente e metterli a target, e a volte succede che è così efficace che bisogna ridurre il numero di pastiglie. Cioè ne prendevi 6, ne prenderai 3. però non è sostitutiva. Questo è molto importante dirlo per non creare false aspettative e per non indurre ai medici di famiglia il concetto sbagliato, dire fa questo e buttiamo via le pastiglie.
0: Sì, assolutamente, no? Sì, quindi dal 1 ottobre si apre, diciamo, apre questo nuovo ambulatorio. Per accedere, professore, bisogna andare dal medico di base e quindi chiedere.
1: Ci sarà un'agenda dedicata, sì, dove, sì, ovviamente la richiesta deve essere ipertensione non controllata, perché noi di ipertesi ogni giorno ne vediamo 20-30. Di questi probabilmente nessuno accede a quell'ambulatorio.
0: Sì, sì.
1: Perché, come ti dicevo prima, è un'eventualità meno frequente.
0: Sarà l'ospedale di Borgo Trento, ecco, giusto, per
1: sì,
0: dove si trova cardiologia.
1: Cioè, c'è la cardiologia anche a Borgo Roma, ma incominciamo con questo. Poi, se ci sarà così tanta afferenza, possiamo anche pensare di aprirne uno simile.
0: Ecco, quindi voi che siete in ascolto, sia Radio Verona, su Radio Verona, sia su Telearena, sappiate che esiste questa possibilità per valutare tutte le opzioni possibili. Non è detto che poi confluiscano tutte nell'intervento, vero professore?
1: Certo,
0: anche
1: certo.
0: Se l'ultima spiaggia è quello. Professore, so che lei oggi è in partenza per Rio de Janeiro e questa mattina è stato anche così gentile ad essere presente nei nostri studi. Immagino, a Rio de Janeiro vado per un convegno, no? Sempre per lavoro,
1: sì,
0: certamente.
1: Anche se non ci crede nessuno.
0: No, ma ci credono i nostri ascoltatori, ci mancherebbe altro. Però lei ha anche posto in essere, diciamo così, una ricerca, un'indagine, uno studio con l'Università di Oxford. E adesso parliamo anche di questo studio perché è molto interessante per chi prende farmaci prescritti dallo psichiatra. C'è un messaggio, prima però arriviamo adesso, professore. Buongiorno. Quanto è pericolosa la fibrillazione al cuore? Mio padre di 72 anni la settimana scorsa ha avuto un episodio inaspettato. Sentendosi un po' ansioso e strano, si è misurato la pressione inaspettatamente, pur non sentendo il cuore pulsare. Aveva battiti a 160, mezz'ora dopo in ospedale sempre 150-160. È un primo episodio, ora non ha né compresse né pastiglie né particolari trattamenti. Deve fare a breve un nuovo esame Come riconoscere episodi di questo tipo non avendo sempre la possibilità di misurare i battiti? È una domanda ben...
1: No, diciamo che c'entra poco, perché i battiti non c'entrano con la pressione.
0: Okay.
1: Quello che sì c'entra molto, sempre questa cattiva ipertensione, è la causa più frequente di fibrillazione atriale. Quindi potrebbe darsi che il babbo, senza saperlo, perché come abbiamo detto non dà sintomi, sia un iperteso non trattato e la fibrillazione atriale è una delle manifestazioni. Però la fibrillazione atriale è un capitolo totalmente diverso. Quindi sì, deve andare dal medico di famiglia, prenotarsi una visita. La fibrillazione atriale è un'aritmia benigna, non si muore, ma ha un rischio molto alto di ictus. Quindi il paziente deve soprattutto essere trattato con farmaci anticoagulanti. Questo è il primo step. Poi abbassiamo la frequenza, se si può si torna al ritmo normale o resta in fibrillazione atriale, fa una vita normalissima, 72 anni. Se è più giovane ci sono delle terapie anche lì invasive come l'ablazione per cercare di riportarlo al ritmo normale. Ma di nuovo, più è stata lunga l'ipertensione, c'è un danno del cuore, è più difficile è tornarlo e farlo tornare alla normalità.
0: E quindi cosa consigliamo a questo signore? Di fare la visita, ovviamente.
1: Se ha 120-130 di frequenza deve andare dal suo medico di famiglia che le prescriverà una visita specialistica e verrà in un ambulatorio.
0: Com'è possibile avere i battiti a 160 e non sentire il cuore?
1: Perché il cuore è una macchina meravigliosa.
0: lo dice lei, professore, noi ci crediamo.
1: È la più efficiente di tutte le macchine.
0: Se pensiamo a quanti battiti fa durante la vita di una persona, il cuore.
1: Sì.
0: È una macchina che non...
1: Esatto. Se il signore sta bene con quella frequenza perché ha un cuore abbastanza sano, quando il cuore è malato per altre cause, una frequenza così lo porta in ospedale perché gli mancherà il respiro.
0: Sì, quindi il consiglio, non ha una terapia, da quello che capisco, sarebbe meglio la facesse.
1: Diciamo che è stato fortunato, fino a 72 anni è stato bene, adesso è ora di
0: andare dal cardiologo e magari aggiustare anche la terapia.
1: Esatto.
0: Professore, dicevamo, siamo quasi in chiusura, di questa ricerca con l'Università di Oxford, perché intanto Università di Oxford?
1: Beh, per diversi motivi, la cardiologia di Verona ha già da quasi 15 anni una convenzione dove scambiamo i nostri dottorandi specializzati Zandi per rapporti anche personali e nello specifico con la psichiatria, perché oggi il direttore della cattedra di cardiologia dell'Università di Oxford, che è la più prestigiosa
0: di cardiologia
1: d'Europa,
0: o psichiatria?
1: Psichiatria
0: però, sì.
1: È un nostro veronese, il professor Andrea Cipriani è di Verona, è stato un nostro ricercatore e già da una decina di anni è il direttore della psichiatria. Insieme ad Andrea anni fa avevamo fatto delle osservazioni che preoccupano molto i colleghi psichiatrici, che è il fatto che i farmaci antipsicotici fanno delle alterazioni, creano delle alterazioni
0: all'elettrocardiogramma. Quindi quali sono i farmaci in questione? Ci dica qualche faccia qualche esempio. No, per far capire ai nostri teleradio.
1: No, io non voglio creare del terrorismo.
0: Comunque sono farmaci prescritti dallo psichiatra.
1: Assolutamente. Sì, e anche di uso intraospedaliero.
0: Che regolano l'umore, che regolano
1: soprattutto per
0: l'umore.
1: Il trattamento delle psicosi, psicosi. E della depressione.
0: E della depressione, quindi molte persone sono interessate. Ecco,
1: esatto.
0: Prego,
1: questi farmaci sono imputati di creare aritmie cardiache maligne, anche mortali. Questa è un'osservazione che non abbiamo mai verificato e con Andrea insieme abbiamo analizzato un grosso database degli UK, degli United Kingdom, migliaia e migliaia di pazienti, e non è così.
0: Non è così.
1: Quindi inserisce delle variabili nell'elettrocardiogramma, ma non corrispondono a eventi aritmici mortali.
0: E quindi questa è una notizia
1: molto, molto buona e rassicurante per i nostri colleghi psichiatrici.
0: So che siamo in chiusura, professore, e perdoni anche la regia, ma volevo leggere quest'ultimo messaggio. Grazie per la trasmissione. È consigliato misurare la pressione ogni tanto senza sintomi dopo una certa età?
1: Assolutamente sì.
0: Sì, ogni quanto, una volta a settimana?
1: Sì, beh, bisogna vedere se è sempre normale,
0: senza
1: uno
0: sintomi,
1: si può rilassare,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: se è borderline, che dicevamo, c'è 30, 30, 40, fin quando diciamo è alta e vado dal medico.
0: Perfetto, grazie professore, dobbiamo proprio chiudere. E comunque chiudiamo con la notizia positiva, i farmaci antipsicotici, giusto, non provocano alterazioni cardiache, o se le provocano non sono maligne.
1: Non fanno aritmie mortali,
0: per meglio dire.
1: Dai.
0: Grazie per la correzione. Grazie professor Flavio Ribichini, direttore di cardiologia dell'azienda ospedaliera di Verona. Grazie a voi teleradiospettatori. Dammi un consiglio a me, da ritorno a domani. Buona giornata.

0: Avete ascoltato Dammi un consiglio Med. Il medico risponde solo su Radio Verona.
1: Radio Verona.

Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva 9 lattine 585 grammi a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Vagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
2: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500. www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà. Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
7: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città: cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: E anche oggi si chiude la nostra mattinata insieme. Tra qualche istante le news. Rimanete con noi subito dopo Nadia. Buona giornata.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
0: È iniziato il processo a Douglas Rice Pedroso per l'omicidio di Jessica Stapazzollo, custodio di Lima. La donna è stata trovata colpita da 27 coltellate ottobre 2025 nella casa dell'uomo a Castelnuovo. La madre della vittima dice: mia figlia aveva paura. C'è anche un rebus, quello del braccialetto elettronico, da cui sono partite decine e decine di allarmi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
4: Radio Verona Notizie.
0: È martedì 15 settembre. Una buona giornata da Francesca Pellegrini. Si è soccorso subito, poteva essere salvato il lavoratore di 63 anni morto una settimana fa a Villa Fontana. È questo il quesito principale posto dai magistrati al medico legale che ieri pomeriggio ha ricevuto l'incarico per l'autopsia. Lucio Salgaro.
5: Si svolgerà mercoledì mattina l'autopsia sul corpo di Giuseppe Fossato, il 63enne di Cadeglioppi, colpito durante lavori in campagna una settimana fa. Anziché ricevere soccorsi immediati, è stato trasportato nella sua abitazione, dove i soccorritori del 118 hanno riscontrato delle anomalie rispetto all'incidente domestico descritto e quindi hanno avvisato i carabinieri. Per omicidio colposo e favoreggiamento sono indagati il datore di lavoro, Antonio Tomezzoli, il figlio Francesco, che materialmente lo ha portato a casa, e un lavoratore marocchino presente sul posto. In tribunale è stato conferito l'incarico alla dottoressa Naomi Tatriele dell'Istituto di Medicina Legale di Borgo Roma per capire le cause di morte, ma soprattutto dove l'uomo è spirato. Questo risulta fondamentale per capire se un immediato intervento sul posto da parte del 118 avrebbe potuto salvargli la vita.
0: La politica, unione di forze civiche, democratiche e liberali per rinforzare l'area del centro politico in vista delle comunali di Verona della prossima primavera, ma che si fondi su un programma su mobilità, sicurezza, cultura, urbanistica, partecipata e salute. Noi vogliamo confrontarci sui temi amministrativi più importanti per concorrere ad un programma comune innovativo tra forze democratiche e liberali in vista delle elezioni 2027. Alla fine del percorso, se ci saranno le condizioni, faremo una lista civica. Così Alberto Battaggia, presidente della Città che Sale, consigliere comunale della lista Tommasi, a lanciare al Liston 12 il progetto Agenda Verona 2027 con rappresentanti di forze politiche come Azione e Ora e soggetti civici finora coinvolti dal progetto. Conta alla rovescia per la 58esima edizione della Fiera del Riso di Isola della Scala. La rassegna, da giovedì al 13 ottobre, è stata presentata ieri a Roma alla presenza del ministro dell'Agricoltura Lollo Brigida. Lo slogan è: tutto comincia da un chicco. Saranno 27 giorni di programmazione. Il ministro Lollo Brigida: il riso è qualità, crea lavoro, ricchezza e rappresenta la tutela dell'ambiente. Da venerdì a domenica il Tocati torna ad animare piazze e strade della città, fissando in Veronetta il cuore della manifestazione, come nelle ultime edizioni, arricchendola di occasioni di incontro, dove a dialogare tra loro sono culture, generazioni, saperi e tradizioni. La 24esima edizione, di cui il gruppo Atesis Media Partner accoglie l'Irlanda, paese ospite d'onore. L'appuntamento registra ogni anno una grande partecipazione di cittadine, famiglie e appassionati. Per favorire il regolare svolgimento in sicurezza sono previste diverse modifiche alla sosta e alla viabilità. Ed arriviamo proprio alla viabilità quando sono le 9 e 5 minuti.
4: Viabilità.
0: Sulla 22 nessuna segnalazione, sulla 4 code causa incidente tra Latisana e Sanstino di Livenza direzione Venezia, code a tratti per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Padova. Gli autovelox fino a domenica, via Gardesane, via Binelunghe, via San Giacomo, via Forte Tomba, via Vigasio, strada Larizza. Buon viaggio.
4: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
6: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è martedì 15 settembre 2026 e anche oggi eccoci con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Un investimento fatto per hobby inizierà a dare segni di una possibile crescita economica interessante. Sarete tentati di approfondire la materia, scoprendo un mondo molto più vasto del previsto. Toro, in amore sarete pronti a fare un passo verso il partner offrendo aiuto in un compito che lo preoccupa. La vostra presenza silenziosa ma costante sarà la prova di un sentimento solido e maturo. Gemelli, sarete attratti da un tema legato all'ecologia o alla sostenibilità urbana, cercando modi di attuarlo in casa. La vostra voglia di fare la differenza anche nel piccolo vi darà un grande scopo oggi. Cancro, una spesa legata a un viaggio futuro vi costringerà a fare delle rinunce nel presente, ma con gioia. Sarete proiettati verso il domani, sentendo che l'attesa è parte integrante del piacere stesso. Leone, in amore vivrete un momento di forte complicità attraverso lo studio o la lettura di un libro insieme. Lo scambio di opinioni accenderà la vostra curiosità intellettuale. Vergine, sarete molto attenti alla qualità dei materiali che acquistate, preferendo l'artigianato locale alla produzione di massa. La vostra ricerca dell'autenticità si rifletterà in ogni scelta che farete oggi. Bilancia, riceverete una proposta per partecipare a un evento che mette alla prova le vostre doti di oratoria o scrittura. Accettare vi permetterà di misurarvi con un pubblico nuovo e molto stimolante. Scorpione, sarete i custodi di un segreto che riguarda una questione finanziaria all'interno della vostra cerchia. La vostra capacità di mantenere il silenzio vi renderà persone di estrema e rara fiducia. Sagittario, in amore sceglierete di non giudicare una scelta del partner che inizialmente non comprendete affatto. Il vostro tentativo di immedesimazione porterà a una comprensione molto più profonda. Capricorno, sarete molto concentrati sulla vostra crescita personale, leggendo un saggio o ascoltando un podcast specialistico. Nutrire la vostra mente sarà la priorità assoluta in questo martedì di settembre. Acquario, sentirete il desiderio di fare una sorpresa a una persona che non sentite da tempo, magari con un regalo anonimo. Questo gesto di generosità pura, senza aspettative, vi farà sentire incredibilmente bene. Pesci, in amore deciderete di perdonare voi stessi per un errore passato, liberandovi di un peso inutile. Questa nuova leggerezza d'animo si rifletterà positivamente su tutti i vostri rapporti attuali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
4: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
4: Radio Verona.
12: And now, the moment you've all been waiting for.
4: Radio Verona giravoce. Giravoce. Radio Verona flashback.

0: Max Gazzè, una musica può fare, il flashback di Radio Verona.
1: Radio Verona.
0: E ci siamo, ben trovati, 9:13 minuti, siete con Nadia De Nicolò, grazie a Francesca Pellegrini per averci accompagnati finora con tanta informazione, ma anche con me del Medico Risponde. Ora come sempre tocca a noi, insieme fino alle 13, fino all'arrivo di Chiaria Tira, suon di bella musica senz'altro, ma non solo, anche le notizie più interessanti che riguardano il nostro territorio, l'Italia e il mondo. Vi ricordo subito il 335 60 11 610 se volete scriverci, interagire con noi. Vi ricordo la nostra app, basta cercare Radio Verona, non è finita qua, c'è anche il sito radioverona.it e le pagine social Instagram e Facebook. Veleno, Salento Guys.
2: Serve.

Lorenzo Veneno, 9:17 minuti, questa è Radio Verona, siete sempre con Nadia De Nicolò e c'è stata anche un'inaugurazione molto bella di cui parlare, ne parliamo tra poco, di una scuola in quel di Valeggio sul Mincio. Subito Samurai J, successore dell'estate targata 2026, Flamenco Paranoia. Cattiva.

0: MJ, Flamenco Paranoia, martedì 15 di settembre, siamo già giunti a metà mese, il tempo sta volando, sono tutti tornati a scuola. A proposito di scuola, a Valeggio è stata inaugurata una nuova scuola, un nuovo complesso scolastico ed è stata la più consistente opera pubblica realizzata negli ultimi anni a Valeggio sul Mincio. Buon lavoro anche agli studenti che godranno di questa nuova location. Tra poco torniamo ancora insieme con Robin e Zara Larsson, Talk to Me.
1: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
4: Occasioni di settembre da tutte tute a Dosso Buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute a Dosso Buono, vicino al semaforo.
5: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi a 1,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
8: Migros, bello, buono e conveniente.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: Radio Verona, gira voce.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Resta alta la tensione nei cieli della Lituania dopo che un caccia italiano della NATO ha abbattuto un drone partito dalla Bielorussia. Trump intanto annuncia lo stop e raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. L'Arabia Saudita ha avvertito che reagirà con fermezza contro gli Houthi yemeniti dopo una serie di attacchi condotti da ribelli filo-iraniani che hanno causato il ferimento di 13 civili. Intanto l'ispettore generale del Dipartimento della Difesa americano ha rivelato che il paese sta affrontando una carenza di munizioni a seguito della costosa guerra in Iran. La politica: oggi in Senato arriva la legge elettorale, ma con la protesta per le firme. Dalle modifiche nell'esame, le preferenze con capolista bloccati, il ridisegno dei confini dei collegi della provincia di Bolzano, oltre all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa della cenere. La SAC, la società di gestione dello scalo aeroportuale catanese, ha disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3, sospese dunque le attività di volo fino alle 10 di oggi. Calcio: si è chiusa con le vittorie di Inter e Roma la quarta giornata di Serie A, 2-0 dei giallorossi al Torino e 5-3 per l'Inter contro l'Udinese a San Siro, con le due squadre a punteggio pieno in attesa del big match di sabato. Vince anche il Como, che al Sinigaglia batte 2-1 il Parma. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: McDonald's la disponibilità.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
3: parafondi. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Radio Verona. Radio Verona.
11: Compile

0: Saltone negli anni 90. Pittura fresca, Pink Floyd su Radio Verona, 9:40 minuti.
1: Radio Verona, l'unica radio di Verona.

i singoli internazionali più trasmessi da tutte le emittenti radiofoniche anche della nostra penisola, oltre che del vecchio continente e del mondo. Il nuovo di Madonna su Radio Verona, 9:44 minuti. Ancora buon martedì a tutti quanti voi. Siete con Nadia De Nicolò. Giornata soleggiata quest'oggi. Stavo dando un occhio a cosa prevedono gli esperti per le prossime ore. Sole sul nostro territorio, pioggia al sud invece, a sud dell'Italia. Pioverà per tutta la giornata, anche domani. Domani sole anche per ciò che concerne la nostra location. Da noi le piogge potrebbero giungere da domani sera, quindi giovedì potrebbe piovere a Verona, in provincia, nella nostra regione. Questo quanto ci viene annunciato. Benny Blanco, Selena Gomez su Radio Verona. Teo, il video, la la!

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Anche Camila Cabello, Liar, 9:54 minuti, questa è Radio Verona, siete con Nadia De Nicolò. Prima dell'informazione torniamo con la voce di Biagio Antonacci accompagnato da Giulia.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
12: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
14: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
15: Ma mi sei imbucato la fognatura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
16: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.

0: pazzia.
1: Sono le 10:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
4: Torniamo insieme in redazione e scopriamo le ultime notizie che riguardano non solo la città di Verona, ma anche la provincia e la nostra regione. Arriva l'informazione locale.
2: Verona Top News.
5: Conto alla rovescia per la 58esima edizione della Fiera del Riso. La rassegna da giovedì al 13 ottobre a Isola della Scala è stata presentata ieri a Roma alla presenza del ministro dell'agricoltura Lollobrigida. Tutto comincia da un chicco, questo lo slogan. 27 giorni di programmazione. Il ministro, il riso è qualità, crea lavoro, ricchezza, rappresenta la tutela dell'ambiente.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
6: Radio Verona Notizie.
5: È martedì 15 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Se soccorso subito poteva essere salvato il lavoratore di 63 anni morto una settimana fa a Villa Fontana. È questo il quesito principale posto dai magistrati al medico legale che ieri pomeriggio ha ricevuto l'incarico per l'autopsia. Lucio Salgaro.
7: Si svolgerà mercoledì mattina l'autopsia sul corpo di Giuseppe Fossato, il 63enne di Cadeglioppi, colpito durante lavori in campagna una settimana fa. Anziché ricevere soccorsi immediati, è stato trasportato nella sua abitazione, dove i soccorritori del 118 hanno riscontrato delle anomalie rispetto all'incidente domestico descritto e quindi hanno avvisato i carabinieri. Per omicidio colposo e favoreggiamento sono indagati il datore di lavoro Antonio Tomezzoli, il figlio Francesco, che materialmente lo ha portato a casa, e un lavoratore marocchino presente sul posto. In tribunale è stato conferito l'incarico alla dottoressa Naomi Tatriele dell'Istituto di Medicina Legale di Borgo Roma per capire le cause di morte, ma soprattutto dove l'uomo è spirato. Questo risulta fondamentale per capire se un immediato intervento sul posto da parte del 118 avrebbe potuto salvargli la vita.
5: Un compleanno importante per una fiera che ha saputo crescere negli anni. Ieri mattina a Milano, presentata l'edizione 60 di Marmomac, la manifestazione che ancora una volta riunisce una community internazionale di imprese leader del settore. La rassegna, che si aprirà martedì 22 settembre per chiudersi venerdì 25, pone da sempre la pietra naturale al centro del dialogo tra filiera, progetto e contemporaneità. Nel servizio di Giovanni Salvatori, il presidente di Verona Fiera, Federico Bricolo.
8: È export la parola chiave per il settore del marmo italiano, settore che ha a Verona e nella Valpolicella il cuore del distretto più forte del bel paese. Il 70% del valore prodotto, che pesa per 5 miliardi di dollari, è destinato infatti all'esportazione, un dato che si specchia nel più 4,9% dell'export di Verona nel primo semestre 2026 rispetto allo stesso periodo del 25, mentre l'esportazione globale frena. Sarà questo uno dei fili conduttori della 60esima edizione di Marmomac a Verona Fiere dal 22 al 25 settembre, con 1.300 operatori attesi da oltre 50 paesi e traguardo in vista dei 50.000 visitatori.
9: Una delle fiere più internazionali del mondo, che facciamo a Verona, che vogliamo far crescere a Verona, dove puntiamo molto anche nell'aiuto, il sostegno a tutto quello che è il Made in Italy, e dunque anche una grande alleanza quest'anno che presenteremo a Verona con il distretto di Carrara, con Carrara Wife Carrara e con anche Pietrasanta. Faremo delle iniziative in città, Marmomac è in Vest City, per coinvolgere al massimo anche la città di Verona, patrimonio dell'UNESCO, dove la pietra naturale, insomma, in diverse occasioni, in diversi luoghi e ai massimi livelli da secoli, di millenni.
8: Molto spazio anche in questa edizione sarà dedicato alla formazione, con i talk e i dibattiti di Marmomac Academy, alla cultura del marmo con un intero padiglione per il marmo nell'architettura, nella tecnologia, nella sostenibilità, senza contare Marmomac and the City fuori salone con opere di artisti e designer che troveranno spazio nel cuore di Verona.
5: Lasciare l'auto a casa almeno per un giorno, spostarsi in modo sostenibile in bicicletta, a piedi, sui mezzi pubblici, in monopattino tramite il carpooling. È questa l'iniziativa al centro della settimana europea della mobilità, in programma domani per tutto il giorno, alla quale per il secondo anno aderisce il gruppo Magis con due iniziative. Il Muoviamoci Bene Day, promosso dalle associazioni FIAB e COCAI, una giornata pensata per trasformare la scelta quotidiana di come andare al lavoro in un'occasione concreta di sensibilizzazione. A tutti i collaboratori di Magis che raggiungeranno la sede senza utilizzare l'auto sarà offerta la colazione in azienda. La giornata si inserisce nel percorso che porterà al Bike to Work Day, la giornata internazionale dedicata agli spostamenti bicicletta casa lavoro, dal 18 settembre. Ed è tutto, a più tardi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
0: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
0: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
5: In questo martedì 15 settembre il cielo sarà poco nuvoloso per l'intera giornata con temperatura massima 28 gradi. Domani, mercoledì 16, nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cielo coperto con piogge, rovesci anche temporaleschi in serata. Temperatura massima domani 29 gradi, minima 19.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Buongiorno, Living Proof, 10-19 minuti, un'altra ora di vivere insieme con me che sono Nadia De Nicolò. Come state? Cosa state facendo di bello? Siete al lavoro? Siete in giro? State svolgendo delle commissioni? Avete fatto colazione? Beh, tra poco parliamo della crononutrizione, di un articolo che è stato pubblicato da alcuni esperti che ci dice che bisognerebbe effettuare la colazione presto e la cena anche entro le 20. Queste sarebbero abitudini che allungano la nostra vita. Ne parliamo insieme tra pochissimo, torniamo anche con la grinta di primogenito. Scusa Caterina.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
3: Chiama 045 561 500.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Camica e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
9: Occasioni di settembre da tutte tutte addosso buono, abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Il derby col Vicenza per provare a riaccendere l'Hellas dopo la sconfitta di Benevento. Quinta giornata di andata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 20 settembre. Hellas contro Vicenza, fisco d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
13: In collaborazione con...
14: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Help, help, 10 e 29 minuti, questa è Radio Verona, ancora buon martedì a tutti quanti voi. Per vivere bene più a lungo ci sono dei consigli che sono emersi perché è stato effettuato uno studio condotto su oltre 31.000 persone. Cosa hanno scoperto gli esperti? Bisognerebbe evitare di cenare tardi, a notte fonda, e fare colazione la mattina abbastanza presto. Questo potrebbe essere associato a una più lunga aspettativa di vita. Per colazione si intende qualsiasi cibo o bevanda assunta non di notte, dopo le 4 del mattino, ma non troppo tardi. In questo studio sono stati presi in esame tanti parametri come l'età, l'attività fisica, la qualità della dieta, l'indice di massa corporea, ma anche il reddito, le patologie, il fumo. Rispetto a chi effettuava il primo pasto tra le 7 e le 8 del mattino, chi lo faceva tra le 8 e le 10 aveva un rischio più alto di ammalarsi del 10%, quindi bisognerebbe far colazione presto al mattino, non tardi, e cercare quindi di alzarsi anche a un orario adeguato. Tra le 10 e mezzogiorno, pensate, fare colazione fa malissimo, secondo questo studio che è stato pubblicato, perché il rischio di ammalarsi sale del 30%. Stessa cosa per ciò che concerne le problematiche cardiovascolari: chi inizia a mangiare dopo mezzogiorno è più a rischio. A 50 anni inoltre il gruppo che faceva colazione più tardi mostrava un'aspettativa di vita inferiore in media di 2,46 anni, quindi bisogna fare colazione presto al mattino. Ancora più evidenti sono le diversità per ciò che concerne il pasto serale. Secondo questo studio, chi termina di cenare dopo mezzanotte ha un rischio di ammalarsi superiore quasi del 30%, del 27% rispetto a chi cena presto. Quindi sostanzialmente questo studio cosa ci dice? Che bisognerebbe fare colazione presto al mattino e cenare presto, perché cenare presto comporta dei benefici e allunga la nostra vita in sia qualità che quantità di anni. Pasto tardivo sembrerebbe, secondo questo studio da poco pubblicato, responsabile di il poter ammalarsi di più. Al momento non si hanno certezze, ma sarebbe meglio in ogni caso, no? Giusto, se è possibile, far colazione la mattina prestissimo, entro le 8, e cenare al massimo entro le ore 20. Questa una ricetta da noi dispensata da questo studio pubblicato da questi esperti per far sì che la nostra vita duri un po' di più e si diriga verso un percorso senza malattie. Almeno questo quanto viene scritto in questo studio pubblicato da pochissimo. Noi ora torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Alcuni caccia italiani della NATO hanno battuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese, membro dell'Alleanza Atlantica. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Il Pentagono intanto ha riconosciuto una carenza di munizioni provocata dalla guerra contro l'Iran dopo che negli ultimi mesi l'amministrazione Trump aveva in larga parte respinto le notizie sulle difficoltà degli arsenali statunitensi. Intanto i prezzi del petrolio continuano a salire, superando i $103 a barile. Voli ancora sospesi l'aeroporto Fontanarossa di Catania fino alle 14.30 di oggi, lo ha confermato la SAC, società di gestione dello scalo. La misura è resa necessaria in relazione all'attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di cenere nell'atmosfera. Restano chiusi i settori C1 e B3 dell'aeroporto. Oggi alle 12.30 nella sala della Promoteca in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche Mattarella e la Premier Meloni. Domenica e lunedì in tanti le hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla veglia civile organizzata da Più Europa. Lo sport: l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo agli europei di volley maschile per il quarto appuntamento della Pula. Alle 21.05 gli azzurri affrontano la Cechia al Pala Panini di Modena. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

si va e nessuno si guarda da qua. E conto ogni respiro quando ti parlo piano e mi ripeto che casino che sarà.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Coca nei McDonald's la disponibilità.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

anche Dolce Nera su Radio Verona, 10:46 minuti nel nostro martedì. Mancano solo due giorni, dal 17 settembre al 13 ottobre a Isola della Scala torna la 58esima edizione di una delle fiere più importanti del nostro territorio, la Fiera del Riso, una delle principali manifestazioni nazionali dedicate al riso e alla cultura gastronomica. Per 27 giorni, a pranzo e a cena, la manifestazione porterà al centro proprio il riso nano violone veronese IGP, eccellenza, simbolo del nostro territorio. Tra poco insieme ne parliamo, perché sarà una kermesse ricchissima anche di eventi. Subito The Weeknd, torniamo nel 2020. Save Your Cheers.

0: ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute a Dosso Buono, vicino al semaforo.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
6: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
7: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città: cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Nananini Marrakesh, la versione 2026 di America su Radio Verona nel nostro martedì 15 di settembre. Siamo a metà mese, ma tra due giorni, sì, dal 17 a Isola della Scala torna la Fiera del Riso. È una manifestazione importantissima per 27 giorni, ben 27 giorni, quindi non 2 o 3, sia a pranzo che a cena, e potremo gustare il meglio del riso Nano Vialone Veronese IGP, che è un'eccellenza davvero simbolo di tutto il territorio. Poi ci saranno tante mostre curate dall'Ente Nazionale dei Risi in collaborazione con il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pensate, per accompagnarci alla scoperta del riso, delle sue origini, del profondo legame con quella che è la cultura gastronomica di tutto il nostro paese, di tutta l'Italia. Attraverso questa esperienza si potrà scoprire l'ambiente in cui nasce, cresce proprio il riso, entrando simbolicamente proprio nella risaia, nel cuore della risaia, nel cuore della filiera del riso, a partire proprio dal campo. Quindi c'è questa bella opportunità. Poi ci sono tanti concorsi gastronomici, dal palio delle contrade al chicco d'oro, mentre ci saranno anche le cene, proprio quelle a tema, che vedranno protagonisti chef e interpreti della cucina italiana. Spazio anche giovani, a tanta musica e intrattenimento, con un calendario di eventi che accompagnerà tutte le settimane della manifestazione. È particolarmente attiva anche un'altra parte della fiera, riservata all'inclusione alimentare. Infatti la Fiera del Riso è stata la prima manifestazione a essere certificata dall'Associazione Italiana Celiachia, con una proposta dedicata che consente anche alle persone celiache di vivere un'esperienza importante in questa bella manifestazione. È la fiera che conferma anche il proprio ruolo di vetrina per il territorio, ovviamente creando occasioni di confronto tra produttori, imprese, istituzioni, consumatori, e contribuendo alla promozione del riso italiano e delle sue eccellenze. Si parte 17 di settembre, questa è la data da segnare assolutamente in calendario, fino al 13 di ottobre, quasi un mese a disposizione per vivere la 58esima edizione della Fiera del Riso Isola della Scala. Noi ora torniamo in redazione, ci sta aspettando Francesca Pellegrini, perché lei è già pronta per raccontarci quali sono le ultime notizie e le più importanti che riguardano la città di Verona e la provincia.
1: Sono le 11:03.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: È iniziato il processo a Douglas Reis Pedroso per l'omicidio di Jessica Stapazzollo, custodio De Lima. La donna è stata trovata colpita da 27 coltellate nell'ottobre scorso nella casa dell'uomo a Castelnuovo. La madre della vittima ha denunciato: mia figlia aveva paura, c'è anche un rebus, quello del braccialetto elettronico, che ha segnalato decine di allarmi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 15 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Se soccorso subito poteva essere salvato il lavoratore di 63 anni morto una settimana fa a Villa Fontana? È questo il quesito principale posto dai magistrati al medico legale che ieri pomeriggio ha ricevuto l'incarico per l'autopsia. Lucio Salgaro.
4: Si svolgerà mercoledì mattina l'autopsia sul corpo di Giuseppe Fossato, il 63enne di Cadeglioppi, colpito durante lavori in campagna una settimana fa. Anziché ricevere soccorsi immediati, è stato trasportato nella sua abitazione, dove i soccorritori del 118 hanno riscontrato delle anomalie anomalie rispetto all'incidente domestico descritto e quindi hanno avvisato i carabinieri. Per omicidio colposo e favoreggiamento sono indagati il datore di lavoro Antonio Tomezzoli, il figlio Francesco che materialmente lo ha portato a casa e un lavoratore marocchino presente sul posto. In tribunale è stato conferito l'incarico alla dottoressa Naomi Tatriele dell'Istituto di Medicina Legale di Borgo Roma per capire le cause di morte ma soprattutto dove l'uomo è spirato. Questo risulta fondamentale per capire se un immediato intervento sul posto da parte del 118 avrebbe potuto salvargli la vita.
3: Un compleanno importante per una fiera che ha saputo crescere negli anni. Ieri mattina a Milano, presentata l'edizione 60 di Marmomac, la manifestazione che ancora una volta riunisce una community internazionale di imprese leader del settore. La rassegna, che si aprirà martedì 22 settembre per chiudersi venerdì 25, pone da sempre la pietra naturale al centro del dialogo tra filiera, progetto e contemporaneità. Nel servizio di Giovanni Salvatori, il presidente di Verona Fiera, Federico Bricolo.
5: È export la parola chiave per il settore del marmo italiano, settore che ha a Verona e nella Valpolicella il cuore del distretto più forte del bel paese. Il 70% del valore prodotto, che pesa per 5 miliardi di dollari, è destinato infatti all'esportazione, un dato che si specchia nel più 4,9% dell'export di Verona nel primo semestre 2026 rispetto allo stesso periodo del 25, mentre l'esportazione globale frena. Sarà questo uno dei fili conduttori della 60esima edizione di Marmomac a Verona Fiere dal 22 al 25 settembre, con 1300 operatori attesi da oltre 50 paesi e traguardo in vista dei 50.000 visitatori.
6: Una delle fiere più internazionali del mondo che facciamo a Verona, che vogliamo far crescere a Verona, dove puntiamo molto anche nell'aiuto e sostegno a tutto quello che è il Made in Italy e dunque anche una grande alleanza quest'anno che presenteremo a Verona con il distretto di Carrara, con Carrara White Carrara e con anche Pietrasanta. Faremo delle iniziative in città, Marmomac che è investiti per coinvolgere al massimo anche la città di Verona, patrimonio dell'UNESCO, dove la pietra naturale, insomma, in diverse occasioni, in diversi luoghi e ai massimi livelli da secoli, da millenni.
5: Molto spazio anche in questa edizione sarà dedicato alla formazione con i talk e i dibattiti di Marmomac Academy, alla cultura del marmo con un intero padiglione per il marmo nell'architettura, nella tecnologia, nella sostenibilità, senza contare Marmomac and the City fuori salone con opere di artisti e designer che troveranno spazio nel cuore di Verona.
3: Lasciare l'auto a casa almeno per un giorno, spostarsi in modo sostenibile in bicicletta, a piedi, sui mezzi pubblici, in monopattino tramite il carpooling. È questa l'iniziativa al centro della Settimana Europea della Mobilità, in programma domani per tutto il giorno, alla quale per il secondo anno aderisce il gruppo Magis con due iniziative. Il Muoviamoci Bene Day, promosso dalle associazioni FIAB e COCAI, una giornata pensata per trasformare la scelta quotidiana di come andare al lavoro in uno occasione concreta di sensibilizzazione. A tutti i collaboratori di Magis che raggiungeranno la sede senza utilizzare l'auto sarà offerta la colazione in azienda. La giornata si inserisce nel percorso che porterà al Bike to Work Day, la giornata internazionale dedicata agli spostamenti bicicletta casa lavoro dal 18 settembre. Ed è tutto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Radio Verona.
2: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: Topic su Radio Verona. Quanto è bella questa novità discografica. 11:20, siete con Nadia De Nicolò. A proposito di bellezza, visite a San Marco gratuite a Venezia per gli studenti di tutto il Veneto. Nascono così i viaggi della bellezza. Tra poco insieme proprio scopriamo i dettagli. Torniamo anche con Ermal Meta. Calma metafisica.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Ma mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia, per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Nuove tensioni tra Russia ed Europa dopo che una fregata ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente. Intanto la Russia minaccia la Polonia, si attacca, sarà annientata in 2 o 3 giorni. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina è dunque previsto il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Le operazioni sono in corso con le dichiarazioni di voto che si stanno svolgendo in questi minuti. Addio Emma Bonino. Oggi alle 12.30 nella sala della Promoteca in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica della donna morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche Mattarella e la Premier Meloni. Perquisizioni sono state avviate dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della di Francesco Maiolini, nell'ambito di una indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Oltre ai 2 citati sarebbe coinvolto anche Luigi Bisignani. Lo sport e il basket. A meno di 2 settimane dal via del campionato, l'ABC Roma ha svelato il proprio logo, radici, identità e futuro, recita lo slogan del club che ha Luka Doncic tra i suoi proprietari e ha preso le quote della Vanoli Cremona. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Novità Top Record Pantarei? No!
1: No!
2: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: McDonald's la disponibilità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

Mrs. Morissette su Radio Verona, 11:41 minuti, un altro saltone negli anni 90 vissuto insieme. Tra poco parliamo di delle gite free, gratis per gli studenti del Veneto a Venezia, subito Fast Boy Born Again.

Hit del Club Zeta Funk su Radio Verona, un'altra novità discografica, 11:47 minuti. Gli studenti di tutte le scuole superiori del Veneto avranno la possibilità di visitare e raggiungere gratuitamente la Basilica di San Marco a Venezia in questo anno scolastico e poi visitare sempre a Venezia nella stessa giornata un'altra istituzione, un museo, ma non solo, sempre gratis. E questa è l'idea di base dei Viaggi della Bellezza, iniziativa ideata dalla Procuratoria di San Marco che ha il sostegno delle banche di credito cooperativo del territorio e patrocinio del Comune di Venezia, Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regionale, Confcommercio, oltre all'adesione di moltissime altre realtà che si rendono disponibili a essere visitate dagli studenti nel pomeriggio dopo aver raggiunto e visitato la Basilica di San Marco. Infatti il programma prevede per ogni visita la possibilità di arrivare a San Marco e da lì poi scegliere tra 18 luoghi diversi, le sedi delle università Ca' Foscari, la scuola grande di San Rocco, il museo archeologico di Venezia, la biblioteca, la fondazione Cini, e ce ne sono davvero tantissime perché sono ben 18 le possibilità. C'è stato questo progetto che è stato presentato da poco, un bel progetto per tutti gli studenti della nostra regione, per tutti gli studenti del Veneto, e potranno accedere quindi gratuitamente entro quest'anno scolastico, quindi un'opportunità in più per i nostri studenti. Torniamo alla musica, quella italiana, quella che ha fatto un po' da colonna sonora in tutta l'estate che volge al termine. Ritroviamo anche Irama, Cabana.

0: Candidate, Goes Like su Radio Verona, 11:53 minuti. Nella prossima ora parleremo anche del Toccati, che torna nel prossimo weekend proprio nel cuore della città di Verona.
1: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi a 1,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.

0: favolose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
2: Chiama 045 561 500. Ottica Tecnocon.

0: Dolomiti.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospeck.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 11:59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Conto alla rovescia per la 58esima edizione della Fiera del Riso. La rassegna da giovedì al 13 ottobre a Isola della Scala è stata presentata ieri a Roma alla presenza del ministro dell'agricoltura Lollobrigida. Tutto comincia da un chicco, questo lo slogan. 27 giorni di programmazione. Il ministro, il riso è qualità, crea lavoro, ricchezza, rappresenta la tutela dell'ambiente.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96

0: la tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È martedì 15 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Una guardia giurata rimasta ferita dopo essere stata accoltellata da un uomo che era stato sorpreso a rubare merce in un supermercato a San Bonifacio. Il malvivente è di origini extracomunitarie e quando è stato fermato all'uscita del supermercato per un controllo ha estratto un coltello e ha colpito il vigilante davanti ai clienti che stavano facendo la spesa. I presenti hanno avvertito immediatamente il 118 e i carabinieri che hanno arrestato l'aggressore mentre il vigilante è stato trasportato in ospedale. Torna nel weekend il Tocati, il Festival Internazionale dei Giochi di Strada che si terrà a Veronetta, che da venerdì pomeriggio e per tutto il weekend subirà alcune modifiche alla viabilità. Paese ospite d'onore, l'Irlanda, che porterà a Verona la vitalità dei suoi giochi e gli sport popolari. Il servizio di Mario Puliero.
2: È davvero stimolante il paese ospite d'onore della 24esima edizione del Tocati, anche perché sarà davvero curioso vedere come i giochi della tradizione irlandese si caleranno nello storico quartiere di Veronetta, ancora una volta confermato sede del Festival Internazionale dei Giochi in Strada. Ci sarà il Gaelic Football, sport simbolo dell'identità irlandese che combina elementi del calcio e del rugby in una dinamica di squadra intensa e spettacolare. E poi l'hurling, uno degli sport più antichi d'Europa, riconosciuto come parte del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, nel quale i giocatori colpiscono ad alta velocità una sliotar, una palla, utilizzando un hurley, un bastone piatto in legno. Sarà inoltre presente una vivace sezione dedicata ai giochi da pub con carte e freccette che riflettono la dimensione sociale e la convivialità tipiche della cultura irlandese. Giochi e sport tradizionali che dialogheranno con i giochi di casa nostra, con l'immancabile sottofondo di musica irlandese per trascinare Veronetta e la città in festa e celebrare così il Tocati come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.
1: L'inizio dell'anno scolastico ha riportato in classe 101.227 studenti e studentesse. Nella scuola dell'infanzia gli alunni sono 6.373, nella scuola primaria 35.043. Nella secondaria di secondo grado gli studenti sono 36.639. Sul tema del sostegno bisogna registrare un incremento dei posti rispetto allo scorso anno. Al momento infatti risultano già assegnati 3.730 posti di sostegno, il dato più alto della regione Veneto, con un incremento di 151 posti rispetto allo scorso anno. Posti che producono tra l'altro un miglioramento del rapporto alunni-docenti pari a 1,4 a fronte dell'1,5 dello scorso anno. Domenica 27 settembre tornano le giornate di quartiere. Il 27 in Piazza del Popolo dalle 10 alle 18. La piazza farà da cornice ad una giornata dedicata alla comunità, socialità e voglia di vivere il quartiere. In occasione, via Unità d'Italia, Piazza del Popolo e vie limitrofe saranno rese pedonali e chiuse al traffico per l'intera durata della manifestazione, creando dunque a San Michele uno spazio libero dalle auto dove cittadini e famiglie potranno partecipare alle diverse iniziative in programma. Attività, musica, balli, laboratori, sport, trucca bimbi e volontariato. Molti esercenti saranno aperti contribuendo a rendere le strade più vivaci. E per lo sport diamo il buon pomeriggio ad Alessandro De Pietro.
3: Buon pomeriggio Francesca, non soltanto la fase difensiva, anche quella offensiva da oliare per il Verona nella settimana che porta al derby con il Vicenza. Domenica fisco d'inizio alle 15 al Bentegodi, Verona che ha necessariamente bisogno del suo attacco, del suo vero attacco, del vero mulattiere, non esattamente incidente a Benevento venerdì, così come degli esterni, al di là di quello che è stato il gol di Sar, timido Compagnon con Livramento che dovrebbe essere titolare contro il Vicenza, quadro ancora da aggiornare per Marco Baroni, soltanto il secondo allenamento della settimana oggi dopo la ripresa di ieri, aspettando quelli che saranno gli aiuti anche all'attacco, in primis Mosquera che tornerà certamente a disposizione per il Vicenza, così come Ekuban, frenato da una condizione fisica al minimo dopo quello che è stato un periodo estivo in cui si è semplicemente allenato con un personal trainer una volta finito il suo contratto, chiuso il suo contratto con il Genoa. L'altra variabile rimane Suslov, potenziale crack per la Serie B, usato con il contagocce da Baroni nelle ultime due con Arezzo e Benevento. Suslov che potrebbe essere anche titolare domenica in quella che è la partitissima del Bentegodi. Ed è tutto per lo sport.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
0: Radio Verona. Viabilità.
1: Nuovo aggiornamento con la situazione del traffico. 8 chilometri di coda tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Brescia e code sempre sulla A4 alla barriera di Trieste e Lisart. Sulla A22 del Brennero code tra Verona Nord e Ala Avio direzione Brennero e code tra Carpi allacciamento con la A1 direzione Modena. Fate buon viaggio.
0: Radio Verona Flashback.

0: La storia della musica con i nostri flashback, i nostri salti nel passato, le emozioni che tornano su Radio Verona in apertura di ogni ora, i nostri collegamenti con i nostri colleghi inviati e per aggiornarci su tutto ciò che accade nel nostro territorio. C'è con noi Silvia Beltrami, buongiorno Silvia.
1: Ciao Nadia, buongiorno. Io vi racconterò invece cosa succederà il venerdì 25 settembre, quando a Verona, dopo 7 anni, torna la notte europea della ricerca. Che cos'è? È
0: un... Silvia, ti devo interrompere. Ti devo interrompere perché abbiamo problemi con la linea. Ti ricontatto proprio tra pochissimo. Nel frattempo su Radio Verona arriva Luciano Ligabue. Qualcosa per te.

0: se cambiare in un giorno.
1: Luciano Ligabue, qualcosa per te. Torna con noi Silvia, ecco, Beltrami.
2: Mi senti
1: ce la
2: adesso?
1: Facciamo, sì,
2: perfetto.
1: Ora ti sento, Silvia. Grazie mille, scusa, sì, c'è stata qualche interferenza di troppo.
2: Succede, capita. Abbiamo tutti i cellulari, quindi figurati cosa c'è nell'etere. Sono qui per dirvi quello che succederà il 25 settembre a Verona, dove dopo 7 anni torna la Notte Europea della Ricerca. Che cos'è? È l'università, diciamo, che si apre alla città e organizza oltre 60 eventi tra piazza, biblioteche e musei. Coinvolge proprio il cuore della città, sarà in Piazza dei Signori con un fitto palinsesto. Sono stati detti dei nomi, pensate, viene la farmacologa Ilaria Decimo, che racconterà la prima terapia scoperta proprio di recente, in grado di riparare il tessuto nervoso degenerato utilizzando che cosa? Cellule dell'immunità come farmaci. Poi ci sarà un genetista, ci sarà anche un dentista che farà conoscere Verona e il suo territorio attraverso gli occhi, appunto, del sommo poeta. E appunto una notte europea della ricerca che culminerà anche per la prima volta, e questa è una cosa molto carina secondo me, con la cerimonia di proclamazione delle nuove dottoresse e dei dottori di ricerca, non più all'interno dell'università ma proprio in Piazza dei Signori. Sono 97 le nuove dottoresse e i nuovi dottori di ricerca che appunto riceveranno questo titolo, che è il titolo più alto della formazione universitaria, per la prima volta nel cuore della città, in Piazza dei Signori, venerdì 25 settembre.
1: Grazie Silvia per questo aggiornamento e per averci ricordato questo appuntamento così importante. Buon lavoro e buona giornata. Arrivano Paolo e Chiara.

0: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia, per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva 9 lattine 585 grammi a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
6: Migros, bello, buono e conveniente.
7: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Tirria the Song, Oliver e Dirico su Radio Verona da 10 e 28 minuti. Dal 18 al 20 settembre torna il Toccati a Verona, il Festival dei Giochi torna ad animare piazze e strade della città, arricchendola di tante occasioni di incontro e gioco. E ci sarà questa bellissima kermesse da vivere. Siamo arrivati alla 24esima edizione del Toccati, che quest'anno accoglie l'Irlanda, il paese ospite d'onore che porta a Verona la vitalità dei suoi giochi e degli sport popolari. Un'occasione per scoprire un patrimonio di giochi davvero grande, un'occasione per partecipare, per creare nuovi legami. Il Toccati è un appuntamento internazionale molto atteso in città, che registra ogni anno una grande partecipazione di cittadini, di famiglie, di appassionati da ogni parte del mondo. Attenzione alle modifiche alla sosta e alla viabilità e divieti di transito. Sì, perché da venerdì 18 settembre dalle 15.30 fino al lunedì successivo, lunedì 21 settembre, ci sono tantissime modifiche, soprattutto in zona universitaria, zona Verronetta, via 20 settembre, Corso Venezia, via dell'Artigliere, via San Nazaro e anche a Porta Vescovo. Ci sono diverse modifiche, bisogna fare davvero attenzione perché non si potrà passare, ovviamente ci sono i giochi e ci saranno anche tantissimi divieti di sosta, quindi per tutto il weekend prestare massima attenzione perché c'è questo grande evento da vivere, c'è il Toccati nel cuore della città di Verona, con la possibilità di divertirsi tutti insieme, ma bisogna fare attenzione alle modifiche per ciò che concerne la viabilità. Ora arriva l'informazione nazionale e internazionale di Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Hanno votato a favore 113 senatori, mentre 71 sono stati contrari. Il testo ora dovrà tornare alla Camera. A Palazzo Madama c'è stata anche una protesta delle opposizioni poco prima dell'approvazione della legge, mostrati cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa». Addio Emma Bonino, l'ultimo saluto si svolge in questi minuti nella sala della Promoteca in Campidoglio. Si tratta di funerali di Stato in forma laica per la storica leader radicale morta a 78 anni. Alla cerimonia presenti anche Mattarella e la Premier Meloni. Nuove tensioni tra Russia e Europa dopo che una fregata ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese, mancandolo di poco. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente. Intanto la Russia minaccia la Polonia, se attacca sarà annientata in 2 o 3 giorni. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. La giovane si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Blitz dei carabinieri che hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e della di Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola. Come gli zaini. A partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

Tu cosa fai questa sera? È stata un'estate importantissima per Noemi, grande il suo successo. Beh, finalmente è riuscita a sfornare un super tormentone, anche se non è stata fortunatissima. Ricordiamo anche che ha avuto quel piccolo incidente nel suo concerto, è scivolata giù dal palco. Però è andata bene, perché alla fine sta benissimo, ha ripreso il suo tour, le sue date, soprattutto presenza ancora nella nostra classifica nazionale. Arriva un altro evento da ricordare che riguarda sempre Verona. Torna Perle Scaligere con la sesta edizione. Di che cosa si tratta? Beh, del raduno organizzato da Automobile Club Verona di auto storiche, le auto storiche tornano a raccontare il nostro territorio. E domenica 11 di ottobre, quindi domenica 11 ottobre, ci sarà la sesta edizione di questa kermesse, una giornata interamente dedicata agli appassionati di auto storiche, ma non solo, anche tutti curiosi, con un itinerario che unirà Verona, perché si parte proprio dal centro della città, da Porta Palio a Verona, con Villafranca, Salionze, Borghetto di Valeggio sul Mincio, alternando così il piacere del viaggio alla visita di luoghi rappresentativi della storia e dell'identità veronese, manifestazione che potremo vivere tutti quanti ammirando queste bellissime autovetture d'epoca, autovetture storiche che percorreranno per l'appunto i posti più belli del nostro territorio. Fedez ora, Zara Larsson, Holding Out For You.

vestito scontato. Non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio. Mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo. E poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se tu me lo chiedessi.

Siamo giunti ai saluti, tra poco che aria tira a partire dalle 13 su Radio Verona, in contemporanea anche su Telearena, e in questa pausa pranzo con noi è già venuto, si sta già girando nei nostri studi, Davide Chelotto. A proposito di sport, alle 19 vi ricordo Fuori Gioco con Alessandro De Pietro, e in arrivo anche l'informazione curata dalla nostra Francesca Pellegrini, dalle 14 con voi la nostra Daisy, dalle 17 il nostro Matteo Sambuco a farvi compagnia sempre con tanta buona musica e notizie. Io vi aspetto domani mattina, come ogni mattina, dopo l'informazione, quindi pochi minuti dopo le ore 9. Si conclude con Giselle. A domani, un abbraccione.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
13: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
14: Verona Top News.
15: È iniziato il processo a Douglas Reis Pedroso per l'omicidio di Jessica Stapazzollo, custodio de Lima. La donna è stata trovata colpita da 27 coltellate nell'ottobre scorso nella casa dell'uomo a Castelnuovo. La madre della vittima ha denunciato: mia figlia aveva paura. C'è anche un rebus, quello del braccialetto elettronico, che ha segnalato decine di allarmi.
16: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrà

0: 118 i carabinieri che hanno arrestato l'aggressore, mentre il vigilante è stato trasportato in ospedale. È iniziato in corte d'assise a Verona il processo a carico di Douglas Reis Pedroso, il 42enne accusato dell'omicidio della compagna Jessica Stapazzolla, uccisa a Castelnuovo da 27 coltellate la notte tra il 27 e 28 ottobre dello scorso anno. La mamma di Jessica ha ripercorso gli ultimi anni di vita della ragazza. Mia figlia, ha detto, aveva paura di Douglas. Il servizio di Silvia Beltrami.
1: Un litigio continuo tra Jessica e Douglas, un legame il loro complicato proprio a causa della gelosia dell'uomo che la seguiva anche quando andava al lavoro. Anni di conflitti, ha raccontato la mamma della donna, conflitti documentati dai carabinieri. Le volte che la cacciava di casa, le buttava giù dalla finestra tutti i suoi vestiti, che puntualmente la madre andava a recuperare, suscitando l'ira dell'uomo. I due stavano insieme dal 2022. Un anno dopo Jessica si era trasferita a Castelnuovo, a casa sua, con la figlia minorenne, affidata a poi al padre, ma continuavano a litigare anche perché Douglas, secondo la mamma, voleva che lei assumesse droga, lui senza patente, che la obbligava ad accompagnarlo a comprarla. E poi le foto intime di loro due mandate sul gruppo WhatsApp della famiglia. Anni di violenze, anche fisiche, denunciate da Jessica. Ad aprile 2025 Douglas era stato arrestato, per lui il giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento, poi era arrivata l'applicazione del braccialetto elettronico. Quello di Jessica è stato trovato a casa della mamma. Da questo braccialetto in 6 mesi sono partite decine e decine di allarmi, alcuni per anomalia del sistema, altri per malfunzionamento o per batterie in esaurimento. Quanto al braccialetto in uso all'uomo, non è più stato ritrovato. L'ultimo segnale è stato registrato a Vareggio la notte dell'omicidio, prima che Douglas chiamasse il 112 dicendo che intendeva togliersi la vita.
0: Continuano le iniziative organizzate dall'associazione Il Cerchio di Cossa al Monte Mama Or di Valeggio sul Mincio. Domenica 20 settembre, una giornata di incontro e riflessione dedicata ad un modello economico capace di dare un nuovo fondamento etico alla società. Nel servizio di Mario Pugliero, Carlo Nerozzi, presidente dell'associazione Cerchio di Cossa.
2: Respira vita al Mama Or. Siamo arrivati alla quinta tappa del progetto educativo e comunitario promosso dall'associazione Il Cerchio di Cossa. L'appuntamento è per domenica dalle 9 alle 18 a Mama Or in via del Forte a Valeggio. La giornata alterna momenti di benessere, esperienze nella natura e attività per famiglie e due appuntamenti di riflessione. Al mattino le testimonianze di imprenditoria etica, nel pomeriggio un confronto tra esperti sul tema di un'economia che metta al centro le persone e le relazioni prima del profitto.
3: Ci sarà Guido Grossi, un economista, ex dirigente dei mercati internazionali di BNL, ci sarà il professor Davide Gaeta dell'Università di Verona e altri ospiti che stiamo attendendo per parlare appunto di un'economia diversa, un'economia dove al centro è sempre l'uomo, l'essere umano, quindi un'economia che risponde veramente ai bisogni dell'uomo, e questo è un tema per noi essenziale in qualsiasi aspetto della vita umana, quindi anche nell'economia.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.
5: Eccoci, buongiorno a tutti da Davide Cailotto, ben ritrovati con Chiara Tira in diretta su Radio Verona, in diretta anche su Telearena. Siamo tornati da lunedì per parlare ovviamente del Verona, di questo campionato che è iniziato un po' così in maniera deludente, ma questa è una settimana particolare, quella che porta a una gara che tutti stiamo aspettando, perché c'è poco da fare. Quella col Vicenza è una gara molto molto molto sentita, forse la più sentita in assoluto. Deve ancora arrivare la decisione definitiva che riguarda la possibilità di trasferta o meno dei tifosi del Vicenza. Bisognerà capire anche questo, però noi parliamo di cose di campo, proviamo a capire se il Verona, visto che giocherà col Vicenza, sarà quello che abbiamo visto contro l'Arezzo, anche se in realtà lì l'Arezzo era in 10 uomini, oppure se sarà quello che abbiamo visto a Benevento, ma anche contro l'Ascoli, in realtà un po' sbadato, che prende i gol. Insomma, abbiamo parlato nei giorni scorsi della media gol subite, in rapporto anche con chi sta al momento in testa alla classifica, eccetera, eccetera. Ne parliamo insieme a voi.

0: 0455 960 103, numero per chiamarci in diretta, 335 60 11 610 per scriverci con WhatsApp, come state già facendo. Ne parliamo come sempre con il nostro collega, amico, confidente Simone Antolini. Ciao Simone.
1: Ciao, ti ringrazio per il confidente, che è la più bella. Buon pomeriggio a te.
0: Tra l'altro è la verità, sai
1: sì,
0: cosa?
1: Sì, tra l'altro è la verità.
0: È la verità, è la verità. Quale vediamo allora domenica? Perché sì, non so te, ma io ho avuto l'impressione che questa squadra sia conscia di essere forte e quando perde le occasioni dice vabbè, ma vinciamo la prossima, tanto andiamo comunque in Serie A. Ecco, così facendo hai 4 punti in classifica. Non so tu che impressione hai avuto, Simo.
1: Ma io ti dico, vorrei andarci cauto sul forte, perché non vorrei che fosse una consapevolezza che poi crea, Davide, e lo dice la classifica che hai ricordato tu, la fragilità. Questo è un Verona che ha dimostrato grandissimo disequilibrio, si è presentato in campo non pronto a un approccio continuativo, perché insomma la sconfitta con l'Ascoli dice tanto, quella con il Benevento ci fa riflettere, a Padova c'era stato un segnale, la partita con l'Arezzo l'abbiamo già archiviata perché poi c'è stato un secondo tempo dove i toscani hanno giocato in inferiorità numerica, e la Serie B tu mi segni una maratona, quindi se parti sparato ma fai il primo chilometro e gli altri 41 li fai con il fiatone, rischi di dover fermarti. Quindi mi fa paura, è un momento in cui secondo me il Verona deve ancora essere decifrato.
0: Non c'è dubbio, e anche deve essere pronto fisicamente, perché l'ha detto tante volte Baroni, questa sosta lunga inedita, io non ho ricordi, 2 settimane di fila di sosta, servirà per rimettere tutti sullo stesso piano a livello atletico. Tra l'altro, tu hai notizie di Ekuban?
1: No, guarda, sembra che l'abbiamo fatto apposta, ma ci stavo pensando un paio d'ore fa. No, assolutamente.
0: Stai pensando a
1: Ekuban? Comunque è stata una scelta di un giocatore che, onestamente, è una battuta, doveva darci una piccola mano. Però al momento di Ekuban non abbiamo particolari notizie. Sarà nostra premura venirne a capo, perché certo. in effetti sai, è uno di quei giocatori sui quali devi fare per forza di cose affidamento,
0: perché avendo le domande contate per Baroni, ti contano i secondi, ti contano quante domande, così devi fare anche una cernita su qual è la più importante da fare. Però mi è rimasta in canna quella su Ekuban, perché ho capito che era svincolato e si stava allenando col personal trainer come fanno tutti, però se deve essere per una squadra che punta dichiaratamente alla Serie A l'alternativa alla tua punta, e ad esempio a Benevento Mulattieri è stato un mezzo fantasma, non puoi fare un cambio. Moschera ha avuto un figlio, tanti auguri, però è anche quello, secondo me, c'entra sul fatto che adesso fa fatica a fare un gol in più dell'avversario il Verona, o no?
1: Sì, assolutamente, concede troppo, ha dei momenti di blackout, costruisce ma non finalizza, e ripeto, è giusto che sia stata quella sorta di liberazione dopo il 5-0 con l'Arezzo, perché i numeri che poi sono stati ricordati, il Verona, correggimi, non vinceva in casa nel passaggio della vita 9 mesi.
0: Sì, sì, esattamente.
1: Con l'Atalanta, diciamo. Però allo stesso tempo, purtroppo, il percorso dice che oggi deve pensare più a dietro che avanti. E mi viene da dire, pensando alla partita con il Vicenza, che non è scorretto pensare troppo alla tua dimensione di adesso, ma tanto il Verona è la Juventus della B. Sarebbe veramente l'errore più grosso che potremmo commettere in questo momento.
0: Una frase che porta una scarogna immensa, che ha ripetuto anche nella conferenza stampa post partita Floro Flores. Non so se perché è furbo o perché veramente lo pensa che il Verona sia la Juve della B. Forse la Juve di oggi, ecco, forse la Juve di oggi della serie.
1: Tra l'altro, Davide, e non è per sminuire, e ci mancherebbe, però le due sconfitte incassate dal Verona sono con due squadre che in una ipotetica griglia di inizio anno, faccio riferimento a Ascoli e Benevento, comunque non vengono date come accreditate per una lotta serrata per i playoff o per le prime posizioni.
0: Tra l'altro, se guardiamo il calendario, era morbido il calendario del Verona, perché stiamo parlando di neopromosse, eccetera. Poi, per carità, come dice Gallo, prossimo allenatore di Vicenza, prossimo avversario, in B non ci sono regole, chiunque può vincere o perdere contro chiunque.
1: Vero,
0: quindi
1: vero.
0: Sta anche quello. Vado con i messaggi 335 60 11 610. Nicola introduce un tema interessante del quale stavamo per parlare, ed è quello legato ai rientri degli infortuni, sì, degli infortunati, sì, ma anche in un certo senso a quei giocatori di profilo che in teoria dovrebbero fare la differenza in B. Nicola scrive: buongiorno, ma Arruy, Suslov e Serdar saranno davvero la nostra marcia in più? Da come vedo la B serve corsa e velocità. Le Borgne, Cerbone e, se non sbaglio, De Battisti sono da far giocare il più possibile. Io De Battisti lo toglierei, perché il Bradaric che sto vedendo adesso mi sembra insostituibile, francamente, uno dei migliori di questo avvio di stagione. Suslov, che ho visto a Benevento, molto male, tra l'altro ve ne dico una, anche se non si potrebbe, avendo alloggiato nello stesso hotel degli arbitri, ho parlato anche con il direttore di gara a fine partita, che mi ha raccontato del nervosismo di Suslov, che poi è stato ammonito, insomma mi ha dato qualche impressione anche dal campo. Ecco, il Suslov di Benevento probabilmente non è adeguato. Serdag, grande incognita, che tornerà a allenarsi parzialmente con il gruppo, attenzione, parzialmente col gruppo, dopo la sosta, può essere una marcia in più oppure servono i giovani, Simo?
1: Ma può essere una marcia in più, però se il tempo ti permette questo, cioè io ho paura adesso, guardavo, cioè il Verona purtroppo quest'anno è condannato a vincere, e sappiamo che i condannati a vincere a volte sono solo condannati. Intanto il primo posto è già a meno 6, riferimento al Palermo e al Mantua, e sono 6 punti. Sai, la Serie B non ti aspetta come non ti ha aspettato la Serie A. Serdar, tu giustamente anticipavi quelle che sono le reali condizioni fisiche del giocatore, a mio avviso non puoi farne conto a breve.
0: No.
1: E quindi, sai, sono già 6 delle prime posizioni. Se tu cominci a battere in testa ancora nelle prossime uscite, e la cosa comincia a dilatarsi e rischi di finire dentro una situazione di limbo pericolosissima per la stagione del
0: Anche perché poi se ti ficchi nel tunnel è complicato uscirne, e sappiamo qualcosa, no? Anche l'anno scorso a livello di morale, al di là degli infortuni eccetera eccetera. Poi vedremo, perché Serdar tatticamente sarebbe perfetto, perché è quel mediano dei due che si sgancia e va a fare la superiorità numerica in fascia come vuole Baroni. È uno Iannoni ma con il profilo internazionale. Poi bisogna chiaramente saggiare le sue condizioni. Dobbiamo fermarci, pausa. 0459600103 se volete chiamarci in diretta, 335 6011 610. Io e Simone vi aspettiamo tra poco.

0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Sono le 13 e 9 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.

0: Radio Verona. Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Seconda parte di Chiaria Tira, caro Simone, c'è chi si è stufato, come questo amico Cristiano, dice: sono stanco di aspettare un giocatore come Arruì, la panchina è la sua posizione ideale. Commento tranchant sul giocatore olandese, che in realtà dovrebbe essere quello che fa la differenza. Ricordiamoci ovviamente che insomma ha avuto quell'infortunio al crociato, chiaramente spezza un po' le carriere, però... Baroni l'ho visto incazzarsi con tre giocatori in questo inizio campionato: Arruì, Bernad ed Edmundson. Edmundson perché quando calcia lungo lo vuole ammazzare, perché lui vuole giocare corto. Baroni, Bernad perché dice fa sempre un tocco in più. E Arruì perché quando calcia o quando non è mai convinto. Tu che dici di Arruì? È ora di insistere o è ora di lasciar stare e gettare la spugna?
2: Prima parlavamo, Davide, del tempo. In questo momento, visto anche l'inizio tentato del Verona, dei giocatori che pretendono tempo difficilmente riesce a aspettarli. Allora non ti sto dicendo non proviamolo più, perché ne riconosco anch'io il talento, però i momenti del talento variano come le stagioni. A oggi Rowley è un giocatore che fa fatica, si è visto, non riesce a essere decisivo e non riesce a dare qualcosa in più che servirebbe al Verona.
1: Possiamo dire che il suo sostituto è Suslov, perché io quando vedo Suslov largo a destra nei tre trequartisti io sto male. Mi ricordo la prima stagione, chiaramente con Baroni, no? Quella in Serie A con la salvezza, ti ricordi che c'era stata la querel Suslov che diceva ma io non mi trovo bene lì largo, poi l'ha riportato in mezzo e lì è cominciato a diventare importante perché c'era Foloruscio, sai, no? Quello che si inseriva, eccetera. Possiamo dire che quello è il suo ruolo, perché anche a Benevento mi è sembrato incupito, no? Lo mette lui deve toccare tanti palloni, deve essere protagonista.
2: Sì, sì, io sono assolutamente d'accordo. E la bravura di Baroni adesso dovrà essere quella di accelerare nella ricerca davvero di una identità che non può essere, per carità, definitiva, ma che deve permettere al Baroni di avere un percorso di continuità. Perché altrimenti, mi auguro di sbagliarmi clamorosamente, e lo diremo, rischi di finire dentro una stagione anonima. È una stagione anonima e tutto ciò che non serve al Verona.
1: Mi trovo d'accordo con quello che scrive Tony. La B vista fino ad adesso è un campionato in cui puoi specchiarti, non puoi specchiarti troppo, e lui mette tra parentesi Suslov, non fischiano nulla e c'è da pedalare, ho sensazione che la squadra non l'abbia ancora preso. Ne fa testo l'Arezzo in parità numerica, era partita dura da portare a casa, è vero che è stato un po' drogato quel risultato, ci voleva, è un successo in casa, va bene tutto, con l'uomo in più, anche al centesimo minuto, però effettivamente lo stesso Baroni ha detto abbiamo sofferto il primo tempo, quindi non lo so, quella sensazione lì non so se ce l'hai anche te, Simone.
2: Nell'intervallo, scusami, mi sono permesso di mandare dei messaggi per capire di più su Ekuban,
1: ma vorrei mica fare il giornalista,
2: e ho ricevuto una risposta,
1: sì,
2: da fonte che non rivelo, ma a livello di attendibilità 100.
1: Dimmi.
2: Probabilmente lo stanno preparando per essere pronto dopo la sosta.
1: Allora, Simone ci dà questa notizia. Ekuban dopo la sosta. Era abbastanza, come dire, prevedibile, perché se non l'hai mai visto tra i convocati, al massimo sarebbe stato incluso nei convocati col Vicenza, ma difficilmente sarebbe partito dall'inizio. Allora mi domando, ma che mercato ha fatto il Verona? Scusate se torno indietro con gli argomenti, vedo che volete parlare di altro, eccetera. Però ad esempio Mirko scrive: ci manca sempre un 9, Mulattieri non è un 9, cosa ne pensi? Secondo me Mulattieri è un uomo d'area, mi ricorda vagamente nei movimenti Cacia, ma Cacia ha segnato 2 miliardi di gol, Mulattieri no, quindi non voglio essere blasfemo, ma manca un'alternativa. Le squadre che lottano per andare in Serie A non possono avere un attaccante. Ekuban ha segnato, adesso non mi ricordo più, mi pare 13 gol in 128 partite col Genoa.
2: Sì,
1: in
2: esatto,
1: è fisicamente pronto dopo la sosta e quindi un mese dopo che l'hai ingaggiato, ma che mercato abbiamo fatto?
2: Però posso dire una cosa su questo, Davide? Sono d'accordo nella tua analisi tecnica, però spesso e volentieri magari le volontà e gli obiettivi erano altri. E sei stato costretto a andare, tergiversare, cambiare, spostarti, perché sì, questo è quello che potevi fare realmente. Okay. Cioè, perché la voglia è quello che è.
1: Per carità, però noi domenica affrontiamo il Vicenza che ha Mercai là davanti, che non è stato pagato 30 milioni di euro, insomma è stato pagato perché insomma i cartellini costano, ma una cifra abbastanza contenuta. Non è un profilo anagraficamente molto diverso da Ekuban. Ekuban ha 32 anni, Mercai se non ricordo male 28 o qualcosa del genere, però è quel tipo di attaccante che magari ti poteva servire a Benevento, no? Fisicamente forte, che controlla la palla, ti fa salire, si crea spazio. E non lo so com'è nata questa scelta di Ekuban, francamente mi lascia veramente perplesso. Poi mi auguro che possa essere il trascinatore, segnare 30 gol e portarci in Serie A.
2: Di questo avevamo parlato quando si erano non sondati, ma sondavamo noi i profili di Brunori, e dello stesso colpo, finito uno a Catania e, correggimi se sbaglio, l'altro ad Ascoli.
1: Non lo so.
2: Quindi l'impressione è davvero che ti manchi qualcosa e che questo mercato sia un mercato che, in quelle che sono le valutazioni che facciamo noi, era una squadra che dovrebbe essere completa per l'alto, il presunto salto là, e sono venuti a mancare dei colpi necessari ed essenziali. Il giocatore, ti completo la fonte, dice si sta pensando, si è valutato di far alzare la condizione e quindi, visto che manca alla sosta, di presentarlo proprio quando poi tornerà la...
1: Ma non è mica colpa di Ekuban, lui sta facendo il massimo, non c'è dubbio, però è chiaro che se prendi un giocatore svincolato che non ha fatto ritiro, non ha fatto niente, e lo prendi praticamente a settembre, perché l'hai preso l'ultimo giorno di mercato, anche se sei preparato col preparatore atletico, è evidente che non lo trovi in forma. Vabbè, fuori Serdara, Rui Castellanos e Edmundson inadeguati, non è più l'idolo dei tifosi, scrive questo amico. Domenica solo la vittoria, la taglia corta, quest'altro amico, ma mi sembra evidente per l'importanza che ha questo Vicenza. Del Vicenza magari ne parliamo i prossimi giorni, perché così non abbiamo più tempo. Gigi suggerisce addirittura Torregrossa, che è tra gli svincolati, ma la lista over è completa, ragazzi, quindi altri non se ne possono prendere. A proposito, Mazzitelli è andato a Palermo, quindi si è svincolato, è andato a costo zero a Palermo, quindi hanno fatto anche una operazione interessante. Che voli Skies, che questo amico Walter da Affi, ha ragione anche lui. Simo, grazie, un abbraccio.
2: Grazie a te, Davide.
1: Grazie a Simone Antonini che è stato con noi. A voi che ci avete seguito, Chiara e Tiratura domani, vi aspetto stasera con il nostro TG Sport. Buona giornata a tutti da Davide Chelotto.

che aria tira. Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: pronti per la solita merenda?
1: E quale sarebbe la solita merenda?
2: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
0: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
7: Chiama 045 561 500.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
9: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia. Per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
10: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrigiani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Hanno votato a favore 113 senatori, mentre 71 sono stati contrari. Il testo ora dovrà tornare alla Camera. A Palazzo Madama c'è stata anche una protesta delle opposizioni subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Alla presenza del presidente Mattarella, ma anche della premier Meloni, si svolgono in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa a 78 anni dopo una lunga malattia. Presenti dunque le più alte cariche dello Stato, ma soprattutto società civile, cittadini, comuni. Caccia della NATO hanno battuto nella notte un drone sulla Lituania, ma le nuove tensioni tra Russia ed Europa non sono finite dopo che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancandolo di poco. Nuovi aumenti per il prezzo medio dei carburanti. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi la benzina in modalità self sulla rete stradale nazionale sale a 2,120 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 2,231 euro al litro. Continua a far discutere il caso Daniel Maldini dopo l'incidente a Milano in cui sono rimaste coinvolte 6 persone. Tasso alcolemico sopra la norma, patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza per il calciatore del Cagliari. Polemica sugli esami tossicologici, ma lui si difende e dice di aver bevuto soltanto 2 drink. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi a 1,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro. Ottica Tecno Contact, da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupa Toto, Verona.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Conto alla rovescia per la 58esima edizione della Fiera del Riso. La rassegna da giovedì al 13 ottobre a Isola della Scala è stata presentata ieri a Roma alla presenza del ministro dell'agricoltura Lollobrigida. Tutto comincia da un chicco, questo lo slogan. 27 giorni di programmazione. Il ministro, il riso è qualità, crea lavoro, ricchezza, rappresenta la tutela dell'ambiente.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica

0: Radio di Verona 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: È martedì 15 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Una guardia giurata è rimasta ferita dopo essere stata accoltellata da un uomo che era stato sorpreso a rubare merce in un supermercato a San Bonifacio. Il malvivente è di origini extracomunitarie e quando è stato fermato all'uscita del supermercato per un controllo ha estratto un coltello e ha colpito il vigilante davanti ai clienti che stavano facendo la spesa. I presenti hanno avvertito immediatamente il 118 e i carabinieri che hanno arrestato l'aggressore mentre il vigilante è stato trasportato in ospedale. Torna nel weekend il Tocati, il Festival Internazionale dei Giochi di Strada che si terrà a Veronetta, che da venerdì pomeriggio e per tutto il weekend subirà alcune modifiche alla viabilità. Paese ospite d'onore, l'Irlanda, che porterà a Verona la vitalità dei suoi giochi e gli sport popolari. Il servizio di Mario Puliero.
3: È davvero stimolante il paese ospite d'onore della 24esima edizione del Tocati, anche perché sarà davvero curioso vedere come i giochi della tradizione irlandese si caleranno nello storico quartiere di Veronetta, ancora una volta confermato sede del Festival Internazionale dei Giochi in Strada. Ci sarà il Gaelic Football, sport simbolo dell'identità irlandese che combina elementi del calcio e del rugby in una dinamica di squadra intensa e spettacolare. E poi l'hurling, uno degli sport più antichi d'Europa, riconosciuto come parte del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, nel quale i giocatori colpiscono ad alta velocità una sliotar, una palla, utilizzando un hurley, un bastone piatto in legno. Sarà inoltre presente una vivace sezione dedicata ai giochi da pub con carte e freccette che riflettono la dimensione sociale e la convivialità tipiche della cultura irlandese. Giochi e sport tradizionali che dialogheranno con i giochi di casa nostra, con l'immancabile sottofondo di musica irlandese per trascinare Veronetta e la città in festa e celebrare così il Tocati come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.
2: L'inizio dell'anno scolastico ha riportato in classe 101.227 studenti e studentesse. Nella scuola dell'infanzia gli alunni sono 6.373, nella scuola primaria 35.043. Nella secondaria di secondo grado gli studenti sono 36.639. Sul tema del sostegno bisogna registrare un incremento dei posti rispetto allo scorso anno. Al momento infatti risultano già assegnati 3.730 posti di sostegno, il dato più alto della regione Veneto, con un incremento di 151 posti rispetto allo scorso anno. Posti che producono tra l'altro un miglioramento del rapporto alunni-docenti pari a 1,4 a fronte dell'1,5 dello scorso anno. Domenica 27 settembre tornano le giornate di quartiere. Il 27 in Piazza del Popolo dalle 10 alle 18. La piazza farà da cornice ad una giornata dedicata alla comunità, socialità e voglia di vivere il quartiere. In occasione, via Unità d'Italia, Piazza del Popolo e vie limitrofe saranno rese pedonali e chiuse al traffico per l'intera durata della manifestazione, creando dunque a San Michele è uno spazio libero dalle auto dove cittadini e famiglie potranno partecipare alle diverse iniziative in programma. Attività, musica, balli, laboratori, sport, trucca bimbi e volontariato. Molti esercenti saranno aperti contribuendo a rendere le strade più vivaci. Ed è tutto, a più tardi.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

Ecco Flashback su Radio Verona, Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone, e a quanto pare basta, basta la canzone, perché dicono che la musica rilassa più del suono dell'acqua, ascoltarla al momento giusto cambia tutto. È stato fatto uno studio su 120 volontari che mostra proprio che la musica riduce più rapidamente il battito, la sudorazione e il cortisolo, e quindi diciamo che riorganizza il nostro cervello per combattere un po' lo stress, però solo se ascoltate il momento giusto. E il momento giusto qual è? È questo su Radio Verona insieme a Daisy fino alle ore 17, quindi restate con noi. E se volete scrivermi, i vostri WhatsApp arrivano veloci nel mio cuore al 335 60 11 610.

0: Alessandra Amoroso e Gianni Morandi. Ma Gianni Morandi non è tipo vicino a Bologna, è nato vicino a Bologna, Codigoro, non lo so, no, non mi ricordo, però mi sembra che sia mezzo bolognese. Io ho un'amica bolognese che mi ha raccontato che a Bologna c'è un vicolo così stretto che si chiama così, diciamo in modo molto amichevole, vicolo sfregatette, perché è talmente stretto. Però il vicolo più stretto d'Italia invece in realtà sorge nel centro storico di Ripa Transone nelle Marche, è larga 43 centimetri, è una piccola stradina che si restringeva verso l'alto fino ad arrivare a 38 centimetri, pensato. Ed è stato proprio questo dettaglio fondamentale ad attribuire al vicolo il suo titolo da record. Infatti non ha un nome, ma ha una targa dove c'è scritto il vicolo più stretto, insomma, d'Italia. Ripa Transone ha infatti sottratto il primato alla via Baciadonne di Città della Pieve in provincia di Perugia, che invece è larga 53 centimetri. Per essere considerati vicoli però devono avere delle caratteristiche queste stradine, cioè essere pavimentate, percorribili e dotate di almeno una porta o di una finestra che si affaccia sul percorso. Il bello di questo vicolo qui è che, e pur non avendo un nome, è diventato una vera e propria attrazione turistica, e pensate che viene rilasciato dall'ufficio del turismo proprio di Ripa Transone, mi viene da dire Sandrone perché vabbè, è una parola molto veronese, un attestato a chi lo attraversa.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
6: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
7: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'ha tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
9: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
10: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
11: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia, per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.

E facciamo tanti auguri di buon compleanno a Joelle, che oggi ha detto compie un tot di anni. Tot, va benissimo, l'importante è sentire gli anni, quelli che si hanno dentro. Quindi tanti auguri Joelle, e tanti auguri lo facciamo anche a questi 12 cuccioli che dopo un anno, pensate, sono tornati tutti insieme e hanno fatto una festa di compleanno mega. Sono dei Labrador, non sono in Italia, ma si trovano in una cittadina del Galles. Però questa notizia ha fatto veramente il giro del mondo, con la foto di mamma, papà, Labrador con i 12 cuccioli che si sono appunto ritrovati tutti quanti assieme con i loro relativi amici umani e hanno fatto una grande festa appunto per celebrare il loro primo compleanno. Sono molto dolci, devo dire la verità. I cagnolini fanno tanta compagnia e ci vogliono tanto bene, soprattutto non gliene frega se siamo belli, brutti o chissà.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari, 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. La cronaca: è stato rinvenuto il corpo di Gabriella Quirino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua ed ha lanciato l'allarme. E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km, pertanto SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera. Gli esteri: alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese, membro dell'Alleanza Atlantica, poi confermato dal ministro della difesa Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov rende noto che la Russia accoglie con favore l'idea di una tregua energetica proposta da Trump. Lo sport: si chiude con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 o nel 2031. World Athletics infatti ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna ridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e a Molko di Baviera in Germania. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: nuovo di Karol G e Bruno Mars, Still, disco top record su Radio Verona.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

delle case pieghevoli che costano 23.900 euro e si trovano su un sito, un famoso sito insomma di vendite online. Insomma è una casa che diciamo sembra che ama un po' tutti i comfort. Adesso vanno di moda queste tiny house, queste strutture prefabbricate pensate proprio per essere utilizzate come spazi abitativi, uffici, dependance, piccoli locali commerciali. Però bisogna anche vedere in effetti se si può, voglio dire, se la burocrazia ce lo permette o meno, vero? Ci sono delle normative molto rigide tra l'altro in Italia, soprattutto urbanistiche e permessi per costruire su terreni edificabili. Ovviamente bisogna andare a guardare poi se vale la pena, però devo dire che questa casa da 23.000 euro insomma è tanta roba, ecco. Poi non so, alla fine è ovvio che bisogna anche metterci gli impianti, luce, gas, acqua e quant'altro, e magari poi lì la cifra diventa veramente tanto tanto tanto impegnativa, insomma bisogna vedere tutti i pro e tutti i contro, però intanto insomma queste tiny house stanno avendo un grande successo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Vedi anche tu.
1: Non fu un meraviglioso errore la scelta che fecero per quanto riguarda il povero cervello di Albert Einstein. E ora notizia horror. Sapete che Einstein morì nel 1955, ma il suo cervello non fu cremato. Questa è storia vera. Allora, il suo corpo venne quindi cremato o cromato, come direbbe il bifido, poco dopo, e le ceneri furono disperse in un luogo segreto. C'era però un dettaglio che la famiglia non conosceva, che un patologo aveva rimosso il cervello dello scienziato per studiarlo e capire come mai fosse così geniale, intelligente, unico, no? Nella sua attività di matematico scienziato. Insomma, che cosa ha fatto? Ha preso il cervello, l'ha diviso in ben 200 parti e poi le ha messe, insomma, un po' in giro per analizzarle. Ma la cosa più diciamo strana, pazzesca, è che lui non ha voluto disfarsene, quindi finiti gli studi, e che non hanno rilevato alla fine nulla, lui che cosa ha fatto? Ha preso tutti questi pezzetti, se li ha messi in tanti vasetti, tipo quelli dove mettiamo noi la conserva di pomodoro, e se li ha tenuti in casa come delle reliquie. Ecco, avete capito? Una cosa pazzesca. Comunque sono stati anche trovati e sono stati poi portati all'interno di un museo. Per forza ci voleva, no? Il mito del genio. Lui non voleva che ci fossero reliquie in giro sue, però invece ci sono, e come.

0: Occasioni di settembre da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy, ci trovi su veepsolar.it.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
5: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Al Grandaffi Shopping Center preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
10: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrigiani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Mette sempre allegria questa canzone, We Are Family, in tutte le versioni che volete. Ma scusate, vi è mai capitato di urtare per sbaglio contro un mobile, una sedia, e dire scusa all'oggetto, ecco, e quindi, o magari anche a volte di inviare un messaggio a un amico, no, e scrivere subito scusa se ti disturbo, ancora prima che lui riceva il messaggio o ti risponda. Chiedere scusa è sicuramente un atto di cortesia e rispetto, anche se tante volte qualcuno dovrebbe chiedere scusa e non lo fa, comunque vabbè, lasciamo perdere, però diventa, diciamo, una reazione un po' automatica, persino quando non si ha nessuna responsabilità, no? Che si chiede scusa così, tanto per la quale. Però gli scienziati, gli psicologi, dicono che potrebbe diventare anche un fardello emotivo invisibile. E questo perché succede? La psicologia infatti dimostra che dietro la tendenza di scusarsi in continuazione si nascondono dei meccanismi difensivi ben precisi. Perché? Perché nella nostra testa a noi non piace, insomma, essere arrabbiati, essere quindi tristi perché magari abbiamo litigato con qualcuno, o qualcuno ci ha detto qualcosa che, o abbiamo detto noi qualcosa di sbagliato. E quindi per difesa diciamo subito scusa, quindi almeno mettiamo le famose mani avanti. E adesso lo spazio va al notiziario locale, restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: È iniziato il processo a Douglas Reis Pedroso per l'omicidio di Jessica Stapazzollo, custodio de Lima. La donna è stata trovata colpita da 27 coltellate nell'ottobre scorso nella casa dell'uomo a Castelnuovo. La madre della vittima ha denunciato: mia figlia aveva paura, c'è anche un rebus, quello del braccialetto elettronico, che ha segnalato decine di allarmi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 15 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Una guardia giurata è rimasta ferita dopo essere stata accoltellata da un uomo che era stato sorpreso a rubare merce in un supermercato a San Bonifacio. Il malvivente è di origine extracomunitaria e quando è stato fermato all'uscita del supermercato per un controllo ha estratto un coltello e colpito il vigilante davanti ai clienti che stavano facendo la spesa. I presenti hanno avvertito immediatamente il 118 e i carabinieri che hanno arrestato l'aggressore, mentre il vigilante è stato trasportato in ospedale. È iniziato in corte d'assise a Verona il processo a carico di Douglas Reis Pedroso, il 42enne accusato dell'omicidio della compagna Jessica Stapazzollo, uccisa a Castelnuovo da 27 coltellate la notte tra il 27 e 28 ottobre dello scorso anno. La mamma di Jessica ha ripercorso gli ultimi anni di vita della ragazza. Mia figlia, ha detto, aveva paura di Douglas. Il servizio di Silvia Beltrami.
4: Un litigio continuo tra Jessica e Douglas, un legame il loro complicato proprio a causa della gelosia dell'uomo che la seguiva anche quando andava al lavoro. Anni di conflitti, ha raccontato la mamma della donna, conflitti documentati dai carabinieri. Le volte che la cacciava di casa, le buttava giù dalla finestra tutti i suoi vestiti, che puntualmente la madre andava a recuperare, suscitando l'ira dell'uomo. I due stavano insieme dal 2022. Un anno dopo Jessica si era trasferita a Castelnuovo.

0: nuovo a casa sua con la figlia minorenne affidata poi al padre, ma continuavano a litigare anche perché Douglas, secondo la mamma, voleva che lei assumesse droga, lui senza patente, che la obbligava ad accompagnarlo a comprarla. E poi le foto intime di loro due mandate sul gruppo WhatsApp della famiglia. Anni di violenze, anche fisiche, denunciate da Jessica. Ad aprile 2025 Douglas era stato arrestato, per lui il giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento, poi era arrivata l'applicazione del braccialetto elettronico. Quello di Jessica è stato trovato a casa della mamma. Da questo braccialetto in 6 mesi sono partite decine e decine di allarmi, alcuni per anomalia del sistema, altri per malfunzionamento o per batterie in esaurimento. Quanto al braccialetto in uso all'uomo, non è più stato ritrovato. L'ultimo segnale è stato registrato a Vareggio la notte dell'omicidio, prima che Douglas chiamasse il 112 dicendo che intendeva togliersi la vita.
1: Continuano le iniziative organizzate dall'associazione Il Cerchio di Cossa al Monte Mama Or di Valeggio sul Mincio. Domenica 20 settembre, una giornata di incontro e riflessione dedicata ad un modello economico capace di dare un nuovo fondamento etico alla società. Nel servizio di Mario Pugliero, Carlo Nerozzi, presidente dell'associazione Cerchio di Cossa.
2: Respira vita al Mama Or. Siamo arrivati alla quinta tappa del progetto educativo e comunitario promosso dall'associazione Il Cerchio di Cossa. L'appuntamento è per domenica dalle 9 alle 18 a Mama Or in Via del Forte a Valeggio. La giornata alterna momenti di benessere, esperienze nella natura e attività per famiglie e 2 appuntamenti di riflessione. Al mattino le testimonianze di imprenditoria etica. Nel pomeriggio un confronto tra esperti sul tema di un'economia che metta al centro le persone e le relazioni prima del profitto.
3: Ci sarà Guido Grossi, un economista, ex dirigente dei mercati internazionali di BNL, ci sarà il professor Davide Gaeta dell'Università di Verona e altri ospiti che stiamo attendendo per parlare appunto di un'economia diversa, un'economia dove al centro è sempre l'uomo, l'essere umano, quindi un'economia che risponde veramente ai bisogni dell'uomo, e questo è un tema per noi essenziale in qualsiasi aspetto della vita umana, quindi anche nell'economia.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona. Meteo.
1: Le prossime ore ancora cielo poco nuvoloso, domani il tempo cambierà, domani mercoledì 16 settembre nubi sparse alternate a schiarite, graduale aumento della nuvolosità fino a cielo coperto con piogge, rovesci anche temporaleschi, domani la temperatura massima sarà di 29 gradi, la minima di 19.
9: Radio Verona, flashback.

E salutiamo anche Gianni che è al mare e mi ha detto: mi sono mangiato oggi un piatto pieno di cozze e vongole con tanto di spaghetti e pomodoro. Però una bella impepata di cozze, un piatto di spaghetti e le vongole. Però alla fine, amici cari, adesso tu Gianni eri al ristorante, quindi ci avrà pensato qualcun altro a farlo. Resta una montagna di gusci, ma dove li mettiamo questi gusci? Siamo arrivati al punto ancora che non sappiamo esattamente dove buttare determinate cose. C'è il libretto, vero, quello dell'AMIA, quello è anche vero, però insomma tante volte non ce l'abbiamo lì sotto mano e ci facciamo questa domanda. Allora, le cozze e le vongole dipende da dove abitiamo. Noi a Verona, per esempio, abbiamo la possibilità di buttarle nell'umido, ma per quanto riguarda altri posti in Italia il mollusco è organico, ma il guscio no, perché è fatto di carbonato di calcio, quindi loro lo mettono l'indifferenziato. Ecco, avete capito? Ognuno ha la sua. Il compostaggio da noi si può fare anche con i gusci delle cozze e delle vongole. Del resto anche il carbonato di calcio è una cosa naturale, no? Non hai capito? E anche lui produrrà sicuramente qualcosa di benefico per

Evviva le bionde! Le bionde, quelle belle fresche, perché dal 17 al 26 settembre, quindi tra pochi giorni, Verona ospita una nuova edizione dell'Oktoberfest, la manifestazione ispirata alla tradizione bavarese per mangiare in stile bavarese e gustare birra servita in questi classici boccaloni di vetro. Ovviamente, oltre che cibo, amici e birra, ci sarà anche tanta musica con dei nomi un po' particolari che proprio si adeguano, diciamo, alla festa, all'ambiente. Però ci sarà anche la tribute band dedicata ai grandi successi degli 883 e degli Oasis, che sono stati al Festival di Venezia, grande trovata del direttore artistico, e hanno scatenato veramente l'inferno in senso positivo. La gente è impazzita vedendo i due fratelli terribili, insomma, lì insieme. Addirittura si sono scambiati un bacio, se non sbaglio. Sono sempre litigati quei due lì.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Occasioni di settembre da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
8: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
12: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
13: Il derby col Vicenza per provare a riaccendere l'Hellas dopo la sconfitta di Benevento. Quinta giornata di andata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 20 settembre. Hellas contro Vicenza, fisco d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
14: In collaborazione con...
15: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

è Vialone, ma soprattutto è veronese. Eh sì, cari amici, dal 17 settembre, ovvero da dopodomani fino al 13 ottobre, Isola della Scala diventa la capitale del riso per la 58esima edizione della Fiera del Riso, che è una delle principali manifestazioni italiane dedicate al riso e alla sua cultura gastronomica. Ho già la acquolina in bocca per 27 giorni a pranzo e a cena. Questa manifestazione porterà al centro il riso Nano Vialone Veronese IGP, che è eccellenza simbolo del territorio, attraverso chiaramente risotti, piatti della tradizione, proposte gastronomiche, concorsi, incontri, insomma di tutto e di più, approfondimenti soprattutto per quello che riguarda la filiera risicola. Aspettate che mando giù. Vabbè. Qual è il vostro risotto preferito? Io vado pazza per il risotto con la zucca, mamma mia che buono che è. Mi piace tanto, ma vorrei sapere anche qual è il vostro risotto preferito, quello che vi piace di più, quello che la mamma quando ve lo fa o la nonna, siete lì, fate l'amore con il sapore, ricordatevelo sempre questa frase, è una libidine, ci

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Presidente del Consiglio Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento e politici presenti. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari, 2 astenuti. Il testo arrivato alla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio, protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ai commissari, si sta ragionando su strumenti straordinari per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati convocato domani mattina a Palazzo Chigi. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Il calcio, il comitato esecutivo UEFA, riunito a Salonico, ufficializzato gli stadi che ospiteranno le finali 2028-2029. Il Camp Nou di Barcellona avrà la finale di Champions League, superando la concorrenza di Wembley per il 2029. Designato anche lo Juventus Stadium di Torino, che ospiterà l'ultimo atto della Conference League nel 2028, si chiude invece con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 e 2031, che andranno invece rispettivamente a Nairobi e a Monaco di Baviera. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Fermate quel matrimonio, questo è il titolo del disco Top Record su Radio Verona, il nuovissimo di Ash, Stop the Wedding.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

Queen, come si chiamava, non mi ricordo più. Ah, caspita, e come faccio adesso a migliorare la memoria? Ecco le abitudini per allenare il cervello, ce lo dice Focus, perché avere una buona memoria non dipende soltanto dalla genetica, ma anche proprio dalle abitudini che abbiamo, no? Dai nostri stili di vita. Il sonno, lo stress, l'attenzione, l'attività fisica, ci sono proprio delle strategie, ecco, di apprendimento che influenzano la nostra memoria, che va allenata, è un muscolo anche quella lì. Allora, prima di tutto dicono su Focus di usare il chunking. Che cos'è? Quello di suddividere le informazioni in piccoli blocchetti, non so, tipo abbiamo una stringa di numeri da imparare a memoria, bisogna imparare tipo, non so, 2-3 alla volta, che magari, non so, ci riportano a una data particolare, a un numero che ci è particolarmente vicino. Poi ancora, dormire dopo aver imparato, quello è vero, fare un pisolino ogni tanto dopo che si è studiato un po', una mezz'oretta, 40 minuti, un'ora, un pisolino di 5-10 minuti, chiudere gli occhi, ristora, perché sapete che il cervello così si ricarica e si fanno quindi delle pause strategiche. Calmare la mente, come si fa a calmarla? Beh, sicuramente tanti dicono con la respirazione, tanti dicono tenendo il cellulare distante e qualcuno dice anche facendo attività aerobica. Quindi o uno va a farsi una corsetta oppure può fare anche dei lavori manuali in modo tale che il cervello non si prodiga ad imparare, ma a fare cose, insomma, con attraverso le mani, o se uno si mette a correre, insomma, attraverso le gambe e i piedi. Scrivere a mano, quello è anche molto importante, e soprattutto prendere appunti, scrivendo naturalmente a mano, è ovvio, vero? Questo è importante, ma chi va all'università lo sa, perché tutti scrivono e prendono appunti, perché è estremamente importante. Cari amici, siete su Radio Verona.

quell'aria bollente, modello insomma cos'è, Egitto, ecco, modello dune di sabbia, ecco, no, si stava bene. Però quando c'era caldo, non c'era caldo soltanto da noi a Verona, in Italia, in Europa, ma anche in Giappone. E quando il signor Isao Tabuki è arrivato al lavoro in bicicletta durante una di queste giornate torride dell'estate giapponese, si sentiva, diciamo, mica tanto bene, era un po' così sfiaccato per il caldo. E invece di mettersi davanti a un ventilatore o cercare semplicemente un po' d'ombra, è entrato dentro a quella che sembra, almeno a vederla così in questo video, una grande cella frigorifera per esseri umani. Ecco, avete capito bene, si entra dentro, oggetti di aria molto fredda, e si vede che proprio lo investono completamente, e quest'uomo si rigenera e ricomincia a lavorare così, e in modo molto molto tranquillo. Ma a volte mi bastava anche il ventilatore, eh. È vero che il caldo ci ha buttato giù in maniera esponenziale, ma quanto magnesio abbiamo bevuto in questi giorni, in questi ultimi mesi, magnesio e potassio, e vai.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
12: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
13: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
14: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
15: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
16: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
17: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi, a 1 euro.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Conto alla rovescia per la 58esima edizione della Fiera del Riso. La rassegna da giovedì al 13 ottobre a Isola della Scala è stata presentata ieri a Roma alla presenza del ministro dell'agricoltura Lollobrigida. Tutto comincia da un chicco, questo lo slogan. 27 giorni di programmazione. Il ministro, il riso è qualità, crea lavoro, ricchezza, rappresenta la tutela dell'ambiente.
4: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
2: Radio Verona Notizie.
3: È martedì 15 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Una guardia giurata rimasta ferita dopo essere stata accoltellata da un uomo che era stato sorpreso a rubare merce in un supermercato a San Bonifacio. Il malvivente è di origini extracomunitarie e quando è stato fermato all'uscita del supermercato per un controllo ha estratto un coltello e ha colpito il vigilante davanti ai clienti che stavano facendo la spesa. I presenti hanno avvertito immediatamente il 118 e i carabinieri che hanno arrestato l'aggressore mentre il vigilante è stato trasportato in ospedale. Torna nel weekend il Tocati, il Festival Internazionale dei Giochi di Strada che si terrà a Veronetta, che da venerdì pomeriggio e per tutto il weekend subirà alcune modifiche alla viabilità. Paese ospite d'onore, l'Irlanda, che porterà a Verona la vitalità dei suoi giochi e gli sport popolari. Il servizio di Mario Puliero.
5: È davvero stimolante il paese ospite d'onore della 24esima edizione del Tocati, anche perché sarà davvero curioso vedere come i giochi della tradizione irlandese si caleranno nello storico quartiere di Veronetta, ancora una volta confermato sede del Festival Internazionale dei Giochi in Strada. Ci sarà il Gaelic Football, sport simbolo del

0: l'identità irlandese che combina elementi del calcio e del rugby in una dinamica di squadra intensa e spettacolare. E poi l'hurling, uno degli sport più antichi d'Europa, riconosciuto come parte del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, nel quale i giocatori colpiscono ad alta velocità una sliotar, una palla, utilizzando un hurley, un bastone piatto in legno. Sarà inoltre presente una vivace sezione dedicata ai giochi da pub con carte e freccette che riflettono la dimensione sociale e la convivialità tipiche della cultura irlandese. Giochi e sport tradizionali che dialogheranno con i giochi di casa nostra, con l'immancabile sottofondo di musica irlandese per trascinare Veronetta e la città in festa e celebrare così il Tocatì come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.
1: L'inizio dell'anno scolastico ha riportato in classe 101.227 studenti e studentesse. Nella scuola dell'infanzia gli alunni sono 6.373, nella scuola primaria 35.043. Nella secondaria di secondo grado gli studenti sono 36.639. Sul tema del sostegno bisogna registrare un incremento dei posti rispetto allo scorso anno. Al momento infatti risultano già assegnati 3.730 posti di sostegno, il dato più alto della regione Veneto, con un incremento di 151 posti rispetto allo scorso anno. Posti che producono tra l'altro un miglioramento del rapporto alunni-docenti pari a 1,4 a fronte dell'1,5 dello scorso anno. Domenica 27 settembre tornano le giornate di quartiere, il 27 in piazza del Popolo dalle 10 alle 18. La piazza farà da cornice ad una giornata dedicata alla comunità, socialità e voglia di vivere il quartiere. In occasione, via Unità d'Italia, piazza del Popolo e vie limitrofe saranno rese pedonali e chiuse al traffico per l'intera durata della manifestazione, creando dunque a San Michele uno spazio libero dalle auto dove cittadini e famiglie potranno partecipare alle diverse iniziative in programma. Attività, musica, balli, laboratori, sport, trucca bimbi e volontariato. Molti esercenti saranno aperti contribuendo a rendere le strade più vivaci. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Nelle prossime ore ancora cielo poco nuvoloso, domani il tempo cambierà, domani mercoledì 16 settembre nubi sparse alternate a schiarite, graduale aumento della nuvolosità fino a cielo coperto con piogge, rovesci anche temporaleschi. Domani la temperatura massima sarà di 29 gradi, la minima di 19.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
4: Radio Verona Flashback.

La sera è ancora bello uscire, cari amici, sì, quindi magari andare ad ascoltare un po' di musica non è male, perché poi quando arriva l'inverno, insomma, si preferisce stare un po' più al chiuso piuttosto che passeggiare magari in un parco al freddo, ecco, anche no. Allora, il ragazzo della via Gluck, omaggio ad Adriano Celentano, invece è lo spettacolo musicale da vedere quindi al chiuso al Teatro Cinema Alcione, quando? Domenica 8 novembre alle 17.30. E per quanto invece riguarda diciamo il cantante vero, quello originale, parliamo di Fabio Concato, che sarà a Verona il 22 novembre alle 21 al Teatro Nuovo con il suo nuovo tour Altro di Me, dove ci saranno tante canzoni sue, storiche, meno storiche, inedite, insomma offrirà un bel parterre musicale, ovviamente sempre incentrato su un focus che è quello dell'emozione, come sa fare Fabio Concato. Vi ricordate Fiori di Maggio? Ah, che bella quella canzone. Tu che sei nata, no, è meglio che non canti. Lasciamo cantare Carlita. Anzi, non cantiamo soltanto, balliamo, perché balla e canta che sicuramente ti passa. Ancora buon pomeriggio da Daisy, insieme a voi fino alle ore 17.

0: sui social per andare a trovare qualche notiziola così simpatica da raccontarvi. E c'è questa fotografia di questa signora che dispone gli alimenti in frigorifero e spiega come ogni ripiano ha il suo posto e che non bisogna commettere errori. Beh, ho pensato al mio frigorifero subito, che è una cozzaglia di robe, altro che il primo piano, il secondo piano, il terzo piano. C'è un po' di tutto, ha messo sopra, sotto. Insomma, il frigo, ecco, non mi piace mai vuoto, mi piace bello stipato. A volte devo prendere a calci quello che c'è dentro per far restare tutto. Se poi, soprattutto d'estate, quando ci sono tanta frutta e verdura di grosse dimensioni, cioè tipo le angurie, i meloni, caspiterina, quelli ti occupano mezzo frigo solo loro. Comunque andiamo a vedere questo bel frigorifero della signora, che dice appunto che bisogna rispettare determinate cose. Poi lei parla anche di frigoriferi no frost, ventilati, ma insomma vabbè, lasciamo perdere. Allora, carne e pesce in basso, ma sempre protetti, perché essendo crudi hanno, diciamo, dei batteri che possono uscire e inquinare anche il resto del cibo che avete in frigorifero. Meglio ancora se sono all'interno, quindi, di contenitori. Poi, per quanto riguarda i latticini, uova e prodotti aperti, vanno nei ripiani centrali, quindi yogurt e compagnia, eccetera eccetera. Poi in alto meglio cibi cotti e pronti da mangiare. E poi ancora frutta e verdura nei cassetti, ma non tutto deve andare in frigorifero, tipo dicono le mele non vanno in frigorifero, per esempio. E insomma, vabbè, è anche vero. E le uova? Allora, tanti dicono no, le uova vanno lasciate fuori. Io non è vero, le uova vanno lasciate dentro, però messe anche in un posto dove possibilmente non continuino a sentire il caldo e il freddo, cioè tipo nella porta, ecco, quando si apre e si chiude lì ogni volta si riscaldano. Poi dipende anche quanto uno tiene la porta aperta del frigorifero, e sicuramente conta anche quella roba lì. Ecco, dopo questa grande lezione, cari amici, restate con noi perché siete su Radio Verona.
1: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva 9 lattine 585 grammi a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
2: Migros, bello, buono e conveniente.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
6: Chiama 045 561 500. Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
7: Al Grandaffi Shopping Center preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
8: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrigiani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

stress e stress e cortisolo, anche quello. Ma allora cosa bisogna fare per disistressarsi? Ci sono tante cose che si possono fare. C'è chi prende la bici, va a fare un giro con quella, chi si mette a correre, chi chiama un amico, insomma. Ma c'è anche chi fa il giardinaggio. Gli orientali l'hanno sempre detto, in effetti, che fare giardinaggio proprio toglie lo stress di dosso. E anche su questo sito che parla proprio di sanità dice che lo stress cronico si combatte anche attraverso il giardinaggio, perché fa proprio bene alla mente. Quindi terrazzo e giardino, ma anche balcone, insomma, sono veramente un'oasi di pace e di creatività. Quindi prendersi cura delle piante, che vi ho detto possono essere anche delle piante in casa, ci sono queste piante meravigliose che non hanno bisogno neanche di tanta cura, eppure continuano a vivere all'interno degli appartamenti. Non significa soltanto quindi abbellire il proprio balcone o la propria casa, è proprio un'attività che è capace di favorire la calma, la concentrazione e il pensiero creativo. Quindi cosa fa? Riduce lo stress, riduce l'ansia e fa bene, dicono che tolga anche la depressione in caso di quei momenti in cui la malinconia è sopravvento.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Riunitosi in mattinata, permangono infatti, si legge nella nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna. Alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Presidente del Consiglio Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato, informa Laica di Emma Bonino. Scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni. Tante le persone radunate in piazza, anche tanti politici di ogni schieramento. L'Aula del Senato ha dato il via libera oggi al testo della nuova legge elettorale, testo che ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulle raccolte firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini nei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. La cronaca svolta a Torino nel caso del 42enne di origini bengalesi accusato di molestie sessuali e danni di una 13enne all'interno di un minimarket. Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso della procura e ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere, sostituendo così l'obbligo di firma quotidiano stabilito dal GIP. Lo sport con la pallavolo: oggi alle 21.05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei di volley 2026 maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena. Giovedì 17 settembre invece gli azzurri incontreranno la Slovenia. L'Italia guida attualmente la classifica a punteggio pieno con 9 punti. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Al Castellana e Willy Peyote, Funky Concoction. Questo è il disco Top Record su Radio Verona.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
3: parafondo. Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

disco compilation anni 90, Gonna Make You Sweat, qui su Radio Verona. Adesso andiamo a parlare del famigerato Niño, perché siamo un po' curiosi in effetti di sapere come trascorreremo l'inverno, perché sì, ci sono tante previsioni particolari, però diciamo che orientativamente si parla che dopo questa estate caldissima ci saranno altre stagioni record, quindi si parla di autunno tiepido ma soprattutto un inverno eccessivamente mite. Questo lo dicono i vari enti di ricerca meteorologica del WMO, che è l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che appunto adesso ha stilato questo bollettino per parlare di quelle che sono le temperature e che per quanto riguarda l'autunno e l'inverno saranno sopra la media, soprattutto per quanto riguarda l'Europa centro-meridionale, l'Africa, l'Asia e gran parte delle Americhe. Allora, ci sarà una caratteristica un po' speciale, ecco, che relativa a quello che sarà il tempo in questo periodo, prossimo periodo dell'anno. Da una parte quindi si prevede un caldo anomalo, uniforme e diffuso, però invece dall'altra si prevedono precipitazioni con andamento variabili. Quindi qui cosa vuol dire? Che alterneranno delle fasi di secca a piogge, temporali, nubifragi, ecco, senti qua, c'è anche la musica adatta proprio da nubifragio, il terrore scorre su di noi. Comunque sta di fatto che il trend è quello che ci sarà una temperatura decisamente più mite rispetto agli anni precedenti, insomma un inverno anomalo. Natale in bikini.

0: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi, a 1,99€. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
1: Migros, bello, buono e conveniente.
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
5: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
6: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrigiani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: girl. Mi avvio verso la porta. Sì, è arrivato il momento di salutarci. Vi do quindi appuntamento a domani dalle ore 14 alle ore 17, tra poco Matteo, e domani mattina per aprire le danze la nostra Nadia. Quindi un bacio da Daisy, un abbraccio virtuale e ci sentiamo domani, se lo vorrete, dalle ore 14 alle ore 17. Ora le notizie locali.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: È iniziato il processo a Douglas Reis Pedroso per l'omicidio di Jessica Stapazzollo, custodio de Lima. La donna è stata trovata colpita da 27 coltellate nell'ottobre scorso nella casa dell'uomo a Castelnuovo. La madre della vittima ha denunciato: mia figlia aveva paura, c'è anche un rebus, quello del braccialetto elettronico, che ha segnalato decine di allarmi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 15 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Una guardia giurata è rimasta ferita dopo essere stata accoltellata da un uomo che era stato sorpreso a rubare merce in un supermercato a San Bonifacio. Il malvivente è di origine extracomunitaria e quando è stato fermato all'uscita del supermercato per un controllo ha estratto un coltello e colpito il vigilante davanti ai clienti che stavano facendo la spesa. I presenti hanno avvertito immediatamente il 118 e i carabinieri, che hanno arrestato l'aggressore, mentre il vigilante è stato trasportato in ospedale. È iniziato in corte d'assise a Verona il processo a carico di Douglas Reis Pedroso, il 42enne accusato dell'omicidio della compagna Jessica Stapazzollo, uccisa a Castelnuovo da 27 coltellate la notte tra il 27 e 28 ottobre dello scorso anno. La mamma di Jessica ha ripercorso gli ultimi anni di vita della ragazza. Mia figlia, ha detto, aveva paura di Douglas. Il servizio di Silvia Beltrami.
6: Un litigio continuo tra Jessica e Douglas, un legame il loro complicato proprio a causa della gelosia dell'uomo che la seguiva anche quando andava al lavoro. Anni di conflitti, ha raccontato la mamma della donna, conflitti documentati dai carabinieri. Le volte che la cacciava di casa, le buttava giù dalla finestra tutti i suoi vestiti, che puntualmente la madre andava a recuperare, suscitando l'ira dell'uomo. I due stavano insieme dal 2022. Un anno dopo Jessica si era trasferita a Castelnuovo, a casa sua, con la figlia minorenne affidata a Paolo. Al padre, ma continuavano a litigare anche perché Douglas, secondo la mamma, voleva che lei assumesse droga, lui senza patente, che la obbligava ad accompagnarlo a comprarla. E poi le foto intime di loro due mandate sul gruppo WhatsApp della famiglia. Anni di violenze, anche fisiche, denunciate da Jessica. Ad aprile 2025 Douglas era stato arrestato, per lui il giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento, poi era arrivata l'applicazione del braccialetto elettronico. Quello di Jessica è stato trovato a casa della mamma. Da questo braccialetto in sei mesi sono partite decine e decine di allarmi, alcuni per anomalia del sistema, altri per malfunzionamento o per batterie in esaurimento. Quanto al braccialetto in uso all'uomo, non è più stato ritrovato. L'ultimo segnale è stato registrato a Vareggio la notte dell'omicidio, prima che Douglas chiamasse il 112 dicendo che intendeva togliersi la vita.
5: Continuano le iniziative organizzate dall'associazione Il Cerchio di Cossa al Monte Mama Or di Valeggio sul Mincio. Domenica 20 settembre, una giornata di incontro e riflessione dedicata ad un modello economico capace di dare un nuovo fondamento etico alla società. Nel servizio di Mario Pugliero, Carlo Nerozzi, presidente dell'associazione Cerchio di Cossa.
7: Respira vita al Mama Or. Siamo

0: Arrivati alla quinta tappa del progetto educativo e comunitario promosso dall'associazione Il Cerchio di Cos. L'appuntamento è per domenica dalle 9 alle 18 a Mamaori in via del Forte a Valeggio. La giornata alterna momenti di benessere, esperienze nella natura e attività per famiglie e due appuntamenti di riflessione. Al mattino le testimonianze di imprenditoria etica. Nel pomeriggio un confronto tra esperti sul tema di un'economia che metta al centro le persone e le relazioni prima del profitto.
1: Ci sarà Guido Grossi, un economista, ex dirigente dei mercati internazionali di BNL, ci sarà il professor Davide Gaeta dell'Università di Verona e altri ospiti che stiamo attendendo per parlare appunto di un'economia diversa, un'economia dove al centro è sempre l'uomo, l'essere umano, quindi un'economia che risponde veramente ai bisogni dell'uomo. E questo è un tema per noi essenziale in qualsiasi aspetto della vita umana, quindi anche nell'economia.
2: Ed è tutto. Buon pomeriggio.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Radio Verona.
8: Radio Verona Flashback.

0: perché le 17:10, buon martedì 15 di settembre, siamo pronti per iniziare il Via Libera, si parte!
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
0: Fatemi salutare Desi che mi ha preceduto, salutiamo e ringraziamo anche la redazione per tutte le informazioni, le news, quelle da Verona e provincia, come sempre al punto ora. Buon pomeriggio, buonasera, ci sono io adesso, Matteo Sambucaro, con voi fino alle 19, fino alle 7 di sera, il nostro drive time, il via libera che ci porta verso il rientro a casa per molti di voi, verso il lavoro invece per altri, quindi un salutone lo facciamo ovviamente a chi lavora nella ristorazione e nei bar. E intanto io, come sono solito fare, ricordo il nostro contatto per essere dei nostri, segnatevelo se volete raccontarci cosa state combinando: 335 60 11 610. Ok, boh, perfetto, siete avvisate e avvisate. Intanto fra poco si torna anche indietro al tempo, come facciamo di solito, per imparare e scoprire qualcosa che è accaduto il 15 settembre di un po' di anni fa. Però state con noi, intanto buon album con Always On Your Side.

Days era il 2021, poi insomma una collaborazione l'hanno fatta proprio in quell'anno anche con i Negramaro Bad Days versione Italia UK. Intanto andiamo indietro nel tempo per, come dire, imparare e scoprire un po' di cose. E a proposito di storia dell'Italia, nel 1993 ci fu l'assassinio di Don Pugliese. Sono passati 33 anni, lo ricordiamo ovviamente anche questo personaggio, che è stato grande personaggio, che le parole sono "vi aspettavo", no? Con queste parole accompagnate dal suo sorriso di uomo mite, Don Pino Puglisi insomma si rivolge ai suoi carnefici che, sparandogli alla nuca, lo assassinarono proprio davanti alla sua chiesa. E insomma ci riporta veramente a quegli anni veramente di mafia difficili, e insomma i primi anni 90, 1993. Tra l'altro insomma ci hanno fatto anche un film a Rai molto molto bello, insomma magari andatelo a riscoprire se ve lo siete perso. 1971, Greenpeace iniziava la sua attività, sono passati 55 anni. A proposito, diciamo così, di storia legata alle infrastrutture, 1830 inaugurata la ferrovia Liverpool-Manchester. Immagino già gli inglesi dell'epoca che dicevano: mamma mia, ma cosa sono queste rotaie, queste cose che stanno contaminando e creando confusione alle nostre terre. Non lo so, no, mi immaginavo, no, stavo facendo un parallelismo con quello che accade, no, perché magari alcune cose, no, le percepisci magari dopo. Vabbè, questo è un altro paio di maniche, magari insomma potremmo aprire un dibattito un'altra volta. Poi nasceva oggi nel 1890 Agatha Christie, sono passati 136 anni. Mi fermo qui, arrivano loro intanto direttamente da questa ultima estate, insomma una delle hit più ascoltate in Italia, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento, su Radio Verona, l'ascoltiamo insieme. Buonasera da Matteo.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
8: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia. Per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
9: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata, e se siete abituati a leggerci ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città: cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. La cronaca in primo piano svolta a Torino nel caso del 42enne di origine bengalese accusato di molestie sessuali e danni di una 13enne all'interno di un mini market a Torino. Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso della procura e ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere. Vediamo adesso la vicenda del deragliamento del regionale Cremona a Milano che provocò 3 morti e oltre 100 feriti e di 8 anni e 4 mesi di reclusione. La richiesta di condanna del PM di Milano nei confronti di Maurizio Gentile, l'ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, considerato colpevole per il disastro di Pioltello del 25 gennaio 2018. Chiesta alla Corte d'Appello anche la condanna per gli ex dirigenti Umberto Lebruto e Vincenzo Macello, erano stati tutti assolti in primo grado. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che adesso torna alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico con assegnazione di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente. Una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire un effettivo diritto alla disconnessione, lo conferma lo stesso ministro dell'istruzione Valditara. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: romantica.
1: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Rosario di Bella, difficile amarsi, le 17:42 minuti, questa è Radio Verona, buon martedì 15 di settembre. Stiamo insieme fino alle 7 di sera, lo facciamo anche con la cronaca che ci arriva dalla città.
1: Radio Verona.
0: Radio Verona, buonasera, la cronaca che ci porta a parlare anche di Veneto, rimanda di un anno il blocco dell'auto diesel Euro 5, poi ultime asfaltature, si va a Veronetta, riapre via San Paolo, cantieri a Borgo Trento e Borgo Roma, questa la situazione. Comunque ecco, con l'apertura di via San Paolo si riapre un po' tutto quello che è quell'arteria, no, di Veronetta, una delle arterie principali di Veronetta, via 20 Settembre, via San Paolo, la zona universitaria, insomma, che è stata per oltre un anno, diciamo, protagonista di molti lavori, ovviamente di manutenzione per quanto riguarda le tubature, le fognature, l'asfalto, insomma una via completamente nuova. In aggiornamento invece la notizia che arriva dall'autostrada, dal casello di San Bonifacio Soave, coda di 3 km in direzione Milano. In aggiornamento, dicevo, perché la notizia dell'articolo poi che ritroviamo anche sull'arena.it di Paola Dallicani, veicoli fermi già dalla corsia di Missione, la segnalazione del disagio solo al casello, chiusa la terza corsia per far scaricare tutta la rabbia di accesso da San Bonifacio verso l'autostrada, quindi zero segnalazioni sui tabelloni luminosi prossimi al casello di San Bonifacio, in colonna però fermi già dalla corsia di missione, la segnalazione di 3 km di coda in direzione Milano solo al casello, chiusa la terza corsia come dicevamo, in modo da far scaricare tutta la rabbia di accesso da San Bonifacio verso l'autostrada. La ragione delle code che finiscono alla altezza di Caldiero è un mezzo pesante fermo in seconda corsia, quindi vabbè, insomma, situazione in aggiornamento, però sappiatelo se siete da quelle parti. Intanto la musica ci porta da Post Malone, Morgan Wallen con I Had Some Help. 335 60 11 610, fra poco veniamo anche con i vostri messaggi, state ascoltando Radio Verona.

0: Bella questa Stevie Edwards con Planet Funk, Rewind My Mind, alle 17:54 minuti. Buona serata, buon martedì 15 di settembre. Viaggiate in treno? Siete contenti dei servizi, dell'efficienza delle stazioni ferroviarie? Apro un punto di domanda. Beh, allora c'è una classifica del European Railway Station Index, stilato da Customer Choice Center, che è un'associazione internazionale che tutela i consumatori. Nelle prime 20, ci sarebbe anche Roma Termini. Insomma, è la classifica sostanzialmente delle stazioni ferroviarie d'Europa. Le andiamo a vedere insieme. In cima alla classifica intanto troviamo Zurigo per la sua perfetta efficienza. La nuova edizione, tra l'altro, di questa ricerca ha messo a confronto 60 tra le stazioni più trafficate d'Europa con alcuni parametri: i servizi offerti, la facilità di movimento, i collegamenti digitali, la puntualità reale dei treni. La Svizzera vince su tutti, con Zurigo che si è aggiudicata 111 punti, quindi la stazione migliore d'Europa. Seguono nella classifica la Gare du Nord di Parigi al secondo posto e Amsterdam Central al terzo. Sorprende la Polonia con varie stazioni in classifica grazie all'integrazione con tram e autobus. Invece va male la Germania, che con le sue stazioni occupa la parte più bassa della classifica per i ritardi cronici dei suoi treni. Ecco, quindi quando pensiamo ai ritardi dei treni qui in Italia, sappiate che ci sono anche da altre parti, in quelle che magari pensiamo essere nazioni o paesi tra virgolette più puntuali. Invece vedete, Roma Termini si piazza invece al 12° posto per il suo traffico imponente, anche se la percentuale dei treni che hanno ritardo superi il 40%. Fuori dalle prime 20 troviamo Napoli Centrale al 23°, Firenze, Santa Maria Novella e Venezia Santa Lucia al 40° posto ex aequo. Oltre troviamo poi Milano, Bologna, Roma Tiburtina, Torino Porta Nuova. Nella parte alta della graduatoria ci sono anche Breslavia, Berna e Lucerna, con livelli altissimi di efficienza. Ecco, comunque la miglior stazione d'Europa è quella di Zurigo, quindi insomma sappiatelo, se andate a quelle parti probabilmente vi troverete bene, non avrete treni in ritardo, ma magari provare per scoprire.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
8: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
10: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
11: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrigiani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Le 18, informazione ora da Verona e provincia.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
2: Radio Verona Notizie.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
2: Radio Verona, meteo.
8: Nelle prossime ore ancora cielo poco nuvoloso, domani il tempo cambierà, domani mercoledì 16 settembre, nubi sparse alternate a schiarite, graduale aumento della nuvolosità fino a cielo coperto con piogge, rovesci anche temporaleschi. Domani la temperatura massima sarà di 29 gradi, la minima di 19.
7: Estate teatrale veronese. Heart of Glass. Tradizione e sperimentazione in dialogo aperto al mondo.
9: Ben ritrovati, ben ritrovate, buon pomeriggio da Luca Del Ponte. Ultimo appuntamento della stagione con lo speciale Estate Teatrale Veronese a chiudere la 78esima edizione del festival. Giovedì 17, venerdì 18 settembre al Teatro Romano sarà uno dei grandi classici del teatro antico, Alcesti di Euripide, nella nuova produzione di Fondazione Inda e Teatro Stabile del Veneto, con la regia di Filippo Dini e le musiche di Paolo Fresu. Uno spettacolo che mette al centro una domanda antichissima e ancora terribilmente contemporanea: fino a dove siamo disposti a spingerci per amore? Ne parliamo proprio con Filippo Dini, attore e regista, direttore del Teatro Stabile del Veneto e tra i protagonisti più autorevoli della scena teatrale italiana contemporanea. Filippo Dini, benvenuto su Radio Verona.
10: Grazie, grazie, bentrovati a voi. Sono felicissimo di questo debutto veronese.
9: Dini, Alcesti accetta di morire al posto del marito. Letta con gli occhi di oggi è una scelta di amore enorme, ma anche qualcosa che può metterci profondamente a disagio. Lei da che parte ha deciso di guardare questo sacrificio?
10: Sicuramente dalla parte di Alcesti, sicuramente dalla parte della donna. Alcesti è un personaggio estremamente scomodo, perché con la sua morte al posto del marito ci mette tutti in una condizione di terrore, quasi senza via di scampo da un punto di vista sia morale, psicologico, sotto tutti i punti di vista. La moglie sceglie di non poter sopportare di essere vedova e soprattutto di vedere i suoi figli orfani del padre, e quindi sceglie di sacrificarsi lei. Attraverso questa scelta lei compie un percorso nell'orrore, cioè negli inferi, insomma, ci arriverà quasi, perché poi sappiamo che verrà recuperata da Eracle.
9: Sì.
10: Il suo percorso nell'orrore la porta alla fine a ritrovare suo marito, a rincontrarlo, e lì Euripide, grazie al suo genio naturalmente, ci lascia una domanda, la domanda delle domande.

0: Che cosa dirà il Cesti? Quale sarà la loro vita da quel momento in avanti? Di che cosa si nutrirà ancora la loro casa e questa cosa strana che noi chiamiamo matrimonio o legame per la vita tra un uomo e una donna? E lui, Euripide, ci lascia il silenzio, perché Alcesti non parlerà. La tragedia si conclude lì, la nostra, quella che è stata definita la tragedia a lieto fine, un lieto fine forse non ce l'ha, non, o almeno io non credo ce l'abbia. Lascia questa coppia nel silenzio, non si sa che cosa dirà Alcesti e come ritroverà suo marito. Io immagino che dovrà necessariamente ridare un nome a tutte le cose, prima fra tutte la parola amore coniugale, casa, famiglia, dovrà rinominare tutto, perché per il marito ha compiuto un viaggio nell'orrore.
1: Ecco, Filippo Dini, lei ha detto che in Alcesti c'è una delle prime grandi meditazioni dell'Occidente sulla morte, parlando proprio di questa donna che torna dalla morte. Questo è uno spettacolo sulla paura di morire o in fondo sul valore che diamo alla vita?
0: Beh, la meditazione sulla morte però nasce come concetto filosofico, come un inno alla vita, cioè la percezione che noi possiamo o l'esperienza che possiamo fare della morte ci dovrebbe in qualche modo riappacificare con la vita, quindi in un senso totalmente positivo. Però e certamente Alcesti ha questa funzione, anzi appunto è la prima nella storia dell'Occidente. Sicuramente ci impone una riflessione sul concetto di fine, sul concetto appunto di abbandonare uno stato per incontrare appunto l'incognita di qualcosa che noi non conosciamo, che appunto questa paura tremenda che ci fa il concetto del nuovo in un certo senso, ma certamente dell'oltre la vita.
1: E ci accompagna la musica di Paolo Fresu. Che cosa porta la voce della sua tromba dentro ad una tragedia scritta quasi 2500 anni fa e che Alcesti vedremo giovedì e venerdì nella cornice del Teatro Romano?
0: Paolo Fresu è stato un grande ispiratore di tutta la messa in scena di questa Alcesti, perché la sua tromba, cioè questo strumento così insolito, diciamo, per la tragedia, è però suonata da un uomo straordinario e geniale, appunto ci ha ispirato nel senso appunto come ancora una volta come inno alla vita, e la sua tromba sicuramente è stata, attraverso la sua poesia ovviamente, di ispirazione per tutto il nostro percorso, da quello che è tutta la prima parte, cioè la tragedia vera e propria, cioè la prima parte dello spettacolo intendo, e la prima parte del testo anche per Euripide, cioè il percorso di sacrificio, il percorso di morte, verso la morte di Alcesti, quindi la sua morte che avviene circa a metà della tragedia, e poi l'arrivo di Eracle, che invece è completamente fuori da tutti i canoni sia della tragedia e sia dello spettacolo, per come l'abbiamo vista fino a quel momento. Infatti è un personaggio estremamente grottesco, a volte anche addirittura comico o divertente, e quindi attraverso la tromba di Fresu siamo riusciti a gestire, insomma, questi vari piani e vari stili che Euripide ci ha proposto a 2500 anni di distanza.
1: E allora l'appuntamento è giovedì 17, venerdì 18 settembre alle 21:15 al Teatro Romano con Alcesti di Euripide, due serate che chiuderanno anche questa 78esima estate teatrale veronese. Filippo Dini, grazie per essere stato con noi, e in bocca al lupo per queste ultime due serate veronesi.
0: Grazie mille, grazie a voi, non vedo l'ora.
1: E con Filippo Dini si conclude anche il nostro viaggio nell'estate teatrale veronese 2026, un viaggio cominciato a giugno e che ci ha accompagnato per tutta l'estate. d'estate tra Shakespeare, teatro contemporaneo, danza, musica e alcuni dei grandi protagonisti della scena italiana e internazionale. L'ultimo appuntamento è dunque con Alcesti giovedì 17 e venerdì 18 settembre al Teatro Romano. Da Luca Del Ponte un grazie a tutti gli artisti che sono stati con noi e soprattutto a voi che ci avete seguito settimana dopo settimana. Buona serata e per l'ultima volta in questa estate teatrale veronese, buon teatro.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Lighthouse Family Lifted alle 18 e 13 minuti, buon martedì 15 di settembre, state ascoltando Radio Verona.
1: Radio Verona.
2: Gli agenti della dogana hanno intercettato due auto, vanno a ovest sulla beach.
3: Ricevuto, seguitele.
4: Radio Verona, via libera.
0: Eccoci qua nel Via Libera che vi porta, ci porta fino alle 19, fino alle 7 di sera. È martedì, ne approfitto anche per ricordare che domani, mercoledì, dalle 13.30 inizia anche la nuova stagione di Nuovi Suoni, quindi la nuova musica che ci arriva qui da Verona e provincia, ma non solo, con artisti che magari abbiamo già incontrato, altri invece nuovi, veramente new entry. Però l'appuntamento ve lo ricordo ancora, ogni mercoledì, ogni venerdì alle 13.30 e poi in replica anche il sabato e la domenica, quindi segnatevi già l'appuntamento, mi raccomando. Le 18 e 14 minuti, Giancarlo con Hello Miss Johnson.

0: Delia, rum e cioccolata alle 18:20 minuti. Buon martedì ancora, il 15 di settembre. Così stavo dando un'occhiata per quanto riguarda la musica, musica live. Ieri abbiamo parlato degli Oasis che saranno in tournée anche qui a Roma, in Italia. Quindi insomma si parla ovviamente del 2027 con un metodo tra virgolette di accreditamento, chiamiamolo così, per acquistare i biglietti. Come dire, che ha creato un po' di confusione e anche un po' di discussione tra i fan, ma magari di questo torneremo a parlarne. E a proposito di tour, The Colors, leggo, tra Europa, Canada e Stati Uniti, ha annunciato il tour 2027, che è un tour tra virgolette internazionale, tournée che toccherà Svizzera, Austria, Germania, Regno Unito, Belgio, Lussemburgo, Spagna, Polonia e poi anche il Nord America con Stati Uniti e Canada. Si parte ad aprile 2027 per chiudere poi a Los Angeles il 19 novembre del 2027, quindi fra oltre un anno. Le 18:20 minuti, piccolo break, torniamo fra poco anche con Giselle.
1: Occasioni di settembre da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo. Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
9: Al Grandaffi Shopping Center preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
10: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del minimarket di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Decisione ribaltata dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo due giorni di carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta la scarcerazione. La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane gravemente indiziato di porto abusivo di arma da guerra. Il provvedimento fa seguito ai fatti dell'8 maggio a Palagonia, Catania, dove si è svolta una corsa clandestina di cavalli scortata da persone armate di Kalashnikov. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento in forma al Viminale è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Non c'è nessun rischio per l'integrità dello spazio Schengen da parte di Ceuta e Melilla, sottolinea il ministro degli esteri spagnolo, che decide a sua volta di estendere fino all'8 ottobre con controlli in porti e aeroporti per i passeggeri provenienti dall'Italia. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che ora torna alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta firme. Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico, con assegnazione di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente e una frenata decisa alle concentrazioni di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti, lo conferma il ministro dell'istruzione Valditara. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e

0: McDonald's la disponibilità.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.
3: Dammi tu mano! E venga conmigo!

0: Dancing Without You, Disco Bambino, Nile Rodgers, Sophie Helen Baxton. Qua c'è un po' di tutto, veramente bella, bellissimo questo pezzo. Le 18:49. Allora, cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere lui, andiamo a parlare di lui. Ligabue duetta con la figlia Linda, che emozione. Al concerto di Jesolo i due hanno cantato insieme il brano A Modo Tuo, quindi un bellissimo momento con Linda, la figlia di Luciano Ligabue, tra l'altro bravissima e anche, lasciatemelo dire, una bella ragazza, una bella giovane donna, insomma un bel momento. Tra l'altro anche l'altro figlio di Luciano è musicista e appunto suona con lui alla batteria, quindi insomma è una famiglia di musicisti, insomma di padre in figlio, di padre in figlia, come si suol dire. Le 18:50, abbiamo anche lui, insomma è stato un po' il suo anno questo 2026, Achille Lauro, In viaggio verso il paradiso.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
9: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica. Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
10: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: questa musica latina firmata Karol G, Papacito. Le 18:59 stanno per scoccare le 19, il punto ora. Siamo arrivati alla fine per quello che mi riguarda del nostro spazio insieme. Vi ricordo ancora una volta l'appuntamento: se vi piace scoprire musica nuova, sentire artisti nuovi anche del nostro territorio, domani dalle 13:30 parte Nuovi Suoni, la nuova stagione, quindi tutti i giorni dalle 13:30 la musica nuova da ascoltare e scoprire insieme qui su Radio Verona, il mercoledì e il venerdì 13:30 con il replica poi il sabato e la domenica. Fra poco Fuori Gioco, Alessandro De Pietro. Prima però al punto ora l'informazione, quella da Verona e provincia, da Matteo Sambucaro. Una buona serata, ciao a tutte e a tutti, ciao.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Niente stop auto e furgoni.

0: per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera da Tiziana Bronzato. Domenica c'è Verona Vicenza al Bentegodi e i sindaci delle due città, Tommasi e Possamai, fanno un appello alle tifoserie perché il derby possa essere vissuto sugli spalti da tutti coloro che desiderano sostenere la propria squadra. La rivalità, si legge in una nota, fa parte del calcio. La violenza? No. Crediamo, dicono i due sindaci, che Vicenza e Verona abbiano l'opportunità di dimostrare che una rivalità così forte e sentita può essere anche occasione di feste, passione, sport. Sarebbe un bellissimo segnale per le due città e il calcio italiano. I due primi cittadini auspicano che il derby possa essere ricordato per il calore delle due tifoserie, i colori sugli spalti, lo spettacolo in campo. Scuola, cerimonia di avvio dell'anno scolastico a Verona, sono 101.227 gli studenti, 544 i docenti nominati di ruolo e c'è il record veneto per i docenti di sostegno. Questi i numeri del nuovo anno scolastico nella provincia di Verona. L'ufficio scolastico territoriale ha consegnato encomi a tre dirigenti in pensione, ma soprattutto ha parlato di una scuola in dialogo con la città. Il vescovo Pompili ed il prefetto di Verona hanno sottolineato come il mestiere dell'insegnante richieda passione e attitudine e di come la scuola abbia un ruolo centrale per la formazione dei giovani in un momento storico difficile. L'appello ai ragazzi: difendete la vostra scuola. Un incubo per gli automobilisti stamani in viaggio sulla 434, intrappolati in una coda senza fine tra Oppiano e San Giovanni Lupatoto. Causa il nuovo cantiere per le asfaltature, che stavolta prevede anche dei lavori per i pannelli fonoassorbenti. Da oggi si procede per Verona lungo una sola carreggiata. Il cantiere resterà aperto sino al 31 ottobre. E sono volati sui social i commenti adirati dei conducenti per una delle vie di comunicazione maggiormente trafficate nel nord-est. 5.800 camion vi transitano ogni giorno e manca una via di uscita, difficile intervenire anche per i mezzi di soccorso. San Bonifacio non è stato arrestato come si era appreso in un primo momento, ma è ancora ricercato l'uomo che ha ferito a coltellate un vigilante che lo aveva bloccato dopo un furto in un supermercato a San Bonifacio. Presumibilmente di origine nordafricana, dopo aver asportato alcuni prodotti all'interno del punto vendita, l'uomo era stato fermato dall'addetto alla vigilanza e fuori dall'esercizio commerciale c'era stata una colluttazione nel corso della quale il vigilante è stato ferito all'avambraccio destro con un'arma da taglio. L'aggressore è fuggito a bordo di una bicicletta elettrica. I carabinieri lo stanno ancora cercando. È iniziato in corte d'assise a Verona il processo a carico di Douglas Reis Pedroso, il 42enne accusato dell'omicidio della compagna Jessica Stapazzollo, uccisa a Castelnuovo da 27 coltellate la notte tra il 27 e 28 ottobre dell'anno scorso. La mamma di Jessica ha ripercorso gli ultimi anni di vita di Jessica. Mia figlia, ha detto, aveva paura di Douglas. I due stavano insieme dal 2022. Un legame complicato a causa della gelosia dell'uomo. Anni di violenze, anche fisiche, denunciate da Jessica. L'uomo era stato arrestato. Aveva il divieto di avvicinamento alla donna e il braccialetto elettronico, risultato difettoso e che si era tolto e che non è mai stato trovato. Aveva ben 4 alias e viveva in via Case Ferrovieri. La donna è stata arrestata dalla polizia locale di Verona in quanto colpita da un provvedimento del Tribunale di Venezia di custodia cautelare in carcere per una lunga serie di reati come indebito utilizzo, falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, rapina impropria. Inoltre, le era stata vietata la dimora a Verona. Nell'ultima settimana, 27 le persone sanzionate per accattonaggio, occupazione di androni di condomini in centro storico e per aver fatto i lavavetri ai semafori. È tutto, alla prossima edizione.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria.

0: Ehi Verona, come butta?
1: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Serata in centro zero stress?
3: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
2: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
4: Radio Verona. Meteo.
5: Nelle prossime ore ancora cielo poco nuvoloso, domani il tempo cambierà, domani mercoledì 16 settembre nubi sparse alternate a schiarite, graduale aumento della nuvolosità fino a cielo coperto con piogge, rovesci anche temporaleschi. Domani la temperatura massima sarà di 29 gradi, la minima di 19.
6: Fuori gioco, in collaborazione con
7: Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
6: Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
8: Buonasera, buonasera a tutti da Alessandro Di Pietro. Il più grande merito, il più grande pregio, il più grande demerito di Marco Baroni in questo inizio di stagione. Avremo modo di pensare al derby, altrimenti cadiamo nel nostalgico, insomma nella sfera dei passatisti. Restiamo un po' sull'attualità anche per quelle che sono state queste prime quattro giornate di campionato. Ci andremo sul derby, naturalmente ancora lontano, ma capire intanto quello che è stato il più grande merito di Baroni, quella che è stata la sua più grande pecca finora, al di là degli uomini, al di là di tutto quello che naturalmente è stato il Verona di questo inizio di campionato. Quattro punti, tanti a guardare già verso le altre, verso comunque la forza del Palermo, verso la sorpresa del Mantova. Ci avete chiesto in tanti quali sono anche i segreti fra virgolette del Mantova. Chiaro che spendere belle parole per Fabio Bruti è piuttosto scontato, veronese, direttore sportivo a Caldiero, poi da vice, da braccio destro di Massimo Margiotta al Verona per il settore giovanile, ma soprattutto è anche quella che è stata la mano di Francesco Modesto, perché da quando è arrivato Modesto al Mantova, il Mantova viaggia piuttosto velocemente. Poi è chiaro che la nuova gestione di Fabio Bruti ha dato un ulteriore impulso al Mantova. Credo che non siano assolutamente casuali questi 10 punti per il Mantova. Non dico che il Mantova possa arrivare in Serie A, però sicuramente sarà una squadra parecchio fresca per tutto il campionato. Il lavoro di Modesto, così come quello di Brutti, così come quello di tutta la squadra. C'è anche un Bragantini, insomma il nostro Bragantini ha lasciato andare un po' troppo velocemente, ma questo è semplicemente un discorso che si fa postumo, no? Quindi dopo è facile pensare, insomma sì, si poteva tenere uno come Bragantini, giocatore che fra l'altro il Verona ha anche inseguito, seppur non esattamente in maniera perentoria in questa estate, semplicemente perché poi il Mantova lo ha ben presto tolto dal mercato. Il grande merito e il grande difetto in questo momento di Baroni, ce n'è di che sbizzarrirsi senza dover cadere soprattutto e solo nei difetti. Scrive questo amico, dice ad esempio perché Suslov sempre no, perché a lui sempre sì. Insomma, vedremo se poi il purgatorio di Suslov sia stato semplicemente quello di queste due ultime partite, quindi Arezzo più l'ultima, no? Più l'ultima con il Benevento, oppure se è una questione perdurante. Credo che possa restare in panchina a Rui la prossima, semplicemente una deduzione, semplicemente iniziata la settimana del Verona, settimana lunga, non soltanto perché si gioca con il Vicenza, perché si gioca poi di domenica, quindi con allenamenti che partono da lunedì, Verona che è cominciato poi anche lunedì avendo giocato di venerdì. Scrive anche Michele, dice dovremmo semplicemente intanto pensare che le altre possono essere almeno forti quanto noi. Ci metto dentro anche l'Avellino, che per me rimane un'ottima squadra al di là del Mantova, al di là di quello che può essere il valore del Padova. Insomma, al di là di questo, fra gli svincolati c'è Torre Grossa, dice questo amico. Insomma, ci sono tanti svincolati, però il Verona ha la lista piena, non ce lo dimentichiamo, una lista piena, anzi ha un giocatore in più che è Frese, che quando tornerà dall'infortunio da qualche parte bisognerà pur che trovi spazio, che insomma lo si metta da qualche parte. Quindi attenzione a parlare di svincolati, perché o prendi uno svincolato under, e certamente Torregrossa non è under, perché la lista è limitata, sapete bene, dai 2003 in avanti è illimitata, ma insomma per dai 2003 2002 e più vecchi è una lista chiusa 18, il Verona è a 19 con Frese in più. Baroni sta facendo gli stessi errori del primo anno, continua a cambiare modulo e squadra da parte di Angelo, ma insomma modulo fino a un certo punto, perché comunque che sia 4-2-3-1 che sia 4-3-3 credo che cambi poco, non cambia moltissimo, seppur può qualcosa variare. Mi pare che insomma l'intendimento sia quello, no? Quello comunque di come principi di cercare di far sempre la partita. Il problema è che il Verona non ci riesce quasi non ci riesce sempre a fare la partita, al di là di quelli che sono poi i meriti degli avversari, però è quel modo di stare in campo che ancora non convince del tutto, scrive per esempio Guido, fermo restando che, dice Guido, non so se il Verona deve avere un regista oppure se dobbiamo accontentarci di questa grande turnazione fra Castanos, Bernede e tutti gli altri, fermo restando che Le Borgne per me è un titolare inamovibile. Ditemi voi anche la chiusura del centrocampo, perché poi anche lì, anche a metà, c'è qualcosa che latita. Le Borgne non stava benissimo, almeno ha chiesto il cambio con il Benevento, ha giocato troppo, forse non molto si è puntato l'indice sulla sostituzione di Le Borgne, ma è stato piuttosto chiaro Baroni, almeno su Le Borgne è stata una questione soprattutto fisica. Poi da capire quanto possa essere un regista Castanossi, che è passato dall'essere una intuizione meravigliosa ad essere semplicemente un abbaglio di Baroni. Quindi mettiamoci d'accordo anche su Castanossi, diamo qualche certezza, perché altrimenti diventa tutto quanto un oscillare fra quello che è il post vittoria, quello che è il post pareggio, quello che è il post sconfitta. Allora i giudizi vanno di conseguenza. Troppo facile per la società, scrive per esempio Matteo, chiudere questo mercato con Edmundson, Coraz e Davidovic in difesa siamo veramente messi male. Sono convinto che con un altro difensore almeno saremmo molto molto più stabili. Il problema è aver dato troppa fiducia, aver creduto che fosse troppo bravo Edmundson senza concedere il beneficio del dubbio un po' per tutti quanti i difensori di tutti quelli che sono in questo momento a disposizione di Baroni, scrive questo amico. Nessuno è veramente convincente, è così, è lì il vero problema, probabilmente sì. Chiedo però se Edmundson davvero attraverso un momento così passeggero, o se effettivamente Edmundson è semplicemente confinato a quelli che sono i suoi stessi limiti. Giorgio, su Cerbone invece, avrei fatto giocare Cerbone, fatto Cerbone multato 1500 euro con l'ammonizione per così quello che è stata la sua simulazione nel finale della partita di Benevento. Spero che Frese trovi posto, perché secondo me è il più bravo. Questo dice ad esempio Stefano, che sia il più completo di tutti è fuori discussione. Resta da capire se Frese può essere trasferibile anche da centrale di difesa, dubito per quello che insomma il suo modo di essere. Poi magari sì, direte voi, magari sì, confermerà Baroni, è più da difesa 3 magari Frese, senza doversi adesso così fossilizzare o così puntualizzare su una difesa 2-3, però ha sempre fatto quella fondamentalmente Frese, è soprattutto un terzino, non so quanto possa essere anche difensore di sinistra, ma magari sì, come può essere ad esempio Zappa di destra, però sempre in una difesa a 3. Verona che ha abbandonato il sistema 3 dopo tanto tanto tempo proprio con Baroni. Scrive invece Francesco, dice: non credo che col Vicenza sarà una partita facile, posso pensare che anzi andremo in difficoltà soprattutto con le loro ripartenze. Il Vicenza è 3-5-2 fisso, spiaccicato, è un 3-5-2 scritto nella pietra, quello di Gallo. Ha vinto due campionati però Gallo, con l'Entella prima, con il Vicenza poi, sa come vincere, sa come salvarsi, anche per quello che ha detto all'inizio del campionato del Vicenza, niente di particolarmente sconvolgente, però un allenatore solido, no? Quello che era lui da giocatore, niente di più, niente di meno. Mi pare che insomma sia esattamente la copia di quello che era Gallo da calciatore. Due esterni molto molto bravi, due stantuffi molto bravi nella doppia dimensione. Poi è chiaro che il Verona è più forte. Siamo molli in campo, scrive invece quest'altro amico. Se non giocavano a una certa velocità, se non giocano a una certa velocità, siamo vulnerabili. La difesa, soprattutto il capitano, troppo lento per la categoria di Furie. Non c'è passo adeguato. Edmondson la fermerei con cambio Davidovic. Insomma, categoria di Furie avrei qualche dubbio, per carità, sono giocatori bravi. Sono giocatori che vanno veloce, che vanno così, che vanno intensamente, mettiamola così, però concedete a sti poveri cristi di essere almeno gente che corre, perché insomma tecnicamente non mi pare sia un campionato di mostri. Io continuo a imbattermi in giocatori già visti, con Legnago, col Caldiero, con la Virtus in Serie C. Non mi pare che siano progrediti più di tanto. Sono i giocatori della Serie C facilmente trasferibili, traslocabili anche alla Serie B. Questo è, che poi siano delle Furie, non lo so. Io continuo a pensare a quello che mi disse una volta Fabio Moro, quando gli si disse: sì, però la categoria, la Serie B, bisogna correre tanto, e lui disse: provate voi a correre dietro a Ronaldo, magari è più complicato correre dietro a Ronaldo che correre in Serie B. Ciao Ale, se non sbaglio Icardi è svincolato, a posto adesso, siamo a posto. Ecuban, Moschera, Mulattieri, Icardi, ma è sempre un over Icardi, la lista è piena. Non mi risulta che Icardi sia un 2003. Davidovic da capitano dentro con Calabrese, questa è la mossa di Fabietto, e Colaz come cambio, Edmondson in panca a riposare. Credo che la richiesta è così, la formazione di Fabietto sia anche dettata dalla veronesità di Calabrese. Poi tutto il rispetto per Calabrese, che è rimasto, è il vice di Zappa, magari non è fino in fondo un terzino, è più che altro un centrale. Vedremo come lo utilizzerà Barone, sicuramente una protezione in più, però no? Calabrese, partito Iegocche, arrivato Zappa, riserva conclamata di Zappa, sicuramente davanti a Ciam. Ciao Ale, secondo te 10-12 partite sono sufficienti per capire che tipo di campionato, di obiettivo ci aspettano? Buona serata, questo è Francesco. Beh, dopo la sosta sicuramente ne sapremo di più, c'è questa sosta lunghissima, questa sosta anche anomala, ci si ferma per un sacco di tempo, e certamente il Verona avrà la possibilità, come tutte le altre, di mettere a posto vari meccanismi, varie situazioni, fase di possesso, di non possesso. Sicuramente sì, 10-12 partite mi sembrano anche tante per capire quella che sarà la dimensione del campionato del Verona e quelle che saranno le altre. Continuo a pensare ci sono squadre che possono reggere, come il Modena, come lo stesso Avellino. Insomma, io punto sempre sull'Avellino, che ha, che dire, giocatori bravi. Insomma, Dizzo dietro, per esempio, un po' polemico sui social, avrete letto insomma la sua il suo rispondere a un tifoso del Palermo, dando dello scarso a Inzaghi. Insomma, in questo momento si può tutto sui social, quindi va bene anche così, anzi non va bene, però Izzo lo fa, insomma ce ne faremo una ragione. Fatto sta che comunque è squadra di buoni giocatori, ecco, mettiamola così. Furie nel senso che non mollano e corrono molto, scrive questo amico. Sì, d'accordo, però campionato comunque con limite, non ci dimentichiamo. Sorpresa primavera al momento, secondo te? Questo è il messaggio di Ale. Rispondo dopo la fascia, sono le 19:20, ci fermiamo un attimo, fra poco finestra anche sulla primavera di Massimo Pavone, che ha vinto e bene, molto bene, nell'ultimo di campionato 2-0 contro il Milan.
6: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610, e sei subito in onda.
9: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
6: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per
10: per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
11: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
12: Chiama 045 561 500.
13: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
14: www.titospec.it.
15: Cosa fai, tesoro?
14: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
15: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
14: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
16: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
17: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
18: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia, per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
6: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
8: Allora, primavera, sorpresa primavera per me Bisoffi, che sta facendo molto bene, un esterno d'attacco. L'anno scorso è stato uno dei migliori under 17 che ha chiuso il campionato, quello di Fabio Moro, in quarti di finale con l'Inter, con tanto di rammarico perché poi aveva in pugno la qualificazione, l'under 17 si fece male da sola. Di fatto non ritorno a Milano dopo lo 0-0 al Tavellin, all'antistadio Tavellin, però sono lui bravo, un ragazzo di Rovereto, punta spesso e volentieri, grande così autorità, fatto bene anche Casagrande, spostato con il Milan a sinistra, ha cambiato un po' modulo, il Verona ha lasciato a Cale alle spalle della prima punta Gardin, il padovano Gardin, e messo a Cale dietro la punta, ma soprattutto il gioco l'hanno fatto Bisoffi e Casagrande ai lati. Casagrande che reduce anche dal periodo con l'Under 18 ai giochi del Mediterraneo. Fra l'altro nella primavera sta per tornare con Paore, che ormai ha smaltito l'infortunio, è tornato ad allenarsi con i compagni proprio in questa settimana. Verona che giocherà sabato in casa del Torino. Con Paore è il mediano, l'equilibratore, l'anno scorso dell'Under 17, ragazzo di Brescia, stato anche nazionale con le giovanili, veramente una specie di Kanté, un Kanté della primavera, credo anche della primavera, sicuramente non credo farà grande difficoltà a trovare spazio, stavo dicendo Kanté, con Paore, però uno bravo, tatticamente molto molto evoluto, gran recuperatore di palloni, giocatore serio, credo l'ideale da mettere vicino a Peci, che è indiscutibilmente il giocatore di riferimento del Verona, non soltanto perché è capitano, non soltanto perché è 2007, chiaro che Tagne poi balza all'occhio perché da 2008 è stato molto bravo con il Milan, ha annullato Domnitei che è un giocatore forte del Milan, soprattutto il Verona ha ridotto ai minimi termini il Milan, francamente ho fatto fatica a capire come gioca il Milan, tanto possesso palla, credo che il Milan non abbia fatto neanche un tiro in porta, e qui francamente ti viene il dubbio se si giochi per vincere, se si giochi per far possesso, se si giochi per alzare quella percentuale, se si giochi per quale motivo. Per carità, si gioca per vincere, c'è un allenatore anche bravo che è Renna, uno che aveva il gruppo del Milan già la passata stagione nella primavera, uno che ha fatto tutte le giorni del Milan. Capisco tutto, però insomma un Milan che non fa un tiro in porta contro il Verona, con tutto il rispetto e con tutto così, con tutti i complimenti possibili per la bella partita del Verona, qualche dubbio ti viene. De Battisti titolare potrebbe essere da parte di Alex, insomma c'è Bradaric, per la primavera no, De Battisti è un fuori quota ormai per la primavera, non so se possa essere titolare De Battisti, è stato così a Cagliari, credo che Baroni andrà sempre su Bradaric e poi aspetterà Frese, e credo che qualche minuto potrebbe prenderselo anche De Battisti, che originariamente era destinato a partire. La verità è che poi l'infortunio di Frese ha aperto la porta a De Battisti, ha aperto una finestra a De Battisti, lo è stato bravo a tenerla aperta, vedi partita di Cagliari, vedi gli allenamenti, così come ha aiutato fra virgolette il grande tourbillon della fascia destra calabrese, per che è andato via Oyegok perché Cham non benissimo. Allora quasi quasi mi tengo calabrese, sono due under, fanno non fanno numero in lista over, perché no? Avresti preso Camarda per la Serie B? Beh sì, per la Serie B sì, avrei preso Camarda, sì. Non so quanto però sarebbe stata un'assicurazione Camarda, senza dover senza nulla togliere a Camarda, è un ragazzo giovane che non ha convinto tantissimo quando ha giocato in C con il Milan, che è stato sballottato, gestito male due stagioni fa, un po' di Champions, un po' di Serie C, quando è andato in Champions gli è stato annullato un gol, però ha ricevuto una intera pagina, una prima pagina sui quotidiani nazionali, come se avesse fatto gol in finale al Manchester City, un gol annullato, insomma si va troppo per così, per quello che è l'effimero, mi viene da dire, a tutti i livelli, nei dilettanti, nei professionisti, a maggior ragione nel calcio. Credo che Camarda avrebbe dovuto semplicemente muovere passi sicuri, però questo non sono Ibrahimovic, non sono il Milan, non sono i vertici del Milan. Fatto sta che insomma ti viene un po', no? Un Camarda sostituito con Legnago, e dopo due minuti ti senti dire sì, però Camarda ha giocato un tempo perché è convocato per la Champions. Si sa quale punto è Serdar dopo la sosta. Ciao Paolo, dopo la sosta capiremo meglio di Serdar. A quanto ci dicono sta molto bene, quindi è pronto a tornare, non so quanto sia convocabile, forse sì col Vicenza, addirittura col Vicenza, ma credo che il Verona aspetterà la sosta. È troppo golosa questa sosta, no? È troppo lunga questa sosta per non aspettare quei giocatori che sono in questo momento in sospeso, quei giocatori che vanno ancora credo attesi, anche per logica, anche perché lui si è operato il 23 di febbraio, i sei mesi sono passati, mettici la riatletizzazione come dicono quelli bravi, mettici un po' di tempo in più e il gioco è fatto. Insomma, dovremmo essere marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, ci dovrebbero stare, no? Anche quei periodi di riatletizzazione doverosi, no? Dopo i sei mesi canonici per il classico crociato. Buonasera, a mio parere manca Fosforo a centrocampo, un regista ci vorrebbe, Baroni sta cercando di trovarlo, ma non è semplice da parte di Gaetano. Può anche non esserci un regista classico, no? Può anche non esserci un Corini classico, un Mazzitelli che è andato al Palermo, poi magari anche il Palermo ha i suoi problemi perché subisce tanto, ha subito tanto ad Avellino, si è fatto male Hernani, si è fatto male soprattutto Strefezza, non è esattamente una squadra formidabile, lo è potenzialmente, lo è per i nomi, però anche il Palermo sta incontrando i suoi problemi, e non soltanto perché non è esattamente squadra a punteggio pieno, nessuna e a punteggio pieno dopo quattro giornate, Palermo e Mantova, giusto per guardare un attimo la classifica, a 10 punti. Un turno di riposo ad Edmundson può essere fattibile, sono sempre più convinto che a gennaio ci serve un 9 forte. Mulatiri non è un 9, da parte di Mirko, Mulatiri è un 9 a modo suo, poi magari il 9 che intende Mirko è il giocatore di forza, il giocatore che ti tiene la squadra, così tiene alta la squadra, è quello che fa sportellate, quello forte di testa, però Mulatieri per la Serie B è un giocatore forte. Bisogna capire quale sarà la dimensione di Moschera, che non si è visto mai praticamente, e capire quando tornerà veramente in condizioni accettabili Ekuban, perché altrimenti sì, avrebbe ragione Mirko, ma il Verona ti dice che già Mosquera è un attaccante, che ovviamente Ekuban è quell'attaccante numero 9 che magari per Mirko non è fino in fondo mulattieri. Su Edmundson è fattibile tutto, però bisogna trovare le alternative e capire se per esempio Davidovic sta meglio dopo quello che è stato l'infortunio dell'ultimo periodo. Di sicuro Sol sa che non è una primissima scelta, l'abbiamo capito. Credo che tanto dipenda proprio da Edmundson, perché il capitano insomma diventa duro, non perché ha la fascia al braccio, ma per tanti altri motivi. Pensare ad Edmundson in panchina così a cuor leggero proprio per l'investitura di quest'estate, al di là della fascia. News nazionali, poi seconda parte di Fuori Gioco.
6: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
19: Buonasera dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Provvedimento informa il Viminale che è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Il ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira invece di Madrid che decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli ai viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa infatti è sempre maggiore e in crescita. Oggi l'aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che torna dunque alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Torna in carcere il commesso del minimarket di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di 40 anni, violenze avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione ribalta dunque quella adottata dal GIP il 31 agosto, quando dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta la scarcerazione. Il tennis: Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. È tutto, grazie per averci seguito.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
22: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
23: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
24: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
25: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
26: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
25: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
27: Messaggio promosso da Sanofi.
28: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
8: 19:37, buonasera Gianluca Tavellini. Ciao Gianluca, eccoti.
2: Ciao, ciao Ale.
8: Allora, raccontami che derby ti aspetti e che Verona ti aspetti soprattutto. Che deve essere, che Verona deve essere.
2: Ma sai, fino a questo momento è un Verona che insomma, i numeri non mentono mai. È al primo posto insieme al Mantova del Palermo per le reti realizzate, però ha soltanto 4 punti. E in un pezzo che avevo fatto mi sono preso una bella briga, negli ultimi 10 anni solamente lo Spezia tra l'altro di Vincenzo Italiano, con 4 punti dopo queste dopo 4 gare è riuscito poi da terzo a vincere i playoff e a salire in Serie A.
8: Fu l'anno in cui batté il Chievo, no? In semifinale,
2: sì,
8: giusto?
2: Sì. Non voglio essere chiaramente pessimista, anche perché insomma stanno ancora parlando, io sono venuto via a scrivere, sono reduce da almeno tre quarti d'ora buoni con Preben Nazzi nel Chier, che è uno spasso clamoroso,
8: sì.
2: Ma soprattutto ti fa capire, e quello è capitato anche a te Alessandro, quando vai nel profondo a intervistare, a conoscere i veri campioni, i campioni hanno qualcosa che gli altri non hanno, cioè lui ha detto: noi, io e quella squadra di Bagnoli in quei 4 anni andavamo in campo convinti di poter battere chiunque. E sai, insomma, è un bel andare, no? E quindi sai, è un discorso anche di mentalità, di approccio alle gare. Adesso io non voglio paragonare questo Verona che è in fase di costruzione con tante situazioni da mettere a posto, da correggere, poi in Serie B a quella squadra mostruosa, però è chiaro che l'atteggiamento anche a Benevento è stato positivo per quello che abbiamo creato. Tra l'altro ti rinnovo il fatto, ed è un dispiacere che non ci sia più figli di Preben, perché Preben si è lamentato di questa cosa e mi ha detto: io vi seguo perché voglio sapere che cosa capita al Verona, no? E quindi dice: voi tutti avete detto che il Verona non concretizza rispetto alla mole di lavoro che fa. Certo, perché è così, perché a Benevento tu devi andare in spogliatoio con un 3-1 per te, cioè non con l'1-1 e poi non giocare più, e far capire all'avversario che poi il diavolo non era così brutto come lo dipingevano all'inizio. Perché anche Floro Flores l'ha detto: il Verona ha fatto 40 minuti da grande squadra, ci ha messo là. Cioè non è che noi non uscivamo perché giocavamo male noi, è perché il Verona ci ha messo là. Però se ti metti là e non fai gol, anche perché parliamo di chiaro, per gli uomini che sono arrivati dal mercato e per tante altre situazioni, Baroni deve giocare così. E per la rosa che ha Baroni deve cercare di fare un gol più dell'avversario, e non è sempre facile in Italia.
8: Ti preoccupa la difesa, Gianluca?
2: Mi preoccupa perché non è coperta. Non è coperta a dovere. Cioè, non è che mi preoccupi in quanto certi interpreti. Io l'ho scritto a caldo a Benevento, a me Edmundson ricorda, e gli ho fatto un complimento perché magari facesse quella carriera lì, il primo Martin Laursen, che affrontava di pancia gli avversari senza mettersi nell'uno contro uno, senza cercare di far andare l'attaccante dalla parte dove vuole il difensore o con i passi corti. Lui ha delle potenzialità enormi, Andreas, perché ha veramente fisico e tutto, però mi sembra che sia il terzo autogol o comunque la terza situazione nella quale lui viene indischiato. E poi ribadisco, non hai un mediano. Che incontrista hai? Davidovic, se lo metti lì.
8: Sì, non lo è neanche Leboni, che è un tuttocampista, perché lo vedi che va di energia, ma non è esattamente un recuperatore di palloni, è uno che tende anzi ad andare, non è uno che tende a restare, no? Anche lì, no? Il Castanos troppo presto magari etichettato come regista, no? Non ci vedi fino in fondo, no? Neanche in Castanossa.
2: Ma sai, a me è un giocatore che è sempre piaciuto, però è un giocatore che secondo me ha bisogno di fiducia attorno a sé, e fiducia non gliel'hanno data. Anzi, devo dire che Zanetti l'ha, non so se sia stato Zanetti o se è stato Sogliano, l'hanno ammazzato, nel senso che veramente l'anno scorso, gli altri anni, giocava prima Di Pietro o Gianluca Tavellini al posto di Castanos. Quindi sai, queste sono delle situazioni che comunque per dei giocatori molto sensibili le paghi, e non è questione di fare della retorica o della pedagogia o della demagogia e dire ma con quello che guadagnano, con quello che, perché comunque sono sempre esseri umani, e comunque uno ha un carattere alla Cerbone che è bello, giovane, sbarazzino, punta, se ne frega, e uno invece che comincia ad avere una certa età come Castanos ha questo carattere che comunque lo porta probabilmente, lo diceva anche Baroni in ritiro, lo porta ad avere a volte troppi alti e bassi, insomma. Però di fatto qual è, ti faccio la domanda, per qual è il mediano del Verona? Sei l'unico che può essere il vero mediano del Verona, è Lella o Lello Davidovic.
8: Sì, neanche Iannoni, devo dire, neanche
2: Iannoni è un giocatore molto solido, che corre molto, che può dare una mano a metà campo, ma alla fine o cambi il modo di giocare e fai l'uno più due e giochi a tre. Io oggi in Italia giocherei sempre coi tre a metà campo, perché comunque me lo insegnano i vecchi maestri del calcio, è la zona più nevralgica del campo. Certo, se i mediani sono Tardelli e Lampard, ti ho detto i primi due nomi,
8: però ti sono venuti bene
2: in varie epoche, insomma. Se i due mediani sono quelli, dici vabbè, insomma,
8: l'accetto, dice.
2: Oppure Vanella e Gattuso sono due, magari rinunci okay. alla regista o fa venire indietro LeBron, insomma. Io penso che lì si sentirebbero molto più coperti le ali e compagni.
8: Gianluca, ti faccio l'ultima: è finito il tempo di Suslov in panchina? Verrebbe facile dire di sì, no?
2: Ma lì cosa è successo? Era lui che voleva andare via? Era la società che
8: se prendevi 5 milioni la società non si metteva a piangere, cioè, credo che a un certo punto la legge del mercato è stata una: tutti possono andare al giusto prezzo, poi magari non tutti all'ultimissimo giorno, però la regola, insomma, tu sai bene.
2: Allora, ha un ruolo più delicato rispetto a quello di Bradaric, però Bradaric ha reagito alla grande al mancato trasferimento all'Anderlecht. Suso sembra di no, poi sei su Suso, comunque quando arrivi da determinati infortuni, poi lui sta trovando la condizione. Anche con le ultime partite con Zanetti, no? Era stato anche espulso, se non vado errato, è sempre stato nervoso perché non è riuscito a trovare la condizione, e probabilmente se vai a pensare fin dai tempi di Duda è anche uno dei pochi reduci, forse l'unico reduce che non ha fatto il salto di qualità, anche magari non solo a livello agonistico ma a livello economico, andare in una squadra che magari gli potesse fornire un ingaggio maggiore, ecco.
8: Mulattieri ti chiede Mirko: è un numero 9? Magari è un 9, non è un 9 come vorrebbe Mirko, però è un 9. Che 9 è Mulattieri, Gianluca?
2: Sei, Mulattieri lo vedrei bene girare attorno a Djuric, lo vedrei bene. Per me è una seconda punta, lui è sempre stato, ha fatto anche la prima punta. Poi sai, bisogna essere sinceri, comunque i trequartisti e gli esterni del Verona sono buonissimi giocatori, e fare la prima punta, anche se non sei la prima punta, con gente che ti porta un sacco di acqua, perché in Serie B non dico che Bradaric ci sia un lusso, ma sicuramente alla fine sarà uno dei migliori esterni a sinistra. Zappa non ne parliamo, quindi sai, se io devo dirti chi sono stati quelli più costanti fino a questo momento, io devo dirti De Bogna e Zappa e Bradaric come costanza di rendimento. Cioè il Verona negli esterni bassi, insomma, è molto ben coperto, poi quando rientrerà anche Frese, bisogna un po' capire come, cioè io tutto sommato, anche se a volte i piedi gli si incrociano, vorrei vedere anche Moschera con tutto questo ben di Dio che arriva da perché Verona è comunque attrazione anteriore.
8: Sì, decisamente. Era un'altra pasta, possiamo dirlo. Ti chiedo però, stare tre quarti d'ora con Elker, oggi era a casa Verona che ti ha fatto, che ti ha mosso, che ti ha così, che hai pensato a stare con...
2: Intanto per chi ha problemi di depressione, per il momento, nel meglio caso, è meglio del Prozac, che ha 5-6 battute che sono meravigliose, no? Mi sono avvicinato ad intervistarlo, che credo sia già sul piede dell'arena, e mi ha detto, ma lui mi aveva detto 10 minuti, quanti soldi mi dai? E poi io ho detto alla Marzullo, il gol che avresti voluto fare non hai mai fatto. No, io tutti i gol che volevo fare li ho fatti.
8: Ah, beh, no, non lo freghi?
2: No, lo freghi, ma poi sai, insomma, ha confessato che ancora oggi ogni tanto pensa al furto di Torino, cioè dice, ha visto tutto il mondo, ci hanno rubato la partita. E poi dice, sai, poi insomma ha raccontato tante cose nuove, e sai, magari invecchiato dice, ma io non so se posso dire, l'ha incalzato Mario Pugliero, gli ha detto che insomma lui aveva finito di giocare, ha fatto 4 stagioni al Verona, e a un certo punto sono nella mia casa di Bardolino, racconta e dice, arriva il mister Pagnoli con la sua macchina vecchia, la Citroen vecchia, e era il Genoa, no? E lui mi dice, senti Preben, so che hai detto che vai in Danimarca, no? Fermati qui e vieni a fare la terza punta al Genoa. Era il Genoa di Scuravi, di Aguilera, che comunque il mister ha condotto alla vittoria nei quarti di finale di Liverpool, che se insomma avessero avuto i genoani un po' più di fortuna nel doppio confronto con l'Ajax, forse sarebbero andati anche in finale. E lui ha detto, no mister, non me la sento, no, ma in panchina far che, gli ha detto, faccio il secondo allenatore, sai com'è, sempre con la sua verve simpatica. No, gli ha detto, giocare fai 10 minuti quando esce Scuravi. Lui dice, gli ha detto, mister, mi conosce, o gioco tutte le partite o non gioco più.
8: Ti mandiamo il minuto e mezzo sull'arena.it, lo prendiamo subito, grazie a Gianluca.
2: No, perché io ho chiesto di Verona Vicenza, mi ha detto ridendo, mi ha detto no, io non ho mai giocato contro Vicenza,
8: te credo.
2: Ho giocato solo contro la Juve.
8: Secondo e terzo pallone d'oro, insomma.
2: Sì. No, lui ha fatto, lo raccontava oggi, lui in 4 stagioni ha fatto secondo, terzo e quarto posto.
8: E poi anche un quarto posto, era fuori dal podio, ma era quarto.
2: Perché poi al di là della Coppa di Italia...
8: Quando vinceva sempre Platini, diceva la verità, era l'anno in cui
2: vinceva sempre Platini, ma al di là della Coppa Campioni come vetrina, che lui non l'aveva mai fatta con le altre squadre, raccontato, sai, sono stati gli anni d'oro anche della prima nazionale, che poi da quel gruppo lì i vari Laudrup sono nati degli altri giocatori, e penso anche a Schmeichel, e hanno vinto a sorpresa.
8: Quelli del 92, no?
2: Del 92, sì.
8: Gianluca, ti mando subito il minuto e mezzo già su Arena.it. Ti leggiamo domani, grazie. Ciao, buona serata, Gianluca Tavellini, eccolo qua con il mitico sindaco. Mamma mia.
3: Cos'è che dici Preben, che è sempre gratis?
4: No, è gratis entrare qua.
3: Sì, è gratis. Beh, insomma, l'affetto dei veronesi per te non è cambiato.
4: No, è troppo bello. È troppo bello, dopo tanti anni.
3: Senti, ma hai battuto l'Inter, il Milan, la Roma, il Napoli, Maradona, Platini, però un derby con il Vicenza non hai mai giocato?
4: No, non credo. No.
3: Sai che qui è molto sentito, no? Domenica c'è questa partita.
4: Sì, è giusto anche.
3: Sarai a vedere la partita?
4: Purtroppo non sono qui. È domenica?
3: Domenica alle 3.
4: Domenica, no. Andiamo via giovedì.
3: Andate via giovedì.
4: Ma no, dai. Verona, Vicenza.
3: Sì, Verona, Vicenza.
4: Allora, faccio. Ah sì.
3: Subisce troppi gol il Verona.
4: Sì, ti ho sentito.
3: Mi hai sentito?
4: Sì, ti ho sentito, sì. Subisce troppo e fa pochi.
3: No, per quello ne fa, però ne subisce tanti.
4: No, ma deve. No, ho visto che tu hai detto
3: che
4: deve fare gol quando c'è l'opportunità, allora deve fare gol.
3: Il gol che non hai mai fatto, che ti sarebbe piaciuto fare, qual è stato?
4: Il gol che tutti.
3: Li hai fatti tutti, sì.
4: Sì, ho fatto quelli che servono.
8: Insomma, ne ha fatti.
3: Buona serata, ciao.
8: Ne ha fatti senza scarpa, ne ha fatti 4 all'Uruguay con la Danimarca, insomma è chiaro che non si può così, può neanche sporcarsi, no, fra virgolette, col Vicenza, e capire insomma quantomeno che uno come Elchi non ha mai giocato col Vicenza o comunque con una squadra di Serie B, ma insomma sapete bene insomma la carriera di Premier è sempre così fantastico in tutto quello che dice, anche quando parla poco, insomma sempre semplicemente, insomma c'è poco da aggiungere. Ci fermiamo qui con Preben Elkir, con chi altrimenti oggi a casa Verona. Leggete domani Elkir sul nostro giornale, sull'Arena, con il nostro Gianluca Tavellin. Noi da domani inizieremo a incamminarci verso il derby, per noi è il Vicenza, noi che dobbiamo fra virgolette comunque accettare o comunque farci bastare un derby contro il Vicenza rispetto al grande Preben Elkir, che ha visto ben altro calcio. Grazie a voi tutti, grazie a Gianluca Tavellin, grazie a Matteo Samugaro in regia, ci risentiamo domani, ultimi di cronaca fra poco, buona serata a voi tutti da Alessandro Pietro.
6: Su Radio Verona, Fuori Gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori Gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
5: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Apprent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Apprent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
7: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Apprent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Apprent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
9: Occasioni di settembre, da tutte tutte a Dosso Buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte a Dosso Buono, vicino al semaforo.
10: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
11: E quale sarebbe la solita merenda?
12: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
10: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
13: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
15: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrigiani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni

0: alta concentrazione delle polveri sottili, ma non ci sarà il blocco completo che avrebbe riguardato 340.000 veicoli in tutto il Veneto, circa 113.000 a Verona e provincia, tra auto private e mezzi commerciali. Rivendica il provvedimento il presidente del Veneto, Stefani.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
0: Buonasera da Tiziana Bronzato. Domenica c'è Verona Vicenza al Bentegodi e i sindaci delle due città, Tommasi e Possamai, fanno un appello alle tifoserie perché il derby possa essere vissuto sugli spalti da tutti coloro che desiderano sostenere la propria squadra. La rivalità, si legge in una nota, fa parte del calcio. La violenza? No. Crediamo, dicono i due sindaci, che Vicenza e Verona abbiano l'opportunità di dimostrare che una rivalità così forte e sentita può essere anche occasione di feste, passione, sport. Sarebbe un bellissimo segnale per le due città e il calcio italiano. I due primi cittadini auspicano che il derby possa essere ricordato per il calore delle due tifoserie, i colori sugli spalti, lo spettacolo in campo. Scuola. Cerimonia di avvio dell'anno scolastico a Verona. Sono 101.227 gli studenti, 544 i docenti nominati di ruolo e c'è il record veneto per i docenti di sostegno. Questi i numeri del nuovo anno scolastico nella provincia di Verona. L'ufficio scolastico territoriale ha consegnato encomi a tre dirigenti in pensione, ma soprattutto ha parlato di una scuola in dialogo con la città. Il vescovo Pompili ed il prefetto di Verona hanno sottolineato come il mestiere dell'insegnante richieda passione e attitudine e di come la scuola abbia un ruolo centrale per la formazione dei giovani in un momento storico difficile. L'appello ai ragazzi: difendete la vostra scuola. Un incubo per gli automobilisti stamani in viaggio sulla 434, intrappolati in una coda senza fine tra Oppiano e San Giovanni Lupatoto. Causa il nuovo cantiere per le asfaltature, che stavolta prevede anche dei lavori per i pannelli fonoassorbenti. Da oggi si procede per Verona lungo una sola carreggiata. Il cantiere resterà aperto sino al 31 ottobre. E sono volati sui social i commenti adirati dei conducenti per una delle vie di comunicazione maggiormente trafficate nel nord-est. 5.800 camion vi transitano ogni giorno e manca una via di uscita, difficile intervenire anche per i mezzi di soccorso. San Bonifacio non è stato arrestato come si era appreso in un primo momento, ma è ancora ricercato l'uomo che ha ferito a coltellate un vigilante che lo aveva bloccato dopo un furto in un supermercato a San Bonifacio. Presumibilmente di origine nordafricana, dopo aver asportato alcuni prodotti all'interno del punto vendita, l'uomo era stato fermato dall'addetto alla vigilanza e fuori dall'esercizio commerciale c'era stata una colluttazione nel corso della quale il vigilante è stato ferito all'avambraccio destro con un'arma da taglio. L'aggressore è fuggito a bordo di una bicicletta elettrica. I carabinieri lo stanno ancora cercando. È iniziato in corte d'assise a Verona il processo a carico di Douglas Reis Pedroso, il 42enne accusato dell'omicidio della compagna Jessica Stapazzollo, uccisa a Castelnuovo da 27 coltellate la notte tra il 27 e 28 ottobre dell'anno scorso. La mamma di Jessica ha ripercorso gli ultimi anni di vita di Jessica. Mia figlia, ha detto, aveva paura di Douglas. I due stavano insieme dal 2022. Un legame complicato a causa della gelosia dell'uomo. Anni di violenze, anche fisiche, denunciate da Jessica. L'uomo era stato arrestato. Aveva il divieto di avvicinamento alla donna e il braccialetto elettronico, risultato difettoso e che si era tolto e che non è mai stato trovato. Aveva ben 4 alias e viveva in via Case Ferrovieri. La donna è stata arrestata dalla polizia locale di Verona in quanto colpita da un provvedimento del Tribunale di Venezia di custodia cautelare in carcere per una lunga serie di reati come indebito utilizzo, falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, rapina.

0: Verona impropria. Inoltre, le era stata vietata la dimora a Verona. Nell'ultima settimana, 27 le persone sanzionate per accattonaggio, occupazione di androni di condomini in centro storico e per aver fatto i lavavetri ai semafori. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo.
2: Le prossime ore ancora cielo poco nuvoloso, domani il tempo cambierà, domani mercoledì 16 settembre nubi sparse alternate a schiarite, graduale aumento della nuvolosità fino a cielo coperto con piogge e rovesci anche temporaleschi, domani la temperatura massima sarà di 29 gradi, la minima di 19.
1: Radio Verona Flashback.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
4: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
5: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
7: Radio Verona.

0: il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
7: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
8: Chiama 045 561 500.
0: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrigiani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Sono le 20:59.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora cielo poco nuvoloso, domani il tempo cambierà, domani mercoledì 16 settembre nubi sparse alternate a schiarite, graduale aumento della nuvolosità fino a cielo coperto con piogge, rovesci anche temporaleschi, domani la temperatura massima sarà di 29 gradi, la minima di 19.
5: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Il derby col Vicenza per provare a riaccendere l'Hellas dopo la sconfitta di Benevento. Quinta giornata di andata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 20 settembre. Hellas contro Vicenza, fisco d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
5: In collaborazione con...
6: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Radio Verona.

0: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Vagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Il derby con Vicenza per provare a riaccendere l'Hellas dopo la sconfitta di Benevento. Quinta giornata di andata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 20 settembre. Hellas contro Vicenza, fisco d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
10: In collaborazione con...
11: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: più.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103. Radio Verona Flashback.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Verona.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona.
3: Dici che...

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Hello. Radio Verona Flashback.

0: sweater. It's just polyester, but you like her better. Wish I were.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

tempi sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
5: Emi, tu sai chi è Zoe? Serve?

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio Verona.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: Radio Verona.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: c'è. Ti informa,
1: ti informa,
0: ti diverte,
1: ti diverte.
0: È la tua musica,
1: è la tua musica.
0: Radio Verona,
1: Radio Verona,
0: l'unica radio di Verona.

0: È l'una e un minuto.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.